sentimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendente.

anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Nelle città così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

0: 102.3. Con la mano nella mano.
1: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Ben ritrovati da Herbert Cioffi e ormai lo sapete, siamo in quel periodo dell'anno in cui andiamo a riascoltare i momenti salienti, i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Ce ne sono tanti, è stato anche molto difficile sceglierli. Poi pronunceremo la famosa parolina riavvolgiamo il nastro e torneremo esattamente a quel momento, anche per dare la possibilità a chi li ha persi di riascoltarli. Ma prima ci divertiamo a esplorare alcuni successi estivi. Allora andiamo a quel 1998, quando dominava le classifiche la canzone di Gazzè e di Fabi, Vento d'estate. Vento d'estate, che è un brano che Max Gazzè aveva scritto nel 92, poi l'aveva messo da parte, non lo convinceva, l'ha lasciato lì in un cassetto. Poi stava lavorando alla favola di Adamo ed Eva, aggiungo capolavoro, e grazie a Riccardo Sinigallia si consultano e insomma si mettono in testa di lavorare a questa canzone Vento d'estate. Poi lui si mette in testa che il pezzo poteva essere perfetto per Fabi, di cui era grande amico, glielo voleva regalare per l'album a cui stava lavorando in quel momento. Ma nel momento in cui sono in studio provano a cantarla insieme e si accorgono che la miglior versione è cantare Vento d'estate in duetto. Un pezzo meraviglioso perché racconta la leggerezza quasi cosmica, eterea, di una stagione che diventa poi metafora della vita, che riesce a sfiorarci senza deviare però il nostro percorso deciso a priori dal vento, inteso come destino, che anche se incontri insomma l'amore e poi lo perdi, come viene cantato, dopo poche ore lo ritrovi.

Max Gazzè, bravissimo nella stesura dei testi, anche recentemente ha regalato delle bellissime perle assieme a Niccolò Fabi, Vento d'estate, per aprire questo secondo momento di riascolto best of delle migliori, insomma, situazioni di un'ora per voi di quest'anno. Una di quelle, ahimè, non che sia stato un buon momento, ma sicuramente per quello che è stata lei, per quello che abbiamo potuto raccontare, è il momento della scomparsa di Ornella Vanoni all'età di 91 anni, una voce inconfondibile, una presenza costante nella musica italiana per quasi 70 anni, col suo debutto che insomma risale alla metà degli anni 50, e nel corso della carriera ha regalato tantissimo, soprattutto a livello umano, a livello di simpatia, nel creare il personaggio Ornella, che ha finito per mettere d'accordo tutti, perché tutti l'hanno amata. Noi ce ne siamo occupati in una bellissima puntata di Un'ora per voi, che è diventata anche uno speciale di mille voci. E allora riavvolgiamo il nastro e andiamo a riascoltare qualcosa del racconto retrospettivo di Ornella Vanoni. Devo dire, Ornella Vanoni andrebbe raccontata, e proveremo a tracciare un ritratto veramente, si dice, a tutto tondo, perché non solo la musica, non solo tutto quello che ha fatto, ma la sua simpatia. Cioè, Ornella Vanoni è stato veramente un personaggio di una simpatia meravigliosa. Per tutte le volte in cui è venuta qui, per esempio, non è si è risparmiata nelle battute, nel voler godere del cibo della Svizzera italiana, per esempio. Quindi io farei così: partiamo con un classico musicale che ci introduce nell'ambiente proprio tipico di Ornella Vanoni. Quando si pensa a lei, si pensa a questa canzone, e poi proviamo a raccontare qualcosa di lei.

0: Ornella Vanoni, beh, ci porta indietro nel tempo, Herbert. Sì. 1982.
1: Sì, questa è una splendida esecuzione di Ornella Vanoni, lo dico senza retorica, presa dai nostri archivi perché lei è venuta svariate volte. Una volta fu nel 1982. Io ho preso delle cose splendide, tra cui queste esecuzioni e un'altra canzone che tra poco ascolteremo. È stato sempre un piacere, si è sempre raccontata con grande simpatia, con grande libertà. Allora, innanzitutto vorrei salutare anche tutto il pubblico di Un'ora per voi che ascolterà questo ritratto come puntata di Un'ora per voi. Io ho scelto volutamente di parlare di Ornella a posteriori, a distanza di qualche giorno. Perché? Perché la sua scomparsa è stata talmente avvertita in maniera profonda, prepotente, che hanno scritto tutti, hanno tutti messo la loro foto con lei, hanno ripostato la frase preferita, che secondo me, lasciando depositare un pochino tutto quel momento giustamente informativo, forse si poteva con un po' di distanza goderci un po' della sua musica, un po' delle sue battute, di quello che è stato, di quello che ha raccontato, di quello che ha dato come donna. Ci tengo molto a questo perché? Perché se Mina è una voce immensa, la Vanoni con la sua voce vellutata ha espresso una femminilità nella musica italiana che secondo me pochissimi, forse la Mannoia in alcuni pezzi, ma non sempre. Lei invece era velluto allo stato puro ed era sensuale, era dolce, era fragile, era prepotente. Invecchiando col tempo era diventata molto audace perché aveva perso ogni freno inibitore, anche quando veniva a Sanremo ne diceva di ogni e si rideva continuamente. Quindi, lontani dalla frase ad effetto e dalla fotografia, possiamo dire qualcosa della sua carriera. Ma io francamente vi dico, la sua carriera la farei raccontare a lei, perché quando è venuta qua una delle volte, ovviamente Gianluca Verga gli ha chiesto qualcosa su di lei e lei l'ha riassunta, come sempre con ironia, in questo modo.
2: Io ho cominciato, mi sono iscritta alla scuola del piccolo, ho fatto tutti e due gli anni come attrice, per diventare attrice, siccome poi sono diventata la donna di Strehler, scandalo orrendo, perché poi allora non c'era il divorzio, lui l'ha sposato, mia mamma piangeva, mio papà piangeva, il parrucchiere piangeva, le amiche delle mamme piangevano, ma io avevo scelto la mia strada, e siccome lui non mi faceva recitare, perché appunto se no diventava una cosa... Siccome io cantavo tutte le... cantecchiavo, lui faceva le opere alla Scala, hanno inventato la mala, e dove tutti gli intellettuali italiani hanno scritto questi testi, e improvvisamente nasce questa cantante con questi testi che non erano mai esistiti. A un certo punto io mi sono lasciata, però con dei motivi che non sto a raccontare qui, con Strehler, e ho detto, ma guarda un po' come sono contenti quelli che fanno le canzoni, ridono, scherzano, sembra vestita di nero, sembra un corvo. Allora, e incontro chi? Un altro corvo, che era Paoli. Però tra corvi ci siamo capiti molto bene e siamo andati avanti, abbiamo scritto insieme, e lui mi ha scritto delle canzoni meravigliose. In un certo senso musicalmente siamo un po' cresciuti insieme. Poi anche lì, mogli, cose, una vita catastrofica, ecco. Una vita catastrofica, e dopodiché sono andato avanti, poi ho conosciuto Bardotti, ho fatto la fusione con New Trolls, poi ho fatto il disco con Vinicius de Moraes e Toquinho, poi ho fatto i brasiliani del Giugiavetti.
3: Ne abbiamo fatti tanti ormai.
2: Abbiamo fatto i jazzisti, a me piace molto non essere sempre io, mi piace visitare altri mondi, essere visitata, con tutto il rispetto che devo all'altro, se no pensare sempre a sé una noia, no? Dopo un po'.
1: Come vedi, un percorso meraviglioso, governato da un'immensa passione e dal mettersi sempre in discussione. Io tornerei indietro perché... perché lei ha frequentato diversi collegi in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, e non so se lo sapete, ma voleva diventare estetista. Poi è tornata a Milano e nel 53, come racconta lei, si è iscritta all'Accademia Teatrale, dove lì ha imparato, infatti lei era un'attrice. Poi l'amore con Giorgio Strehler e le famose canzoni della Mala. Cos'erano le canzoni della Mala? Erano delle canzoni in dialetto pressoché milanese che raccontavano le storie di criminali, di malavita, di faccende di quella Milano di quegli anni, belle, molto poetiche, che lei ha saputo interpretare anche qui in modo meraviglioso. Ragazzi uccisi in miniera, furfanti milanesi, carcerati calabresi, citati in questa canzone che tra poco ascolteremo. La carriera di Ornella parte qui. qui, prima di diventare una diva della musica italiana, in teatro a un certo punto cantava per esempio questa canzone, che io ancora una volta ho pescato dagli archivi RSI del 1982.

commissario ieri mattina e mi manda a male per lì, sa, noi siamo qui, non senti alcun, e mi diceva sto brutto, e mi diceva e vai con varia, noi li pigliassi senza di te, ma si parlassi, io firmo qua il tuo condono.

tela, piena de nebbia, di frecce, di scuro, sotto sti muri, passa di tra, perché sei vita, te me mi lai. E il coso è strange, vengo la sera, mi senti male, tu mi inga in pe, che c'è sul letto in tuo canto, perché adesso, proprio in su.

0: Ornella Vanoni, Mami Live RSI 1982. E perché no? Magari Herbert, qualcuno dei nostri ascoltatori,
1: certo,
0: era presente.
1: Sì, certo, l'ho pensato.
0: Beh, qualche ascoltatore è sicuramente presente quest'oggi molto all'ascolto bene di Rete 1, e c'è Olivia che ci manda un messaggio, lo leggo volentieri perché naturalmente avete la possibilità di scrivere tutto quello che volete sul Ornella e sul vostro grande amore nei confronti di questa artista. Buongiorno, che dire di Ornella Vanoni? L'ho sempre amata, ma mai come negli ultimi tempi, cantando Gabbani, sentendo l'età, ma dando molto con Mahmood, Malinconica, è riuscita da emozionarmi. Da pelle d'oca, grazie Ornella, grande donna.
1: Allora, non scherzo, ho avuto i brividi sulla storia di Gabbani. Perché? E poi cercheremo di dirlo. Perché una delle forze di Ornella era che era estremamente moderna. Come Morandi, che è una cosa che abbiamo sempre detto. Quando un artista riesce a cavalcare il tempo attuale, mettendosi a disposizione di quello che è il sentire del momento, allora sei fenomenale. Perché si riferisce sicuramente a una canzone che io vorrei avere il tempo di poter ascoltare, che è Un sorriso dentro al pianto. Quando Gabbani le ha scritto una canzone su questa mania dei selfie, lei l'ha interpretata così bene che io questa mattina me la sono risentita per la suggestione, perché si ha la suggestione della voce splendida in assoluta modernità, e sentirlo da lei è estremamente commovente.
0: Posso dirti una,
1: certo,
0: cosa? Lo so, ce ne sono tantissime cose da dire oggi, proveremo a riassumere. Io, da quando non c'è più, ascolto in loop Vai Valentina, cioè
1: sì, che è il momento delle sue canzoni, perché Ornella Vanoni è stata una grande interprete, anche Domani un altro giorno non era sua, era di Calabrese, poi c'è stati i momenti in cui le ha scritte lei, Vai Valentina, Rossetto e cioccolato, poi ce n'è una fantastica, la voglia di sognare, che cercheremo di ascoltare. Io non ho la pretesa di raccontare le biografie, non sono un biografo, non mi piacciono tanto le date, mi piace dire delle cose che poi possano rimanere. Allora, di Ornella che cosa rimane, a parte questa simpatia fantastica, questa trabordante, anche quando era ospite in alcune trasmissioni per la TV di Stato italiana in Italia, era sempre fuori dalle righe, simpaticamente fuori dalle righe, la voce. Ecco, la voce di Ornella, per molto tempo io dico una cosa che non dovrei dire, io l'ho preferita a quella di Mina per questo calore. Com'era la voce di Ornella? Ecco, facciamolo dire a lei com'era.
2: La mia voce è libera. Libera da ogni remora, canterò bene, canterò male, cosa mi faccio, non penso, canto, via, che va. La gola è un passante, la voce viene da qua, non viene da qua. Questo è come un canale, diciamo, che va tenuto rilassato. Bisogna respirare bene e conoscere la propria vocalità.
1: La voce viene dal cuore. E questa, secondo me, sembra una roba retorica, ma nel suo caso assolutamente non lo è. E poi, vista l'ascoltatrice, mandava il messaggio, diceva le collaborazioni per lei sono state determinanti, perché entrava in sintonia con le persone. Per esempio con Bardotti, la produzione brasiliana di Ornella Vanoni, ha rappresentato un momento cardine prima dell'arrivo del connubio con Gino Paoli, che è sfociato in un disco splendido, tra l'altro ha registrato tutto in presa diretta, cioè pensate, una roba per l'epoca moderna impensabile, cioè tu devi pensare che entravano in studio e suonavano, non è che si mettevano lì troppo a tagliare, suonavano. Bardotti aveva capito chi era lei con Tocchigno e Vinicius De Moraes si è divertita tantissimo, e la dimostrazione sta proprio in questo racconto.
2: Bardotti in questo, ecco, proprio emergeva, proprio perché era un uomo curioso come un pazzo e un grande aggregatore, ecco, questa era la sua forza. E quindi ha detto andiamo in Brasile, siamo andati in Brasile, ci siamo messi d'accordo, e io stavo seduta sempre scomoda e Vinicius diceva ma sei la regina del disconforto. E poi loro sono venuti a Roma e siamo stati insieme 3 mesi, è stato molto denso. Ma come tutti i brasiliani, ti riempiono la vita quando ci sono, poi quando partono, dove sono? È come se non ci fossero, sono strani. Infatti, io nella mia prefazione dicevo, ma dove sono quei due cretini? Cioè,
0: Ornella Vanoni, veramente un mito. E la produzione brasiliana, Herbert, io ho dei ricordi, perché stiamo parlando più o meno di quali anni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, poco dopo la metà.
0: E allora ci sta, perché io ero piccolina,
1: sì,
0: e ricordo questi viaggi con mia mamma e in macchina, sì, c'erano queste canzoni.
1: Sì. ti capisco benissimo, più o meno ho avuto la stessa cosa perché mio padre ascoltava regolarmente quel momento di Ornella Vanoni. E anche qui, come ha fatto a cantare la samba in questo modo? Non lo so, però so che possiamo ascoltarcela e chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo.

0: Samba per Vinicius, un altro grandissimo pezzo oggi con Herbert Cioffi in una mille voci rivista, diciamo. Sta raccontando Herbert di Ornella Vanoni, e in tanti state anche scrivendo i vostri pensieri per lei. Qualcuno dice la canzone più bella, naturalmente poi ognuno,
1: certo,
0: ha la sua preferita,
1: certo, giusto, è così.
0: Bisogna imparare ad amare, per me naturalmente, dice Rosy, quindi grazie Rosy per il tuo messaggio.
1: Sono d'accordissimo, la canzone è di Pacifico, Festival di Sanremo, bellissima, e se riusciremo è nell'intento di poterla ascoltare. Però diciamo che il cambio artistico, la vera crescita, come lei stessa dice, avvenne con l'incontro con Paoli. Storia d'amore tormentata, attenzione, perché succede questo. Succede che i due si erano lasciati. È una storia che tutto sommato è anche un po' un pettegolezzo nel quale è piacevole entrare. Poi lei nel 60, il 6 giugno, si sposa con l'impresario teatrale Lucio Ardensi, ma nel momento in cui si sposa Paoli vuole tornare e dice addirittura a Ornella: guarda che se ti sposi io vengo in chiesa e canto Senza fine.
0: Bellissimo!
1: Sì, colpo di scena. Cosa succede? Succede che quando nasce il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, Ardensi e Ornella sono già separati. E allora parte una tournée strepitosa. Io ero un bambino ed ero appassionato di questo disco che si chiama Insieme. È una tournée della fine degli anni Ottanta, da cui vi faccio sentire Senza fine, che è il manifesto del loro amore. Perché? Perché Paoli l'ha scritta per lei, e quando l'hanno eseguita, tutte le volte in cui l'hanno eseguita dal vivo insieme, facevano una sorta di teatrino e se la raccontavano e si prendevano in giro. E questo è contenuto in questo disco live che vi consiglio, un viaggio musicale splendido nel momento artistico d'Ornella più significativo, perché Paoli la eleva ai massimi livelli.
2: Ancora senza fine.
3: Ma non fa mica quella faccia, sai. Non ho mica chiesto io, poi l'ha scritta per me proprio. Hai detto che è il mio ritratto.
2: Sì, infatti, è una canzone che io credevo fosse mia. Tu credevi fosse tua, ma adesso.
3: Siamo noi che siamo suoi, caro. Senza fine. Che

0: Si potrebbe rimanere ore a parlare di Ornella e a raccontare la sua musica e poi poco dopo lei scomparsa il 21 novembre, invece il 24 di marzo si spegne anche Gino Paoli a Genova, la città che l'aveva adottato e di cui era diventato emblema artistico. All'età anche lui di 91 anni. Sappiamo tutti quanto Ornella e Gino Paoli siano stati indissolubilmente legati artisticamente e affettivamente. Lui che aveva mandato quelle rose a Ornella in omaggio, e allora ovviamente ci siamo occupati anche di Gino, che è stato sempre un personaggio incredibile della musica, forse con un atteggiamento un po' cinico, burbero, capace però di raccontare in poesia i sentimenti umani. Anche qua abbiamo dedicato un ampio momento di un'ora per voi al racconto di questo grande cantautore genovese, e allora riavvolgiamo il nastro.
1: Il meglio di un'ora per voi.
0: La vita di Gino Paoli è stata senza misura, rock, esagerata, sempre sopra le righe. Quando se ne va uno così a 91 anni si può abbozzare anche volendo un sorriso malinconico, ringraziare il cielo per essere stati spettatori di una vita così straordinaria e riascoltare i suoi

0: ha raccontato quando venne a trovarci in un meraviglioso showcase alla RSI.
1: Credo fortissimamente che le cose migliori dell'uomo sono la sua fantasia, la sua immaginazione, il suo sognare, la sua inventiva. Queste sono le cose migliori dell'uomo, cioè le cose che, come diceva Wilde, sono inutili, che sono le migliori della vita, no? Noi invece stiamo vivendo un'epoca in cui se una cosa non è utile, non funziona, non ha successo, non rende, è finita. A me piacciono veramente le cose inutili.
0: E fra queste cose, a Boccadasse, dove verranno disperse le sue ceneri, piccolo borgo di Genova sul mare, c'era una mansardina, teatro del grande amore che ebbe per Ornella Vanoni, che ispirò una canzone che uscì in 80 copie soltanto e funzionò grazie al jukebox. Se ne accorse quando lo accanticchiò il postino in bici proprio sotto la sua soffitta.

0: E fu così l'amicizia con un gruppo di ragazzi di suoi stessi interessi, sono Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gio Sentieri, un certo Fabrizio De André, che a Genova cominciarono a sviluppare la passione per il cantautorato. Arrivò dai cantautori francesi. Loro da lì capirono che la canzone poteva esprimere inquietudini. A quel tempo c'erano tanti stereotipi, troppi forse, partendo dal presupposto che la parola dovesse essere poetica o ispirata. Gino Paoli sosteneva che la poesia era un flash emozionale. Era quello che non si dice e che sta dietro la parola. Così Gino ha sempre creato i suoi capolavori e nascosto dentro i suoi capolavori tutto quello che doveva farci arrivare in modo estremamente poetico, come con il cielo in una stanza. Era il 1960, la canzone dedicata ad un amore per una prostituta, con la minuta descrizione di quello che è poi il piacere vissuto in quella stanza, che finisce per non avere più pareti. Cioè che lo portò perfino a vendere degli oggetti della casa del padre pur di rivederla poco prima della sua partenza. Ed ancora una volta, come per De André, con la canzone di Marinella, a generare il successo di questo pezzo c'entra Mina, che su proposta di Mogol decide di cantarla ignorando completamente che si parlava della descrizione di un momento di piacere. Un vero e proprio capolavoro per chi ha sempre pensato che l'arte sia una cosa molto seria e distante dal mondo del commercio.
1: L'arte non è fatta di avere, l'arte è fatta di dare, e qualsiasi arte, di qualsiasi tipo.

Oggi ognuno fa un lavoro in cui fa dei prodotti, potrebbero essere saponette oppure, che so io, registratori, telefonini o canzoni, non cambia niente, diventa un prodotto da vendere. Se vende va bene, se non vende non va bene. Ma ecco, quello che penso è, mi danno del romantico quando dico queste cose, ma a me sembra di essere solo umano.

0: Potremmo parlare di Gino Paoli per un sacco di tempo e sarebbe bellissimo. In questa puntata speciale di Un'ora per voi stiamo dando un piccolo tributo per raccontare alcune caratteristiche di quest'uomo, di questo poeta che fra l'altro recentemente aveva avuto anche un alterco con Elodie. Lui aveva detto a Elodie: si preoccupi di curare un po' meno il look e i testi delle canzoni. Lei rispose: ci sono persone che hanno scritto dei capolavori, ma sono delle, disse una parolaccia. E lui rispose: sì, magari sono anche delle, ma io almeno qualche capolavoro l'ho scritto. E su Paoli si potrebbe narrare molti capolavori o le difficoltà che ebbe all'inizio, come tutti i più grandi talenti, ad avere successo, ciò che lo portò ad aprire perfino un bar. E lì c'era il Disincanto, lui era convinto di non farcela e allora disse: mollo tutto e mi occupo soltanto di servire le persone al bancone. Fortunatamente non fu così. Il fato gli dette la possibilità di raccontare il Disincanto sull'amore, che poi però lo ha portato ad essere un grande narratore del sentimento, spesso legato all'ispirazione che ebbe durante la sua vita sentimentale piuttosto intensa. Io lo definirei un artigiano della parola raffinata, poeta dalle poche parole, col desiderio di essere ricordato anche per la sua fallibilità umana. Schivo, come molti genovesi, inquieto, talmente inquieto che si puntò una pistola al cuore e fece partire una pallottola con l'intenzione di farla finita. Il destino però aveva in serbo altri piani per lui. La pallottola si fermò appena prima di perforare il cuore e lì rimase nel suo petto per tutta la vita, una sorta di promemoria di una gioventù esistenziale vissuta sul confine sottile che separa trionfo e baratro, a combattere tra successo e depressione, tra popolarità, alcol, sigarette e chissà quali altri demoni. E in relazione a questo, lui, proprio sul caso, disse questa cosa.
1: Il caso è quello che comanda, il destino è quello che comanda, tant'è vero che io ho preso bene la mira, ma non c'è stato... Sono rimasto lì e quindi credo che l'evidenza ti dice che anche se ci provi e non è il tuo momento, col cacchio che succede. Quindi non dipende niente da noi, tutto deciso da chissà quanti fattori, ma non c'è un qualche cosa che tu veramente decidi e fai.
0: Quando si parla di Gino Paoli e soprattutto arriva la bella stagione, immediatamente si ripensa a quel 1963, quando lui pubblicò Sapore di Sale, con una storia bellissima. Era con il gruppo di suoi musicisti in una splendida località siciliana, Capodorlando. Doveva fare un concerto, ma loro, i siciliani, lo pregarono di rimanere lì. Allora Gino Paoli chiamò la sua compagna di allora, degli amici, dovevano stare qualche giorno, una settimana. Stettero lì un mese, pescando, facendo delle gite in barca di fronte alle meravigliose isole che si trovano, le isole Eolie, davanti alla località di Capodorlando, e non se ne andò via più, fino a quando una mattina, affacciandosi dalla finestra di un albergo che ancora oggi riporta la targa con scritto "Qui è nata Sapore di Sale", Gino Paoli, su pochi accordi, riuscì a disegnare con perfezione incredibile, inaudita, tutta quella che è la percezione dell'estate, dell'amore estivo e di quel meraviglioso sale sulle labbra.

Grande commozione e un nodo in gola, ma siamo arrivati al termine di questa puntata di riascolto dei momenti salienti di un'ora per voi, ma non ci fermiamo. Innanzitutto vi invitiamo ad ascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch, ma non chiudiamo se non facciamo gli auguri a Rita Pavone, che il 23 di agosto compie 81 anni. Un personaggio incredibile che non è soltanto Gian Burrasca, ma è stata un artista che ha sempre anticipato i tempi. Lei ha dichiarato una volta che questo le è costato molto, perché anticipare i tempi voleva dire fare cose e toccare argomenti che magari all'inizio non venivano accettati. Una grande capacità di guardare avanti, di rimettersi in gioco, molto molto simpatica, critica sulla musica italiana attuale, dice c'è troppa ripetitività, ma non è colpa dei giovani musicisti e dei cantanti, ma è colpa dei discografici. E invece non è critica della scelta di Stefano De Martino come conduttore e come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Dice balla, canta molto bene, l'ho sentito anche suonare il pianoforte. Rita Pavone è unica, di Rita ce n'è soltanto una, e allora facciamo a lei i nostri migliori auguri, e l'appuntamento è settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 8:01, buongiorno, ben svegliati.
0: Rete 3.
1: Prima di chiedervi come state, vi dico un po' che tempo farà oggi, perché anche questo so che per molti di voi fa la differenza. Allora, in tutta la Svizzera vedremo della nuvolosità estesa con solo brevi schiarite, ripetuti rovesci con... questo è il bollettino di ieri, infatti mi sembrava strano. Allora, in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato, e qui sento un sospiro di sollievo, qualche nuvola residua mattutina possibile sulle regioni orientali e nebbie mattutine sull'altopiano. E poi temperature massime fino a 28 gradi al sud e sui 24 al nord. Andiamo a vedere il traffico, che cosa dice il bollettino di Via Swiss. Dunque, diciamo che per la nostra regione, per la Svizzera italiana, c'è da segnalare solo sulla A2 San Gottardo-Chiasso. La galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Se voi avete qualche informazione riguardo la situazione viaria, non esitate, io sono qui anche per questo, per tenervi aggiornati. 079 873 8073. E adesso le notizie.
0: 3 news.
1: Nella regione himalayana devastata dall'alluvione Lampo proseguono le ricerche di circa 2.500 dispersi e le operazioni di recupero dei sopravvissuti rimasti isolati. Il numero dei morti è salito a oltre 600, i feriti sono più di 2.300. Secondo una prima stima abbozzata questa mattina dal Nepal, serviranno dai 4 ai 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Al confine con il Tibet cinese le inondazioni hanno distrutto strade, ponti e interi villaggi. Il Venezuela ha confermato l'accordo su petrolio raggiunto con gli Stati Uniti a quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex uomo forte del regime, Nicolas Maduro, da parte dell'esercito americano. L'intesa riguarda 65 miliardi di barili. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha definito storico il patto, che produrrà investimenti per oltre 100 miliardi di dollari e oltre 209 miliardi di entrate fiscali. Ha sottolineato l'impatto significativo sulla rinascita della nazione e ringraziato Trump. Andiamo in Svizzera, dove è stato circoscritto ma non ancora spento l'incendio divampato ieri sera verso le 19 in un centro di riciclaggio per metalli e rifiuti industriali vicino a Écublens, nel Canton Vaud. La polizia raccomanda di continuare a evitare la zona. Il traffico ferroviario sulla linea Losanna-Ginevra è ripreso a causa del denso fumo che continua a diffondersi per decine di chilometri. Resta invece ancora sbarrata in entrambe le direzioni l'autostrada A1 tra il raccordo di Écublens e Morges Ovest.

Ma quanto è bello iniziare così con questa musica Rise Up, che ci fa effettivamente volare alto. Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3. Come state? Buon sabato, buon weekend, ma anche buon lavoro, perché so che molti di voi sono comunque affaccendati, chi per professione vera e propria, chi magari per passioni o magari volontariato. Siamo tutti qua connessi, sono le 8:08, io sono Julie Arlan, staremo insieme tutta la mattina e poi passerò la linea verso le 10:30 niente di meno che a Paolo Guglielmoni e a Joas Balmelli, che saranno alla 24esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo al centro sportivo di Lodrino. Perciò io vi invito, se avete voglia, piacere, possibilità, ad andare magari lì, un po' perché li vedrete, un po' perché deve essere un'esperienza un po' diversa dal solito, ci fa uscire dal seminato. E il fine settimana che cos'è se non quell'occasione settimanale per uscire un po' dal proprio seminato, nonostante, ricordiamolo, gli impegni, magari se avete figli o nipoti o gente da scarrozzare in giro, magari che devono fare sport, ok, quella è una costante, ma poi c'è sempre quel momento un po' di pazzia, di follia, di uscita dal seminato che si presenta, e quindi noi l'accogliamo e continuiamo a ballare con allegria, con i nostri vadvuk del cuore.

il sound della mattina di Rete 3. Un saluto anche a Seb che dice: sto benissimo, réveil en douceur en écoutant Rete 3, spero che vada tutto bene per me. Ma certo, va benissimo perché ci siete voi, perché c'è questa musica e perché ci sono anche delle celebrazioni da fare. Adesso ce n'è una che a me sta particolarmente a cuore.

Allora, sospendiamo il giudizio per tutti gli affari legali in cui non entreremo, perché ci mancherebbe. Io vi parlo della mia esperienza, che magari poi diventa anche un po' la vostra, perché oggi non festeggiamo soltanto una ricorrenza importante, un compleanno che non si festeggerà con le candeline e col festeggiato, perché Michael Jackson ci ha lasciato ormai diversi anni fa, è mancato nel 2009, però personalmente vorrei festeggiare tutti coloro che come me, magari erano bambini e bambine o comunque anche giovani, sono cresciuti con la musica di Michael Jackson in sottofondo. Allora, chiaramente da piccolina io non è che ne capissi tanto di billboard, di classifiche, di, non lo so, carriera incredibile, non avevo idea, no? Io sapevo soltanto che quando partiva una sua canzone, cioè, succedeva qualcosa di magico. Io avevo solo voglia di ballare, di cantare, di imitare malissimo. E ricordiamolo sempre, per fortuna, che non c'erano i social, non c'erano i video così, insomma, alla portata di mano. Ecco, avevo tanta voglia di ballare come una pazza, di scatenarmi e anche un po' di sognare quella possibilità di imitare un personaggio comunque fuori dal comune. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. E sentivi un po' quella magia, no? Perché Michael Jackson è stato per molti forse il primo mito della vita, quello del poster in camera, quello dei video che sembravano dei film, che ti facevano paura ma poi ti esaltavano in una maniera incredibile, tipo thriller. E questo forse alimenta anche il fatto che voglio soprassedere tutta la parte legale, perché quando un mito ti tocca da bambino è naturale che poi ti ricordi quello, no? Tutte le emozioni. E oggi da adulta devo dire che le canzoni hanno uno stesso effetto, e anzi diventano ancora più potenti, perché mi fanno tornare spensierata, allegra, piena di entusiasmo, piena di grinta, e penso che sia veramente una magia, e forse è questo il regalo più grande che può fare Michael Jackson, o comunque un artista che ci ha toccato con la sua musica, diventare la colonna sonora di una parte della nostra vita e poi non andarsene più. E allora facciamo un grande augurio, comunque mandiamo un pensiero a quello che Michael Jackson significa per noi, non tanto il re del pop per quanto mi riguarda, ma semplicemente colui che mi ha mostrato che la musica poteva veramente diventare una magia, e forse anche merito suo, il motivo per cui io sono qua oggi a fare questo lavoro. E allora andiamo! Scatenatevi voi che potete.

0: E allora, abbiamo parlato di Michael Jackson e Giannis mi dice: io ti capisco, mia madre l'ascoltava sempre a manetta e quando ho visto il film, che emozioni, mi ha riportato subito lì. Il film che è uscito naturalmente di parte, dove c'è tra l'altro suo nipote bravissimo che interpreta Michael Jackson, se non l'avete visto si chiama Michael, guarda caso il film, e anche lei conferma: primo poster in camera alle elementari era proprio il suo. Vedete come siamo connessi, non soltanto perché avete acceso la radio. Adesso sono le 8:27, so che molti lo stanno aspettando e quindi andiamo.
1: L'oroscopo.
0: Eh sì, perché alla fine, che uno ci creda o meno, uno un'orecchiettata uno la lancia sempre. Allora andiamo. Cosa dicono le stelle per questo sabato 29 di agosto? Dunque, Ariete, la giornata invita a dedicarvi a ciò che vi rende davvero felici. Non rimandate un momento di autentico benessere. Toro, le persone care vi regalano conforto e stabilità. Godetevi la loro presenza senza fretta. Gemelli, l'atmosfera è leggera e ricca di stimoli, lasciate spazio alla spontaneità e al divertimento. Cancro, finalmente trovate il tempo per ascoltare i vostri bisogni più profondi, concedetevi un po' di meritato riposo. Leone, il vostro entusiasmo illumina chi vi circonda, condividerlo renderà la giornata ancora più speciale. Vergine, una scoperta o una curiosità accende il vostro interesse, seguite quella traccia senza preoccuparvi del risultato finale. Bilancia, oggi la bellezza si nasconde nei dettagli, fermatevi a osservare ciò che normalmente passa inosservato. Scorpione, un momento di riflessione porta a una maggiore consapevolezza, alcune risposte arrivano quando smettiamo di cercarle. Sagittario, lo sguardo corre già verso nuovi progetti, coltivate l'entusiasmo senza avere fretta di arrivare. Capricorno, imparate ad apprezzare anche i traguardi più piccoli, sono loro a costruire i successi più grandi. Acquario, le amicizie portano leggerezza e ispirazione, lasciatevi coinvolgere da un clima positivo e rilassato. E infine, ecco qua il segno dei pesci, una sensazione di armonia vi accompagna per gran parte del giorno, accoglietela come un dono. Oh, che meraviglia! E allora buona giornata a tutti voi e tanti auguri ai Vergine che festeggiano il compleanno proprio oggi.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Allora, stiamo anche chiacchierando dei possibili programmini per il fine settimana. Vi ho lanciato l'idea di andare a trovare Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni, ma vi lancio un'altra idea. Se avete voglia di andare a San Bernardino, c'è un motivo in più, nel senso che è da giovedì che Rete 1 si è trasferita lì e sta conducendo i programmi proprio in diretta da lì, ed è un motivo anche per andare a sbirciare come si fa la radio, ma soprattutto andare a incontrare alcuni dei conduttori che magari apprezzate, o fare comunque delle esperienze diverse, perché c'è motivo di incontro, ci sono ospiti, storie, occasioni per conoscere anche meglio il territorio e le persone che lo vivono. E questo fine settimana sarà il gran finale, nel senso che prima del ritorno sui banchi di scuola e per salutare l'estate tutti insieme, chi a scuola magari non ci va più, ecco che nel centro di San Bernardino ci saranno prodotti locali, bancarelle, diverse attività e due concerti gratuiti offerti da Rete 1 per chiudere la giornata alla grande. Quindi abbiamo Julie Meletta e Andrea Bignasca, due nomi meravigliosi della produzione musicale della Svizzera italiana, e poi DJ set dalle 20 con i Fanny e i concerti che inizieranno appunto alle 20:30. Quindi se avete voglia e piacere, questa può essere un'idea. San Bernardino è già comunque sempre un'ottima idea, però in questo caso c'è qualcosa in più. Poi voi direte, ma ci sarà più difficoltà a trovare il parcheggio. È vero, però sappiamo benissimo che quando c'è qualcosa di bello bisogna anche pagare un po' lo scotto, e lo scotto è un po' il parcheggio. Ma comunque, visto che si va a San Bernardino anche per farsi una passeggiata, al massimo scegliete un parcheggio un pochino più lontano dal villaggio, ma è sempre molto bello. Va bene, dai, allora questa è un'altra idea per voi. Se avete altre idee da condividere, molto volentieri. Vedi, Cinzia sta andando proprio a San Bernardino per incontrare i nostri conduttori di Rete 1. Ottima idea. Allora, buona giornata, cara.

0: Che con noi è impossibile non cantarla e non ballarla. Abbiamo già dato un sacco di spunti per questo fine settimana. Ne volete degli altri? Sì!
1: L'agenda.
0: E allora, oltre appunto a segnalarvi la 24esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo al centro sportivo di Lodrino, dove alle 10.30 si collegheranno Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni, oltre a ricordarvi l'appuntamento al Sambe con Rete 1, che ormai è già da qualche giorno che è in diretta da lassù e che continuerà fino a domenica, vi segnalo anche il Cave a Festival alle Cave di Arzo, ormai è una bella tradizione che anche questo ha luogo tutto il fine settimana, quindi oggi ci sono i Pattagarri, diciamo, come band front, il culmine delle band, ma ci sono tante attività da fare come in tutti i festival, che si rispettino. E poi c'è domani il brunch in cava. Vi segnalo anche lo Street Food Festival Capriasca nel piazzale delle scuole elementari a Tesserete. Questa è un'altra bella occasione per incontrarsi, per mangiare qualcosa magari di un po' diverso e per appunto incontrare magari gente nuova, entrare anche un po' nella mentalità e nell'idea che da lunedì chi ha figli soprattutto tornerà nel mitico tran tran della vita. Va bene, questi sono alcuni appuntamenti, ce ne sono naturalmente un sacco di altri, andate a guardarli, io vi segnalo questi, ma nella Svizzera italiana come sempre c'è tanto tanto da fare.

E se avete appena acceso la radio adesso, ditemi voi se non è un gran bel buongiorno. Sì, sono quasi le 9, questa è Rete 3, siamo insieme fino alle 10.30. Si balla, si chiacchiera, si beve il caffè. Perché no?

0: televisione svizzera.
1: Sono le 9:01. Buongiorno!
0: Rete 3.
1: Allora, è sempre utile per il fine settimana dare un occhio alla meteo. Vi dico che questa mattina vedremo annuvolamenti residui sulle Alpi orientali, locali banchi di nebbia sull'altopiano. Per il resto generalmente soleggiato in tutto il paese. Nel pomeriggio transito di alcune velature ad alta quota, ma restano lì e sono innocue. Temperatura massima sui 28 gradi al sud, 25 invece i gradi previsti per il nord. Che succede? Che succede sulle nostre strade e autostrade? Ecco qui il bollettino. La situazione sulla A2 al San Gottardo in direzione sud. Ci sono colonne di 6 km e attese di un'ora a partire da Amsteg. In direzione nord ci sono colonne di 1 km e attese di 10 minuti a partire da Quinto. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Naturalmente io sono qui a garantire la diretta, quindi 079 873 8073 è il numero anche per segnalare eventuali disagi, problemi di viabilità. E adesso andiamo a dare uno sguardo alle ultime notizie.
0: 3 News.
1: Sotto controllo ma ancora in corso l'incendio divampato ieri sera poco prima delle 19 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Écublens, nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna. La vicina autostrada A1 è tuttora chiusa tra gli svincoli di Morges-Crissier e Morges-Mallet. La popolazione della regione è invitata a rimanere in casa a causa dei fumi che si sono estesi per decine di chilometri. Le operazioni di spegnimento, che nella notte hanno mobilitato centinaia di persone, oggi continueranno ancora per ore. Al confine tra il Nepal e la Cina proseguono le ricerche di circa 2.500 dispersi e le operazioni di recupero dei sopravvissuti rimasti isolati dopo la devastante alluvione Lampo. Il numero dei morti è salito a oltre 600, i feriti sono più di 2.300. Le autorità preferiscono centralizzare i soccorsi per evitare sovrapposizioni e contrattempi, hanno declinato le offerte giunte dall'estero. Hanno invece richiesto aiuti in settori specializzati e tecnici di cui non hanno le competenze specifiche. Sono stati accettati con riconoscenza i contributi finanziari che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Ricordiamo che le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite bollettini di versamento. E secondo una prima stima abbozzata poco fa dal Ministero delle Finanze nepalese, serviranno dai 4 ai 5 miliardi di dollari per la ricostruzione nella regione Himalayana al confine con la Cina. Le inondazioni hanno distrutto strade, ponti e interi villaggi. E il Venezuela ha confermato l'accordo sul petrolio raggiunto con gli Stati Uniti a quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex uomo forte del regime, Nicolas Maduro, da parte dell'esercito americano. L'intesa riguarda 65 miliardi di barili. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha definito storico il patto che produrrà investimenti per oltre 100 miliardi di dollari e oltre 209 miliardi di entrate fiscali. Ha sottolineato l'impatto significativo sulla rinascita della nazione e ringraziato Trump.

un super buongiorno a voi, un buon sabato anche a chi sta continuando a scrivere. Io sono sempre molto contenta di leggervi allo 079-873-8073. Ci facciamo compagnia in questo inizio di fine settimana, sempre bello dire inizio di fine settimana. Io sono Julie Arlin e adesso arriva una carezza per i nostri rocchettari all'ascolto, ma i rocchettari quelli proprio belli, tosti di una volta, cioè quelli che hanno magari pogato, hanno magari ballato, cantato e fatto andare la criniera come si faceva negli anni 70. E poi anche i rocchettari di oggi che nella loro formazione non possono non avere Kiss. E allora questa è tutta per voi. Un bel buongiorno come si deve. Oh, sul volume ragazzi, su su su.

arrivano le vostre segnalazioni. Quando sono così puntuali. Sì, perché abbiamo già ricordato diversi eventi per questo fine settimana. Ce n'è un altro che vi suggerisco per due motivi. Un po' perché è qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e poi anche perché si festeggia il soccorso alpino di Biasca e perché si fa della beneficenza, perché si raccolgono fondi proprio per il disastro accaduto in Nepal, in Tibet. Allora, si festeggia il 50° anniversario del soccorso alpino di Biasca, a Biasca naturalmente, a partire dalle 10, quindi tra poco si comincia, c'è tanto da fare, c'è naturalmente più tardi anche da pranzare tutti insieme e poi anche per cenare aprirà la griglia, la musica live, si balla, ci sono diverse attività per grandi e piccini e poi ci sono i voli panoramici con Eli TV e sarà comunque una giornata un po' diversa in cui ci si potrà divertire, si potrà vedere un po' di gente, si potranno immagazzinare dei ricordi magari unici e si potrà fare del bene. Quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno segnalato questo evento e auguro a tutti voi che andrete a Biasca un'ottima giornata e saluto anche gli organizzatori.

La città degli angeli, Achille Lauro. E buongiorno. Buongiorno anche a chi butta lì sul piatto un'attività e non è per tutti, e soprattutto è difficile organizzarla così last minute, però vi dico la verità, io ho avuto la fortuna di poterla svolgere per lavoro ed è un ricordo indimenticabile. Quindi ringrazio Alan che mi ha mandato la foto di un cielo con diverse mongolfiere che girano e dice: cosa ne pensi di un giro in mongolfiera? Qui siamo nei cieli dell'Argovia, ma anche nei cieli della Svizzera italiana girano ogni tanto, ci fanno sognare già da terra, ma vi assicuro che anche fare un giro sulla mongolfiera è un'esperienza incredibile. Allora, tra l'altro io ne ho parlato anche nel mio primo libro, ma perché ti segna e soprattutto ti dà una prospettiva e ti alleggerisce in un certo senso. Perché non è come andare in volo su un aereo o magari essere su una vetta altissima della montagna, che già comunque ti dà un distacco rispetto alla vita in pianura, alla vita di tutti i giorni, quindi quel distacco anche mentale ed emotivo dai problemi o da quello che ci preoccupa nella vita di tutti i giorni. Ma nella mongolfiera si sperimenta un'altra cosa che io personalmente non avevo mai vissuto, ovvero essere non trasportata dal vento, ma parte del vento. Tu sei nel vento, quindi è una sensazione particolarissima, perché è come se avessi un'immobilità mobile. Non so se qualcuno di voi che l'ha già sperimentato ha altre parole per descriverla, questa esperienza incredibile, mi farebbe piacere ascoltarle. E quindi può essere qualcosa di, naturalmente non è che si può fare tutti i giorni, è qualcosa di anche costoso, io ripeto ho avuto la possibilità di farlo per lavoro, però è qualcosa su cui riflettere, un'esperienza che, a parte chi ha le vertigini lo posso capire, ma è un'esperienza che ti rimane, una di quelle esperienze che ha il suo costo ma poi ha un'ammortizzazione su tutto il resto della vita. Non sono mai stata bravissima a economia aziendale, però spero di aver reso l'idea. E adesso Happy con Jessie J, la felicità nella forma che preferite, anche

0: Raga boys e raga girls, con le chiappe zavorrate sul divano, ma vi ricordate di quel giorno funesto in cui sproloquiamo sul filmazzo Dangerous Animals?
1: C'è nessuno qui.
2: E dove siamo?
3: Siamo sulla sua barca.
2: La barca di chi cazzo?
0: Sì, quelle di proporzioni space ultra più space mega più mega più, col tipo che piglia i piacioni di turno e li schiaffa in pasto lo squalame così tanto per sì, quello. Quella ciofeca inguardabile che al primo frame di pellicola già sapevi tutto il film, tutto come andava e dove andava a parare. Bene, cioè bene per modo di dire, ma veramente per modo di dire. Se ti dicessi che nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, ma che a sto punto, me sa, avrebbe fatto meglio a fermarsi, ci sta uno a cui è venuta in mente la brillante idea di spendere danari e tempo per fare una copia di Dangerous Animals.
1: Ma
0: la tua mente ci crederebbe o esploderebbe per lo stupore? Beh, facciamo che vista l'aria che tira nel mondo cinema squalame, potresti pure crederci. Sappi allora che a scoppiare sarebbero altre tue parti del corpo non propriamente fatte per esplodere, ma che di base non possono esimersi dal farlo dopo la visione di
4: Cham, esca mortale.
5: Il mio nome è Tina Barkley e sono qui per parlarvi del recente attacco di uno squalo a Malta, di cui avrete sentito parlare, che ha ucciso tre miei cari amici.
0: Bro, pare proprio che a Malta abbiano soldi da gettare al vento. Ma invece di spenderli, che ne so, buttandoli via tentando la fortuna al casinò, passando un'ora all'insegna dell'amore mercenario, comprando cose a vanvera o a darli ai barboni, ma dovevano proprio finanziare questa cosa?
6: Ma è questo che dovevano fare?
7: Ma certo che no!
0: E invece, ma certo che sì!
2: Ma è caduto in acqua!
8: State indietro! Credo ci sia qualcosa qui sotto!
2: Di che stai parlando?
8: Ho detto state indietro!
9: Ma dobbiamo aiutarlo!
8: Uno squalo!
2: Ha detto squalo!
8: Non ci sono squali così grandi in queste acque!
2: Mayday! È la sirena brilla! Nessun segnale!
8: Tina!
0: Vai a sapere se potevano immaginare in quale abominio si sarebbero trasformati i loro piccioli nella produzione di Cham Esca Mortale, che poi di mortale ha solo la noia assoluta che ti assale dopo i primi 2 secondi di proiezione.
2: Ma gente, lui è pazzo, ci tiene tutti legati!
5: Attirerò io lo squalo. Sarò la tua esca.
10: La tua amica è morta inutilmente. Quella gabbia è più sicura di queste acque. Fate quello che dico io, quando ve lo dico io, e potreste riuscire a tornare a casa.
8: Perché lo stai facendo?
10: Per vendetta.
0: Smarmellamento di tutti, dicasi tutti i filmazzi esistenti sul pescione zannato, come detto, Cham pompa straciulando bellamente la trama paro paro all'inguardabile Dangerous Animals, finendo per essere più inguardabile ancora, roba che sfugge al raziocinio umano ma pure a quello scimmiesco.
5: La ragione principale per cui lo squalo era così a nord è il cambiamento climatico. Cambiamento climatico. Cambiamento climatico.
0: Al festival del cliché, Cham Esca Mortale vince tutti i premi, ma proprio tutti. Calcolando che l'escamotage del cambiamento climatico è la cosa più originale di tutto il film, ti raccomando il resto.
8: Mayday, Mayday, mi ricevete? Un pescatore fuori di testa ha aggredito me e i miei amici, e ora mia moglie.
10: A chi tocca nella gabbia adesso?
0: Uscito cavalcando il terrore squali tipicamente estivo e alimentato quest'anno a gratis nelle cloacche del mondo social, Cham Esca Mortale, con gli inguardabili attori super piacioni selezionati per questo campionario di patacame, si candida di diritto come la peggio cosa che ti possa capitare sotto gli occhi, surclassando di chilometri pure roba pesa come
11: la tua pagella scolastica, la decisione di tassazione o quel video che avevi rimosso dove, alterato dalle bevande al luppolo maggiorato, esibivi il chiappettato per la gioia dell'utenza. Tutto, comunque, sempre meglio di Cham Esca Mortale.

0: questa è la mia casa, uno dei tanti bei messaggi che Lorenzo ci porta, e ci portano anche bei messaggi, momenti di spazzosi di intrattenimento, anche Joas Balmelli, Paolo Guglielmoni, ormai siamo abituati, ma oggi chissà che cosa succederà, perché questo è un contesto un po' diverso dal solito. Infatti ve l'ho già detto, ma ve lo ricordo, dalle 10:30 noi saremo in diretta dal centro sportivo di Lodrino per la 24esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, e per capire un po' come sono i preparativi, che cosa c'è da fare, un po' anche l'aria che si respira, ecco qui il nostro Joas Balmelli, collegamento. Tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno e benvenuta a Lodrino, benvenuti a tutti quanti. Se non siete ancora qui in carne ed ossa e ci state ascoltando, venite, questo è il nostro primissimo appello, ne faremo tanti altri, perché Lodrino anzitutto sta cominciando a essere baciata dal sole. Sta già cominciando un bel tepore, un bel caldino in zona, e ci troviamo nei pressi del campo sportivo, circondati dalle meravigliose creste montuose, piene di bosco, piene di alberi. Siamo con Henrik Bang, coordinatore del Pentathlon del Boscaiolo. Da quanti anni?
2: Domanda difficilissima, ma no, ma 20 anni,
1: se pensa no, addirittura
2: no, 15 forse
1: 15 anni, sì. 15 anni. Allora ricordiamo un po' che cosa succede qua, qual è la proposta, perché qua si gareggia, c'è una vera e propria competizione, magari puoi citare qualche numero al volo.
2: Sì, allora 34esimo Pentathlon, 96 concorrenti, di cui 13 apprendisti e ben 3 donne in corsa.
1: E oltre a questo, poi conosceremo alcuni dei partecipanti ovviamente al concorso del Pentathlon del Boscaiolo, oltre a tutto ciò c'è anche un contorno fatto di espositori per quello che riguarda il settore ovviamente principalmente, ma anche la classica fornitissima griglia. Io vedo là una decina di griglie, 2 metri per 1.
2: Ha già adocchiato le griglie, già
1: no, ma casualmente mi mettono sempre a postazione di rete 3 di fianco alla griglia,
2: anche perché so che c'ha un profumin.
1: Esatto, comunque sta cominciando a invogliare anche la griglia. C'è un meraviglioso spazio verde, siamo qui appunto al centro sportivo, dove grandi e piccini insomma possono dar sfogo. C'è anche il bar, ecco, per dirla tutta, per chi avesse sete a una certa ora. Ci sono le competizioni del Pentathlon che vale davvero la pena seguire. Se non siete mai stati a un Pentathlon del Boscaiolo, beh, questa è la vostra occasione. Venite a Lodrino, ce n'è davvero per tutti i gusti. Henrik, chiudiamo con magari con la highlight della giornata. Quale sarà il momento clou? A che ora sarà la premiazione?
2: Ah, la premiazione alle 5:30. Però oggi tutto il pomeriggio, no, già dalla mattinata, soprattutto per le famiglie, abbiamo delle attività come il mini falegname, il mini carpentiere, ecco. Oltre che al mini boscaiolo che seguirai tu.
1: Ah, beh,
2: per il mini boscaiolo 500 posti
1: disponibili, quindi 500 bimbi dai
2: 3 ai 10, 9-10 anni, a dipendere.

0: Pensa un po' dell'altezza.
1: Mi spaccerò per un bimbo di 10 anni, allora ci proverò. Senti, grazie intanto Henrik Bang, dopo passeremo ancora del tempo con te per capire un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta, quali sono le discipline di questa splendida manifestazione. Intanto noi attendiamo Paolo Guglielmoni, che ricordiamo sarà in diretta ovviamente in nostra, in vostra compagnia a partire dalle 10:30. Quindi Giulia, intanto ti ricedo la linea, ti ringrazio e ti attendo a Lodrino. Ciao.
2: Grazie Joas, io attendo i video per vedere come te la cavi come boscaiolo, baby boscaiolo. Più il baby che mi preoccupa più che il boscaiolo, ma vedremo.
1: Ne hai ben donde. Vabbè, io sono attratto tanto dai trattori e dai macchinari, poi chiederò se posso fare un giro in qualche video, magari arriverà.
2: Va bene, dai, a dopo allora, grazie.

Lose Control, ma quanto è bello perdere il controllo in una situazione sicura, di casa, con le persone giuste, con l'ambiente giusto. È proprio quello che si cerca magari anche nel fine settimana, in un contesto sano, però in un contesto dove possiamo veramente rilassarci, non stare con l'attenzione alta o magari anche lo scudo alto. Qualunque forma e qualunque concetto sia poi il vostro scudo, ognuno c'ha i suoi. Perciò io ve lo auguro, vi auguro un fine settimana così, un po' rilassato, rilassante, con le persone che vi fanno stare bene, con dei momenti anche un po' tutti per voi, per sentirvi meglio. Coccolatevi, oh, ma che meraviglia! Per esempio, Re mi manda la sua coccola del mattino, due bei toast, penso imburrati, con un po' di mirtilli e con una bella tazza di caffè, soprattutto con un panorama verde e azzurro. I cieli azzurri, sempre più azzurri e nitidi, che ci sono nella Svizzera italiana, via via si palesano. Dopo un temporale c'è sempre, no, quell'arietta più fresca, meravigliosa, che ci sveglia in una maniera incredibile, accompagnata poi dalla musica di Rete 3. Cioè, il top del top del top. Topissimo!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10. Buongiorno!
0: Rete 3.
1: E buon sabato! Allora, andiamo a vedere la meteo. Previsione fino a questa sera. Tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio transito di alcune velature ad alta quota, temperatura massima sui 28 gradi al sud, sui 25 invece al nord. Dunque buona giornata a voi. Adesso diamo uno sguardo alle ultime notizie.
0: 3 news.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte 626 persone e oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 vittime e più di 550 dispersi sul versante tibetano. Secondo le Nazioni Unite, circa 30.000 membri delle forze di sicurezza nepalesi sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. La Federazione Internazionale della Croce Rossa stima che circa 93.000 persone in Nepal abbiano bisogno di assistenza. Le autorità cinesi hanno riferito oggi che in Tibet il numero dei morti è salito a 7, mentre più di 550 persone risultano ancora disperse. E ricordiamo che si è già attivata per raccogliere fondi anche la catena della solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. In Russia 3 persone sono state uccise, 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta oggi l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso un uomo, ferendone altri 3 nella città di Sebastopoli. Sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Ozon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando soltanto danni materiali. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 313 droni ucraini. Dall'interno, il 91% delle maggiori società quotate in borsa in Svizzera ha sottoposto il proprio rapporto di sostenibilità relativo all'esercizio 2025 a una verifica esterna totale o parziale. È quanto emerge da una recente analisi della società di consulenza IRF, che ha analizzato 47 aziende dell'indice SMI Expanded, che hanno pubblicato una relazione entro la fine di maggio di quest'anno. L'indice azionario comprende le 50 maggiori società quotate in borsa in Svizzera.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, abbiamo scoperto ieri per la prima volta, abbiamo ascoltato insieme Che bella vita, questa collaborazione inedita di due giovani ma molto navigate ormai, perché da un po' che girano nel mondo della musica e lo fanno ad alti livelli, artiste che celebrano l'amicizia. Secondo me una delle ricchezze più grandi di una vita, proprio la nostra vita, se dovessimo guardare le cose più belle che ci sono, l'amicizia io la metto sicuramente fra le prime tre.
2: Ciao Giuliettina, ma buona giornata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Mario, buongiorno a tutti coloro che stanno scrivendo, buongiorno anche a Elio che mi ha già mandato la foto dei nostri mitici Joas e Paolo che sono a Lodrino, vi aspettano. Tra poco passeremo a loro il testimone, quindi se avete voglia fate una deviazione oppure prendete l'iniziativa e andate a Lodrino ad incontrarli. Tanto poi dopo vi daremo tutti i riferimenti del caso. E intanto, cucù Mari, molto carina questa.

0: un mare da cartolina, proprio un po' nostalgica, ma bellissima. Il mare che racconta Napoleone e ci dice cucù, e io è questo che vi chiedo di fare.
1: Movie Quiz.
0: Sì, vi chiedo di scrivermi un bel cucù allo 079-873-8073. Adesso, perché? Perché io ho qui 6 biglietti da regalarvi per questa sera, per l'Open Air Cinema di Lugano, e quindi 3 di voi potranno andare insieme a qualcuno, a proposito dell'importanza dell'amicizia, a guardarsi un bel film. Ma quale film verrà proiettato questa sera? Perché voi dovete sapere che questa è una rassegna che va avanti da un po', arriverà fino al 13 di settembre. E questa sera, 29 agosto, abbiamo Minions and Monsters. Scusate, ho detto malissimo. E sarà molto bello perché sono proiezioni all'aperto, è qualcosa di molto molto suggestivo. E appunto, voi dovete semplicemente scrivere cucù allo 079-873-8073 e 3 di voi vinceranno 2 biglietti ciascuno per la proiezione di questa sera. Io vi ricordo che i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano, e se avete voglia di andare online a guardare un po' la, insomma, la programmazione che va avanti per settembre inoltrato, andate, perché ci sono dei film veramente molto belli. Abbiamo citato oggi Michael, per via che oggi sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson, ma abbiamo anche Frontaliers Sabotage, c'è Il Diavolo Veste Prada 2, c'è Odissea, insomma ci sono tanti bei film da recuperare se non li avete ancora visti. Grazie, allora scrivete cucù

0: allora, congratulazioni a chi ha vinto i biglietti, bravissimi. Dei grandi cucù, nel senso positivo, perché vi avevo chiesto di scrivere cucù e quindi voi l'avete fatto, avete vinto. E giustamente la Fabi mi dice: scusa Julie, ma spiega un attimo, perché ok, ho vinto, ma esattamente dammi dei riferimenti. Va bene, allora, i biglietti per l'Open Air Cinema di Lugano sono validi per questa sera per la proiezione delle 21 Minions and Monsters. Quindi io vi consiglio di andare in cassa un po' prima, tipo alle 20:30, perché io ho già mandato i vostri nomi e cognomi a chi di dovere, così sarete in lista. E voi andate lì, vi presentate e voilà. E poi entrate e vi godrete un bello spettacolo.
1: L'agenda.
0: Intanto io vi do un appuntamento. Vi do un appuntamento per oggi che mi avete segnalato proprio voi. Allora vado a ribeccare il messaggio vocale di Pietro, che condivide con noi una bella occasione, magari un po' diversa, di concludere questo mese di agosto con una bella esperienza.
2: Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli amici di Rete 3.
0: Ciao.
2: Volevo avvisarvi che oggi c'è un concorso di salto a cavallo qui all'Happy House di Stabio, oggi e domani. Quindi auguro una buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie Pietro, e grazie a voi che ascoltate, condividete e partecipate attivamente alla nostra bellissima trasmissione che va avanti fino alle 10:30. Poi dopo io darò la linea, come già anticipato, a Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni, che sono alla 24esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo al Centro Sportivo di Lodrino. Mi avete già mandato delle foto in cui mi fate vedere in che forma smagliante sono i miei favolosi colleghi, quindi significa che la popolazione di Rete 3 si sta già spostando, e questo mi fa molto molto piacere. Un po' di roller coaster, il vento sulla faccia, anche nelle difficoltà della vita ricordiamoci che tutto un su e giù.

mattinata che è scorsa via dolcemente. E come sempre, anche velocemente, io sono abbastanza scioccata quando faccio il conto che siamo già arrivati praticamente al momento di salutarci. E allora io, sapete cosa faccio? Mi prendo ancora un po' di tempo per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno scritto questa mattina, perché veramente siete stati in tanti. E volevo anche condividere con voi, visto che abbiamo parlato di mongolfiere e della bellezza di essere nel vento, che è una sensazione che si sperimenta quando si fanno i voli in mongolfiera, saluto anche Mario che ci consiglia anche qualcosa di analogo: la navigazione a vela, magnifico. Anche qui diventi parte del vento, un'esperienza magica, incredibile. Grazie, grazie mille. E allora, prima di salutarci ufficialmente, ce ne ascoltiamo un'altra tutti insieme, che ci dà la carica, perché adesso è già metà mattina. Va bene il secondo caffè?

0: L'abbiamo ricordato più volte questa mattina ed è arrivato il momento. Sono le 10.30, ci colleghiamo direttamente dal centro sportivo di Lodrino per la 34esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo con Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni. Io saluto loro e saluto naturalmente voi. È stato bellissimo essere in vostra compagnia anche questa mattina. Ragazzi, la linea è tutta vostra. Ciao!
1: Ciao, grazie mille, buongiorno al pubblico qui da Lodrino Campo Sportivo, vi invitiamo a venire a trovarci, buongiorno da Guglielmoni Balmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo è una gara con 5 discipline, 5 gare di abilità che vi racconteremo, ma una gara per chi? Per i boscaioli e i selvicoltori del nostro cantone, sì, che vengono qui a dimostrare che cosa sanno fare con il legno e con gli attrezzi del mestiere.
2: Ecco, cosa si fa qui oggi? Beh, si sposta il legno con gli zappini, si taglia il legno con l'accetta o con la motosega, si fanno sculture con la motosega e qui a Lodrino oggi è anche la festa di tutto il settore del legno ticinese, con le molte bancarelle degli artigiani del legno che presentano il loro lavoro. Allora, noi Paolo siamo già con una prima ospite che ha partecipato, parlo già al passato perché ha già finito il suo giro, al Pentathlon del Boscaiolo. Siamo con Emma, buongiorno Emma.
3: Buongiorno a tutti.
2: Tu dimmi subito, quanti anni hai?
3: Io ne ho 18.
2: Quindi fai la boscaiola da quanto?
3: Da un anno.
2: Selvicoltrice, il termine esatto.
3: Esatto.
2: Preferisci selvicoltrice?
3: È giusto così.
2: Allora, Emma, dimmi un po' prima di tutto com'è andata oggi, com'è andato il tuo primo pentathlon del boscaiolo?
3: Ma ero un po' in ansia, però è andata bene.
2: Qual è la disciplina, poi le conosceremo più nel dettaglio, più difficile secondo te, dove hai fatto più fatica?
3: Ma in quella che ho fatto più fatica è stata lo zappino, non aspettavo che era così tanto dura, però ce l'ho fatta.
2: Ecco, per i pochi che non conoscessero questa disciplina, cosa devi fare con lo zappino?
3: Con lo zappino devi spostare un legno da una parte all'altra, tenendo la striscia colorata più giusta, più dritta possibile, e riportarlo indietro.
2: E parliamo di un tronco di legno di un discreto peso, quindi già ci vuole forza, ma ci vuole anche, come hai ricordato tu, precisione per portare la parte colorata disegnata in mezzo al tronco, trascinarla esattamente contro un paletto dello stesso colore. Allora facciamo un passo indietro, Emma, se ci stai. Da cosa nasce la tua questa tua idea di fare la selvicoltrice?
3: Allora, la mia idea nasce grazie ai miei genitori, che facevano gli scout. Io fin da bambino ho fatto gli scout e poi con una classe siamo andati a fare una gita e mi è piaciuto, mi fanno: ti vedrai come selvicoltrice. Allora,
2: cioè, c'è qualcuno che ti ha visto e ha detto: tu c'hai dentro della selvicoltrice, già non è male. Ma quando poi hai comunicato ai tuoi genitori, magari hai preso la decisione assieme a loro, come hanno reagito?
3: Ma mia mamma ha reagito benissimo, cioè ha subito accettato la mia idea. La nonna è stata un po' lì per lì per dire: ma sei femmina, non ce la fai, è troppo difficile. Invece poi si è resa conto che mi diverto e allora sta iniziando a piacere.
2: E si è ricreduta anche la nonna. Quindi, ma raccontaci la tua emozione quando hai abbattuto il primo albero.
3: Ero contenta, cioè ti gasa il primo albero che tagli.
2: Il primo come funziona? Vai subito di motosega o ti fanno cominciare a correre seghin?
3: No, subito con la motosega.
1: Ma sì. Dove eri in questo momento topico della tua vita? Dove eri? Nei boschi del Luganese? Perché so che lavori per un'azienda.
3: Ero ad Astano a tagliare.
1: Ah, ma il cantone?
3: Sì.
1: Ok, ma tu lavori in che ditta?
3: Alla Forvalli di Lugano.
1: E quindi tagli soprattutto nei boschi del Luganese?
3: Sì, abbiamo un grande cantiere ad Astano, verso Ponte Tresa. Grazie, lo faccio. Ed è bello.
2: È bello, è bello. Noi, Emma, ti ringraziamo.
1: Ma io ho una domanda importante.
2: Per Emma?
1: Sì.
2: Attenzione, le domande importanti di Paolo non le raccomando a nessuno.
1: Prima ho potuto osservare che la motosega si può anche ingolfare.
3: Sì.
1: E dopo come fai? Cioè, è come con la macchina che continua a dare giù le legnate, poi le ingolfi ancora di più.
3: No, lì devi dare tanta forza oppure usi una tecnica che la metti laterale e la tiri tenendo il gas. E...
2: Perché scusa, quando si ingolfa cosa vuol dire? Che non va più benzina nel carburatore? Non si sa, bene.
1: Lasciamo in sospeso.
2: No, perché sono interessato, perché un tosa erba. Vabbè, non cominciamo a parlare di me. Allora, facciamo una cosa, prendiamoci una pausa. Noi, Emma, ti ringraziamo tanto.
1: Grazie.
2: E ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Previsione sulla tua classifica finale per chiudere?
3: Ma speriamo un quarto posto. Per...
2: Su quante?
1: 90, no?
3: Sì, sulle ragazze penso sia i primi quattro, penso, non lo so.
2: Ok, vabbè, ma insomma non puttiamo troppo in alto, sei anche umile, complimenti. Grazie per essere stata con noi e noi ascoltiamo un brano e tra poco torniamo con altri ospiti. Grazie, Emma.

0: dal pentathlon del Boscaiolo, che ve lo ricordiamo, se foste stati poco attenti, si trova oggi al, perché è itinerante, ricordiamo anche questo, ogni anno cambia sede, e quest'anno il pentathlon del Boscaiolo arriva in Riviera, nel comune di Riviera, nella frazione di Lodrino, per la precisione, Lodrino, di cui fu sindaco anche un consigliere di Stato fino a qualche anno fa.
1: Abbiamo con noi Raffaele De Rosa, buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno e un caro saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.

0: Ecco, no, non è roba del suo dipartimento, volevo farle un complimento per quanto riguarda la salute, forse De Rosa lei...
1: Guarda fuori molto meglio di te, Paolo.
0: Incredibile.
1: No, cioè, no, non è incredibile.
0: Forse per abbassare i costi delle casse malati non ha la pancia, De Rosa. Lei
1: perché mi guardi?
0: Molto in forma. Quanti anni ha lei, per capire?
2: Compirò a breve 54 anni.
0: Sì. Ma sono certificati o ne ha di meno?
2: No, dovrebbero essere certificati, quindi almeno quello dovrebbe essere una cosa consolidata.
0: Come mai non ha la pancia lei?
2: Ma penso che c'è innanzitutto una questione magari di genetica e di fortuna, e poi cerco anche di avere uno stile di vita sano, fare del movimento.
0: Questo non è vero, fare consigliere di Stato è una cosa tremenda, cioè, soprattutto negli ultimi tempi.
1: Ah, ecco non sapevo che arrivavi. Allora, Raffaele De Rosa, consigliere di Stato, si trova qua in questo momento non per motivi istituzionali, perché dopo ha i suoi impegni istituzionali, se vorrà ricorderà quali, ma si trova qui per piacere, per vedere che cosa succede nella sua comunità oggi.
2: Assolutamente, per vedere, per toccare con mano e anche per dimostrare la vicinanza e l'attaccamento e il sostegno alla filiera Boscolegno, che rappresenta la spina dorsale con diverse piccole e medie imprese che creano valore aggiunto, creano posti di lavoro preziosi, pregiati, mettono a disposizione anche molti posti di lavoro per i nostri giovani nell'ambito della formazione professionale dell'apprendistato, e poi permettono di valorizzare una risorsa, una materia prima, chilometro zero, che permette veramente, sia nell'ambito ad esempio della produzione energetica rinnovabile, ma anche nell'ambito della bosca.
0: Scusi, il cippato,
2: ma non solo, perché c'è la possibilità di valorizzare il legno in diverse forme per la produzione di energia, ovviamente calore ed energia elettrica, ma anche penso nell'ambito della produzione, quindi il legname d'opera, ma anche la valorizzazione del nostro bosco di svago. E penso che anche se pensiamo ad esempio ai parchi giochi, quando ero sindaco ho lanciato proprio un progetto di rinnovare, di ammodernare i parchi gioco presenti nel nostro comune, proprio valorizzando anche al massimo possibile la risorsa legno.
1: Ma ecco, in questo senso il fatto appunto di essere stato sindaco proprio anche di Riviera, non solo di Lodrino, giusto? Dopo la fusione.
2: Sindaco di Riviera, quindi di quattro comuni aggregati.
0: Sì. Sì, ecco, ricordiamo che a aprile ci sono le elezioni e non facciamo neanche il Santino a De Rosa.
1: No, però voglio dire, il fatto di essere sindaco le permette di essere a contatto stretto col territorio più di quanto magari consenta un'altra carica.
0: Io ha fatto tantissimi voti stamattina, no? Cioè è pazzesco le maniche stringe lei stamattina.
2: C'è tantissima gente, pazzesco. Ed è un piacere poter incontrare tutte le persone, avere anche uno scambio, scambiarsi delle opinioni, raccogliere anche dei suggerimenti. E questa è anche la bellezza delle cariche politiche nel nostro cantone, dove si è a contatto con la popolazione.
0: Però devo fare una domanda per forza. Ma dopo gli ultimi fatti, anche un po' di perdita di velocità a livello di fiducia da parte della popolazione, qua che cosa le dicono veramente, al di là dei messaggi politici che lei sta già lanciando, grazie a noi, dica. Cioè, qualcuno la critica ogni tanto, di questo Consiglio di Stato poteva fare di più, poteva fare meglio.
2: Ma le critiche fanno parte del nostro lavoro, quindi è importante questo contatto diretto con la popolazione, anche per recepire degli spunti, anche per recepire delle critiche costruttive che sono parte integrante del nostro lavoro e devono permetterci di fare un'autocritica e permettere di migliorare per il futuro, di fare le cose meglio nel futuro e correggere gli errori che sono stati fatti nel passato. Penso che questo sia un grande patrimonio e la ricchezza di avere questa vicinanza nel nostro paese, il nostro sistema democratico svizzero, che permette di mantenere questa vicinanza, questa prossimità e questo scambio diretto con la popolazione.
0: Quello è vero, comunque i nostri politici non vivono in una grotta, sono sempre a contatto, siamo anche un paese piccolo come Cantone Ticino, per
1: quel territorio
0: c'è un contatto tra classe politica e popolo.
1: Noi ringraziamo quindi il consigliere di Stato titolare del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, per essere stato ai nostri microfoni. Sappiamo che ha degli impegni istituzionali, quindi lo salutiamo e la ringraziamo.
0: Buon lavoro, grazie.
2: Grazie, auguro a tutti e a tutti una splendida giornata e di poter approfittare di questo tempo meraviglioso.
0: Allora davvero l'invito per tutti è di venire qui al campo sportivo di Lodrino per la 34esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, che continua con tutte le sue prove di abilità. Noi torniamo tra poco.

0: Caro pubblico, siamo al Pentathlon del Boscaiolo. Joss, siamo qui a Lodrino. Te la ricordi Anna Vigizzi?
1: Sono qui con lei, Paolo.
0: Veramente?
1: Sono con l'Anna.
0: Allora andiamo subito con l'Anna.
1: No, non c'è. Guardala chi. Ciao Anna, come lei? Ti appena finì il zapping, come l'Anaia?
2: Benone.
1: Ma ho fatto vero straccanci tanto.
2: Porco Giuda, forte
1: no,
2: lo vedo.
1: Piano coi termini. Allora Anna, te
2: che già... Non come noi, poti, che per una gara che capisci bene cotte.
1: E va bene in sci, te fai forse più se sforzo da noi punti. Allora, ricorda un po' come l'Enaia che sta edizione, ti appena finì la tua competizione. L'Enaia ben, Anna?
2: La Polana, vei? Fa 3 nulli su 5.
1: 3 nulli su 5. In
2: basta
1: che disciplina?
2: Quelle... E tu?
1: Tu?
2: No, scherzo, allora perciò fa un nullo. E nel burelot?
0: Prego,
1: nel burelot, partita. Paolo.
2: Cur lascio che tu che la spacca il suo. Ah, giusto per la mia gialetta.
1: Dopo... Lo so per, è una vita che fu fatica.
2: Dopo? Più dopo ho fatto le precisioni, ero mia fada giusta perché ho avuto un colpetto che spodeva a me, però con questo dismi.
1: Dopo ti squalifica se ti dà un colpetto che sapeva.
2: Oh, ma da nullo.
1: Appunto.
2: Sì. Più dopo, ecco, che dopo.
1: Quindi mia benissimo che sta edizione, può un già di peggio della passata.
0: I giudici ridono.
2: Sì, crindo.
1: Ecco, allora Anna, grazie, dopo te ritroviamo, ti vendono un contatto.
2: Sì, tu mi da trovare se mi mezzo al pro.
1: No, mezzo al pro.
0: Ricordiamo perché parla questa lingua.
2: Colt, un colt?
0: Ricordiamo perché lei
1: ma
0: è
1: colt,
0: di...
1: Paolo.
0: Perché tu sei di...
2: Da
0: dove arrivi?
2: Ah, da Mot. Però parla di da Daigra.
1: Motto è appena, dopo Malvaglia a salire c'è Motto, Paolo.
0: La prova di Anna dalla parte dei giudici.
3: No, più che giudici, qua siamo solo... Annotiamo solo i punti, i giudici sono loro.
0: Lei è quindi, come si direbbe ai tempi dell'antica Roma, uno scriba.
3: Esatto.
1: È uno scriba. Grazie, Diego Mossi. Tu cosa devi annotare, Diego, su questo computer?
3: Noi marchiamo il tempo che ci mettono a trascinare il tronco da un punto all'altro, andata e ritorno.
1: Ok, quindi tu annoti e poi viene stilata una classifica. Ci puoi già anticipare qualcosa sui risultati?
3: Ah, ci sono stati due tempi eccezionali di 28 secondi, che è veramente notevole. 28 secondi andata e ritorno. È
0: del tronco?
3: Tanta roba. Come...
1: Cioè, ecco, tanta roba lo dice Diego Mossi.
0: Ma 28 secondi di che?
1: 28
0: del
1: secondi ti tira zappinata al tronco per 15 meter, quanto l'è?
4: Com'è?
1: Quanti metri gli è da chi?
4: 15 metri.
1: 15 metri, così a occhio.
0: E possiamo far provare Balmelli, che non c'è nessuno?
1: No.
0: Vai,
1: no,
0: prova,
1: no.
0: Lascia il
1: microfono. No, ho avuto un problema alla spalla. e ridono. Come ti chiama?
4: Patrizio.
1: Patrizio, sei giudice del pentatlo?
4: Giudice, sì.
1: Giudice. Allora, dici le cose che devi controllare, ad esempio, in questa postazione, quella del zapping.
4: È la più facile, praticamente deve fare andata e ritorno.
1: Cioè, la più facile da controllare, non da fare.
4: Esatto, per noi, esatto. Fa andata e ritorno, deve appoggiare lo zappino in partenza lì sulla tappa di legno.
1: Ma se, ecco, quello è chiaro, ma tu cosa devi controllare? Che
4: non usa i piedi per bloccare il tronco.
1: I piedi vietati?
4: Vietati, esattamente. E poi devo controllare che le righe combaciano sul paletto e sul tronco.
1: Ok, e uno al gaten finché riesce, cioè al posto a chi ci
4: sì,
1: viene.
4: Poi domani che sta chi viene stasera. Che... Iragan è.
1: Ecco, perfetto. Ecco, attenzione che prova Paolo Guglielmoni, devo raccogliere questo momento in video, poi se avremo la possibilità andremo anche a postarlo. Paolo Guglielmoni alla presa con lo zappino, ha già fatto un buon 3-4 metri, sta andando bene. La mia mano?
4: È fortissima, la tecnica c'è. Veramente.
1: Seriamente, Paolo Guglielmoni in mezzo a tantissimi spettatori sta tirando il tronco con lo zappino e lo fa bene, l'è un po' storto.
4: Fa bene, un po' storto, però la tecnica c'è, vediamo che usa la punta, questa è già una buona cosa. Adesso arriva la parte più difficile, no?
1: Perché adesso, se tu arrivi in fondo al percorso con questo tronco bello pesante, sei spostato di 1,5 metri, ecco. Cosa devi fare? Andare laterale rispetto al tronco e...
4: Tirarlo con tutto il peso. Ecco, adesso qua diventa dura, eh? Vediamo che di fatti...
1: Infatti Paolo Guglielmoni mi si è incantato come i vecchi CD rigati degli anni 90. Non riesce più a muovere il tronco, perché finché farlo rotolare è relativamente facile, relativamente. Quando poi si tratta di trascinarlo per il lungo, anche un uomo forzuto e insomma discretamente ben messo fisicamente come Guglielmoni fa fatica. Si è arreso Paolo Guglielmoni, la piantò punto lì, insomma, sarebbe una squalifica questa?
4: Discussione con l'arbitro, vediamo.
1: Sta chiedendo consigli all'arbitro, però Paolo Guglielmoni sta per terminare i suoi 30 metri di percorso con lo zampino e il tronco, che è veramente, saranno 300 kg di tronco. Paolo, come sta andando in diretta dal campo di gara? Parole, siamo in diretta.
0: Grande rispetto per tutti i selvicoltori ticinesi.
1: Ecco.
0: Guarda, bisogna dare una legnata qui in mezzo al tronco, così. Metti giù il microfono.
1: Avete sentito la legnata? Paolo, precisi. Vai che sul ritorno
0: lo
1: sei più...
0: Lo trascini.
1: Lo fai pirlare, lo fai ruotare.
0: Lo fai pirlare, come...
1: Non sui miei piedi, che ti ricordo che non indosso le scarpe di sicurezza, ma c'ho sui Birkenstock.
0: Madonna.
1: No, Paolo! Ascoltiamo una canzone e torniamo quando Paolo si riprende.

0: ascoltatrici e cari ascoltatori. 3. Queste le previsioni meteorologiche per oggi. In tutto il paese generalmente soleggiato. Nel pomeriggio transito di alcune velature ad alta quota. Temperatura massima sui 28 gradi al sud, sui 25 invece al nord. E adesso le notizie.
1: 3 News.
0: In Romandia ancora chiusa l'autostrada A1 tra gli svincoli di Morges-Crissier e Morges-Mallet a causa dell'incendio divampato ieri sera poco dopo le 19 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Écublens, nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna. La popolazione della regione è invitata a rimanere in casa a causa dei fumi che si sono estesi per decine di chilometri. Le operazioni di spegnimento che nella notte hanno mobilitato centinaia di persone oggi proseguono e continueranno ancora per ore. Attivisti da ieri sera occupano il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo, per proseguire la loro azione intesa in particolare a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa per tutto il fine settimana. Per il momento gli agenti osservano l'evoluzione della situazione dopo aver chiuso ieri l'accesso al parco. In Russia 3 persone sono state uccise e 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta oggi l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso un uomo, ferendone altri 3 nella città di Sebastopoli. Sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Ozon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando soltanto danni materiali. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 313 droni ucraini.

0: In diretta dal 34esimo pentathlon del Boscaiolo, per chi si fosse sintonizzato solo ora, siamo al campo sportivo di Lodrino con Rete 3. Il pubblico c'è, ma questo evento lo richiama sempre. 5 gare di abilità da parte dei selvicoltori e delle selvicoltrici ticinesi, per naturalmente dimostrare di saperci fare con gli attrezzi del mestiere, soprattutto con il legno. Balmelli, dove ti trovi?
1: Mi trovo in zona mini pentathlon, dove ci sono tantissimi bambini che stanno provando discipline simili a quelle degli adulti. Lo ricordiamo, il mini pentathlon è aperto per i bimbi dai 3 ai 10 anni all'incirca, e vedo qua un grande tronco dove si possono arrampicare. Provano i bimbi a testare le loro abilità nell'arrampicarsi, che è una delle attività più belle, più naturali per un bimbo. Come funziona qua? Un bimbo viene qua, si mette in coda e può salire.
2: Esatto. Poi gli mettiamo l'imbrago, il caschetto, e aspettando il suo turno è pronto a partire.
1: Cioè un'attività svolta comunque in totale sicurezza su un albero alto quanto?
2: 13 metri e mezzo questo tronco.
1: Cioè, hai capito, Paolo, io e te non lo faremmo.
0: No, io lo farei.
1: Lo faresti? Ecco, certo. Ti aspetto qua, Paolo. No, ma per i bimbi grandi non funziona, non va bene, Paolo. Quindi questo è solo un esempio di quello che si può fare. Aspetta che vado a beccare. Scusami, è la prima volta che te fai una roba in sci?
3: No, l'avevo fatto l'anno scorso.
1: Già fatto l'anno scorso, quindi sei quasi un abituale. Ti è piaciuto? Sei appena salita su a 13 metri, ti piace?
3: Sì, è bello.
1: Ma cos'è che ti piace di arrampicarti sugli alberi? Lo fai anche in natura per conto tuo?
3: Sì, un pochino sì.
1: Davvero? E dimmi una cosa, tu hai parenti selvicoltori in famiglia?
3: Mio nonno.
1: Ah, è vero? E quindi è un po' lui anche che ti spinge a provare queste avventure?
3: Sì.
1: E ti piace tanto. Tu faresti la selvicoltrice da grande?
3: Non lo so.
1: Non lo sai, ci devi pensare. Come ti chiami?
3: Lucia.
1: Lucia, hai già in mente qualcos'altro? Cosa ti piacerebbe fare? Quanti anni hai, lo ricordiamo?
3: 12 anni.
1: Allora, buon divertimento. Hai già provato altro?
3: No, ancora no, sono quasi appena arrivata.
1: Ok, allora ci mettiamo in coda e proviamo altre attività del pentathlon. Grazie mille, Lucia, grazie, buon divertimento. Dimmi, Paolo.
0: È incredibile il successo del pentathlon. Ho qua un nuovo amico svizzero-tedesco.
1: Sì?
0: Sisind, name?
4: Kurt Kuhn.
0: Von
4: Aus. Jetzt in Sementino, per vorrei in Vol in Orgau.
0: Ah, ok. Come si dice boscaiolo, Balmelli?
1: Ein Buschkirösind.
0: Sind Sie von diesem Beruf?
4: Landwirt.
0: Landwirt, anche lui è un paesaggista. Aiutami, Bingo, vieni qua, porca miseria. È arrivato Henrik Bank, presidente appunto del pentathlon. Chi è quest'uomo?
5: Non lo so, però è agricoltore.
0: A lei è agricoltore, Landwirt. Ja. Und Sie sind gekommen von Sementina nach Lodrino.
4: Ja. Gut. Zum schauen die Ausstellung und der Holzwettkampf.
0: Ok, ha voluto vedere un po' tutte le strutture e il taglio del legno. Haben Sie gesehen etwas interessant?
4: Ja, es ist sehr interessant. Und für einen Tag ist die Ausstellung riesig. Also der Aufwand ist sehr groß und ich staune, dass so viel Arbeit für diesen Event gemacht wird.
0: Facciamo tradurre a Bank?
5: Sì, no, il signore è molto impressionato dalla vastità degli espositori, cioè nel senso che essendo una manifestazione di solo un giorno c'è tantissima gente, così come tanti espositori.
0: Allora, danke vielmal e guten Tag für Ihnen, danke, danke.
4: Auf Wiedersehen. Grazie.
0: Grazie, grazie e buona giornata. Ciao Kurt. E per quanto riguarda Henrik Bank, appunto organizzatore di questa giornata del pentathlon del Boscaiolo, mi è venuta in mente stamattina una domanda. Siamo immersi nel digitale, nella tecnologia, ma un mestiere primitivo come questo continua a esistere con grande successo. Cioè alla fine c'è chi lo fa e c'è anche bisogno di chi lo faccia.
5: Sì, assolutamente. Allora, secondo me è importante far passare un messaggio che il bosco noi non lo distruggiamo, noi gestiamo il bosco, nel senso che si va a gestire il bosco per mantenere soprattutto qui in Ticino la funzione protettiva. In passato il bosco...
0: L'abbiamo visto anche appunto adesso con le tragedie che ci sono state in Nepal e in Tibet, cioè, e chiaramente quando c'è una forza distruttrice così non è facile fermarla, però il bosco fa... parecchio per il fondovalle.
5: Il Bosco fa tantissimo per il fondovalle, soprattutto qui in Ticino con l'80%, perché senza Bosco metà del territorio non sarebbe abitabile, di conseguenza caduta sassi, e soprattutto anche quando ci sono le precipitazioni come questi temporali sempre più forti, ogni chioma trattiene centinaia di litri d'acqua e di conseguenza non hai l'arrivo dell'acqua a valle. In passato comunque il Bosco serviva anche per riscaldarti con la legna e soprattutto anche come cibo, pensiamo alle selve castanili.
1: Ecco, quindi hai fatto bene a ricordarlo, perché Paolo è sempre uno che pensa che questa sia la festa della motosega, invece fondamentalmente possiamo dire che si tratta della festa del Bosco.
5: Questa è un po' il ritrovo, diciamo, l'abbiamo anche sviluppato, ma è la festa un po' della filiera bosco-legno, perché il bosco è qualcosa di importante, noi siamo nati e cresciuti col bosco, ci protegge, ci dà anche un prodotto che è il legno, e di conseguenza dopo, diciamo, le cure selvicolturali di gestione del bosco, ci sono le gli imprenditori forestali, le segherie e poi i falegnami, il falegname, l'uomo che fa, il carpentiere, possono costruire in legno. È importante costruire in legno perché tutto quel CO2 che viene assorbito dal bosco, se io vado a costruire in legno, questo CO2 rimane fissato e non torna nell'ambiente. È una sottrazione.
6: Io non ho capito. Cioè, se io costruisco un tavolo, faccio una cosa buona?
5: Se tu prendi un tavolo fatto fare con legno ticinese da artigiani ticinesi e il tuo tavolo vive 200 anni, tutto quel CO2, che è più o meno una tonnellata per metro cubo di CO2 che è sottratto, rimane sottratto e non torna nell'ambiente.
1: Non viene gremato.
6: Quindi
1: non,
6: cioè, se il mio tavolo contribuisce a non creare l'effetto serra. No, ho capito,
1: Paolo, tu prendi un tavolo.
6: Cioè, praticamente il mio tavolo fa sì che non ci sia l'effetto serra.
5: Il tuo tavolo, e dobbiamo farne tanti di tavoli, permette di combattere l'effetto serra.
6: Vedi, sì, che ho capito.
1: Ok, comunque Paolo, appena succhi su Ragel, Giannini Graniti, va, si è fatto un tavolo da loro perché ti capi una cosa. Tra poco torniamo col nostro ospite Henrik Bingo Bang per alcune informazioni sull'edizione di quest'anno del Pentathlon del Boscaiolo. Adesso un po' di musica.

0: E ci siamo ancora con il coordinatore del pentathlon del Boscaiolo, Henrik Bingo Bang, da un paio di decadi, se non erro, più o meno all'incirca. Allora, Bingo, è itinerante il pentathlon del Boscaiolo perché portate anche beneficio alle società, alle associazioni del territorio?
1: È l'impostazione del pentathlon che da quando è nato oramai 35 anni fa, lui ogni anno cambia location. Qualche volta si ritorna, tipo dopo qualche decennio, però proprio per innanzitutto avere dei legami col territorio, con le società che organizzano. Quest'anno sono i pompieri, sì. il gruppo, diciamo, volontari dei pompieri di montagna delle Tre Valli. Sì. Il gruppo ricreativo.
0: E in questo modo loro, scusa, hanno anche un beneficio da questo evento, perché mettono a disposizione personale, mettiamola così, per ad esempio quella che è la griglia, e hanno un beneficio anche loro.
1: Assolutamente, perché come detto, anche per loro, che è questo gruppo ricreativo, hanno un beneficio. In altri posti erano le società del paese e altre cose, e di conseguenza c'è questo indotto, ma soprattutto c'è anche un rapporto, diciamo, umano, che si va di amicizia, che si va
0: a instaurare.
1: Oggi sì. Ho visto gli amici di Lugano fieri con la maglietta dell'edizione di Lugano.
0: Lugano, che storica edizione di
1: al
0: Lugano.
1: Al Parcociani,
0: certo.
1: Del 2023.
0: Sì.
1: E l'anno scorso eravamo Losone.
0: Poi edizioni Ventura, mi ricordi dove si va?
1: L'anno prossimo sarà epico. La do in anteprima, perché non lo sanno, ma io lo so, però posso dire che sarà nel Mendrisiotto.
0: Attenzione, in un contesto particolare,
1: in una location, diciamo, molto importante del Mendrisiotto, un periodo
0: per la socialità, possiamo dire.
1: No, per diciamo anche il settore certo. dell'agricoltura, con cui abbiamo ottimi rapporti. Ecco,
0: sarà a fine agosto, possiamo dire.
1: Non sarà a fine agosto, sarà più là verso settembre-ottobre, qualcosina. Ecco, tu là.
0: Va bene.
1: Sì, con gli amici agricoltori.
0: Grazie per questa anticipa, della gioventù.
2: Buongiorno, Joss.
0: Ecco. Paolo, sì, c'è anche Paolo Guglielmoni con noi, che è dislocato da qualche parte dove si trovano le postazioni da gara del pentathlon del Boscaiolo. Dove sei, con chi sei, Paolo?
2: Allora, sono, perché come hai detto tu, la motosega la fa da padrona. Bisogna ricordarsi che è la festa del bosco, ma quando si sente il rumore della motosega è anche un po' quello che accende la fantasia di grandi e piccini. Sono con una mia nuova amica, buongiorno.
3: Ciao.
2: Ciao. Nome tuo?
3: Maris.
2: Hai capito cosa devono fare in questa prova qua?
3: Eh sì, Gadafè, una schlinza da legno.
0: Paolo, traduci schlinza immediatamente.
2: Praticamente costruiscono del tipo
3: una schlinza.
2: Una schlinza da legno, una circonferenza del tronco e poi viene praticamente un assetto per la fettata.
3: Per tagliare giù il salamin.
2: E fino adesso stai bravi o cosa?
3: Bravissimi. Questo è il Meneut.
2: Quale?
3: Il Marco.
2: Non quello con i capelli bianchi, quell'altro.
3: No, sì. Quello con la motosega in mano.
2: Che tu chi?
3: Che appena tagliò adesso.
2: Che galup.
3: Già.
2: Come sono andato, Joas?
0: Mentre Paolo, stai provando a integrarti con fortune alterne, direi. Facci sentire la motosega, sta tagliando? Vai. Questa è musica.
2: Questo è il nipote della signora,
0: No, il nipote della signora che sta tagliando.
2: Questo può. Niente, quindi lo lasciamo al suo destino. Comunque sta.
3: È giovane, quindi le bravo anche quello.
2: Esatto, probabilmente
0: Paolo, puoi chiedere alla signora se darebbe in mano una motosega anche a te, Paolo Guglielmoni?
2: Lei mi conosce per via della RSI, sa chi sono io. Quello che ha capito di me. Da quello che ha capito di me, mi darebbe in mano una motosega?
3: A pensi proprio mio.
0: Ecco, io qui chiuderei, manderei un brano, grazie tra l'altro ai nostri tecnici Michi e Lore. Torniamo tra poco da Lodrino, dal pentathlon del Boscaiolo.

0: 7:03, la RSI in diretta dal Pentathlon del Boscaiolo.
1: Sono qua con mio amico.
0: Oggi ubicato.
1: Un mio amico che non è esattamente.
0: Ecco, peccato
1: a
0: che
1: 0-0.
0: Non potete vederli, ma neanche tu, Paolo. Diciamo.
1: No, io solo due
0: come
1: caffè.
0: Ti chiami?
1: Nel Lorenzo.
0: Grazie Lorenzo. Mi hanno dato un po' di birra sulle Birkenstock, ma hanno visto di peggio le mie Birkenstock.
2: Ma voi anche un po' sulle tue.
0: Dai! Ma dai!
1: Niente, non ti sai comportare, vai via, Lorenzo.
2: Ascolta un attimo, io ho incontrato il tuo amico.
1: Però ha versato veramente della birra su.
2: Sentire i tempi e mi ha guardato, mi diceva con suo figlio tutto gentile, gentilissimo, mi ha detto guarda mancano 15 minuti, ho detto no,
1: cioè no. Ci siamo incontrati e io ero un po' disperato e lui non mi ha aiutato, sì. Perché mi mancava veramente ancora tanto
0: e lui non ti ha aiutato.
1: Allora io ho dato una possibilità a Lorenzo, ho detto sì. Che secondo me è in grado di proferire delle parole con un senso compiuto, ma
0: invece no, fa fatica comunica.
1: Ma raccomandi, vai la pianga, eh.
2: Ok, perfetto.
0: Troppo tardi,
1: ripeto la storia. Ma perché hai versato della birra sulle Birkenstock di Barnes?
3: Perché era caldo.
0: Avevo caldo adesso sto meglio. Grazie
1: allora. Perché l'ha fatto?
0: Senti un po', Paolo, devi dire qualcosa a te.
1: Sì, volevo fare un omaggio per questa immagine di lui che ti versa la birra sulle Birkenstock, non l'ho ancora superato. Vai via Lorenzo.
0: No, ma Paolo, lascia
2: la disperazione di lui con suo figlio, la disperazione è fatta. Manco 15 minuti va. No, non mancano 15 minuti.
1: Sì,
2: Paolo,
1: tu mi hai visto.
0: Io
1: sì.
0: Non credo che verrà girato un film per descrivere questi fatti. No, Paolo, mi stavi dicendo, raccontando qualcosa.
1: Sai che sono anche poeta dilettante. Allora, intanto Lorenzo se ne va.
0: Poeta dilettante,
1: vai,
0: scritto vai, un poema. Ciao,
1: vai, vai. No, ci vediamo dopo, ma devi veramente andare, sì. No, allora,
0: come devi veramente andare?
1: Se sta qui, ora
0: Lorenzo, lascialo qui.
1: Allora, io
0: qui.
1: Ho creato delle piccole rime.
0: Sì.
1: Che è tipo all'odrino.
0: Non sta leggendo, sta andando.
1: Col pentatlo. Ritorni sì. Bambino. All'odrino col pentatlo.
0: Ritorni bambino.
1: All'odrino il sì. Pentatlon è divino.
0: Sì.
1: All'odrino il buongiorno si vede dal mattino.
0: Cioè, ho capito il tuo trucco. Trovi delle parole che finiscano con ino e le metti alla fine della seconda.
1: C'è l'ultima.
0: Sì.
1: Per quanto ho fumato Balmelli fino adesso, che non è ancora mezzogiorno,
0: sì, sì.
1: Gli ho ciulato l'accendino.
0: No, dai! No, davvero!
1: Dov'è? No, allora andiamo a intervistare la griglia.
0: Ce l'ho bisogno accendino Paolo
1: Balmelli fortemente tabagista
0: smettila Paolo, non è vero, dai, già c'ho la birra nelle zibrette che faccio chif chaff con le Birkenstock. Allora andiamo dall'Elvis, mi hanno detto di parlare con l'Elvis per porre domande in zona griglia. Noi entriamo così senza pass né niente. Elvis, scusami Elvis, te ma fai una lì prima te al gamia tem, Elvis sta lavorando sul
4: la cucina è pronta, venite a mangiare ragazzi, poi ne parleremo.
1: Okay. Elvis
4: chiedo calè voilà fronte gli
0: Elvis sta conoscendo
1: le mani
0: Paolo
1: come Badili.
0: Badili
1: Mi ha dato una forte pacca sul fegato che non andava toccato. Ma
0: cosa? Il fegato ho già messo male il tuo, Paolo. Cosa abbiamo sulla griglia oggi? Ciao, buongiorno, come si chiama lei?
5: Ciao, sono Mattia Melera, ex Via Suisse dei tempi che furono.
1: Ma sei tu!
5: Sono io.
1: Ma cosa ti è successo? Un brutto tracollo da Via Suisse alla griglia.
5: No, beh, questa è una passione, non si mola mai.
0: Allora, tu
1: sei
0: fai
1: tu,
0: parte.
1: Melera.
5: Sono io, sì.
1: Ciao,
0: sì, ma non baciarlo, però, lasciala stare. Mattia, che cosa offre la griglia oggi?
5: Allora, game praticamente Luganiget, col Dacun e Bratwurst a rotazione. Stiamo preparando un po' la carne per tutti.
0: Ok, Luganiget, col Dacun e scusa, ti fai parte di Pompe, Quinta su Chile, che si vi altri?
5: Allora, noi praticamente siamo in Pompe da Montagna Tre Valli, sede all'Odrino, e stiamo organizzando praticamente la giornata Pentathlon.
0: Cioè, proprio tutta la giornata poggia sulle vostre spalle, sulla vostra organizzazione. Intanto, complimenti. C'è un collega che vuole esprimersi.
2: Ma anche gnoc per chi mangia mia la carne.
0: E anche gnoc, perfetto.
1: Gnocchi al pomodoro?
2: Alla bolognese.
1: La bolognese che dentro la carne, no?
2: Boom, dai.
0: Mattia, come sono distribuiti i ruoli? Ti costa fare king da preciso?
5: Allora, praticamente mi sono un po' un jolly, nel senso siamo alla griglia, però ma sposti, se che da spennella magari la carne, che da girà, poi fai prima il pan, che metti 3 ore, te 100 kg da pan praticamente, quindi...
0: 5 kg da pan, 100 sì.
5: 100 kg.
0: No, 5 era un po' poco. Per
1: scusa, Joss.
0: Dimmi, Paolo.
1: Signora, lei che compito ha?
6: Patatine fritte.
1: Ma è d'accordo che qui con le friggitrici vicino la temperatura percepita è sui 55 gradi?
6: Ma siamo abituati.
1: Lei fa tanti eventi con le fritte?
6: Cosa?
1: Lei frigge tanto?
6: Io sì, frigo tanto.
1: Nome suo, signora? Scusi, che se metto una mano nella friggitrice poi non posso più giocare a padel. Prego.
6: Roberta.
1: Roberta.
0: Ecco,
1: Roberta.
0: Paolo. Paolo, sì, grazie.
1: Dimmi.
0: Aspetta, io...
3: Ho letto là in griglia che il mio figliuolo che ti adora là dietro.
0: Chi attenzione, è? Attenzione. Come ti chiami?
1: Tuo scusa. Nome?
3: Arianna.
0: Come ti chiami?
3: Jacopo.
0: È vero che Jacopo, che il tuo idolo è Paolo Guglielmoni?
3: No.
0: Ecco, no, era solo per chiarire le cose, ok, ci tenevo. No, niente, ha
1: dobbiamo
0: detto
1: fermarci,
0: come
1: Joss.
0: Stanno le cose. No, aspetta che devo girare prima, godo gira un col da cigna, poi di?
1: Vai.
0: Allora, secondo me, godo gira chi più se bagna, giusto? Che su un unguento su questi che è già abbastanza unch, né? Su questi tucchi da col da cigna che fa venire una fam che va disi mia. Allora, dammi il segreto della salsina.
7: No. Come che sì, mia come il polletto a Tinghausen, sa di smia.
0: La mia vera, dai, cosa che dentro?
7: Melera, il capo chef.
0: Melera?
5: Presente, sa che andiamo una girata al col da cigna.
0: Cosa che dentro sta roba, sto unguento?
5: Il segreto da Elvis, però non mi ha svelato purtroppo.
0: No, ma da buon, si dovrà scherzare. Sì. No, ma dai, te fai venire da prova in buona.
1: Scusa, Melera, ma non è che l'Elvis ha inventato la penicillina,
5: È possibile, effettivamente, stemti in mera quando è lui.
0: Ascoltiamo un brano, torniamo tra poco.

0: Attenzione, Joas. Palmelli, dove sei?
1: Sì, Paolo, ci sono. Volevo chiedere un consiglio. Domani un consiglio velocissimo. Qua devi far cadere praticamente la pianta, come se dovessi far cadere la pianta esattamente sul palloncino, giusto?
2: Esatto, c'è il l'A, il B, il C, il D, che sono le varie classi, e dopo appunto, se becchi il palloncino non vuol dire esattamente che hai fatto il punto massimo, perché può cadere pure sul B.
1: Ok, quindi è una gara di precisione. Io voglio capire come tagliando un albero riesci a indirizzarlo. Come fai a capire da che parte farlo cadere?

0: di questa.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: Senti, perché ditta lavori? Dove operate voi?
1: Io lavoro per Galli Manuel Lavori Forestali di Ligornetto e operiamo nel Mendrisiotto, ma meno male, diciamo, tutto sotto Ceneri.
0: Quanti apprendisti avete in ditta?
1: Uno solo, siamo in pochi comunque in ditta.
0: Ecco, Balmelli, ricordiamo. Balmelli.
2: Sì, ricordiamo Paolo che questa gara, chiamiamola così, questa competizione, il Pentathlon del Boscaiolo, è dedicato non solo ai professionisti del settore, ma anche a semplici amateur che hanno la passione della motosega, da taglia legna, insomma, come te, Paolo, oggi che hai tirato lo zappino prima.
0: Io ho un po' paura per te, perché io ho portato la crema da sole, che è necessaria a tutto il pubblico, adesso saranno qua in migliaia di persone,
2: e tu
0: l'hai rifiutata, hai rifiutato la crema da sole. Quando ti chiamo in causa ho sempre paura che hai avuto un mancamento.
2: Senti, io ho la pelle coriacea, origini meticce, non ho paura di prendere un po' più di sole. È chiaro che bisogna proteggersi. Voi che ci state ascoltando, venite all'Odrino, siete ancora in tempo, perché la giornata qui è ancora lunga, si andrà avanti fin verso in serata.
0: Ci sarà nel pomeriggio, per quanto riguarda la motosega, che è un po' la regina di questa manifestazione, ci sarà proprio la gara di abilità con le sculture anche dalle 14. Questo è sempre un momento di grande richiamo.
2: E poi ricordiamo il mini pentathlon dedicato a tutti i bimbi che sono interessati, insomma, a questo mondo. Bimbi dai 3 ai 10 anni possono trovare attività loro dedicate con cui si possono cimentare e sicuramente divertire tanto. È una bellissima giornata, non sapete cosa fare, venite all'Odrino. Intanto ascoltiamo un brano e torniamo tra poco.

0: E ci siamo dal pentathlon del Boscaiolo di Lodrino, l'abbiamo detto, è l'opportunità per tanti selvicoltori, per tante selvicoltrici di mettersi alla prova con vari test, quasi con delle gare che li vedono confrontarsi, ma è anche la possibilità per tante aziende del settore e della zona di farsi vedere. C'è una vera e propria esposizione che fa da contorno, fa da cornice a questo evento. Ora siamo con Patrick presso quale stand? Caro Patrick,
1: lo stand della Propst Mavec, rappresentante Itachi e Bomac per il Canton Ticino e noi di Osogna e per tutto il resto della Svizzera.
0: Ok, quindi voi avete sede a Osogna, siete la filiale di Osogna, e quali sono i mezzi che oggi avete portato qua? Cioè, avete qua un sacco di, io li chiamo Trax, giusto? Li ho sempre chiamati Trax.
1: Sì, scavatori, Trax, giusto.
0: Perché sto insegnando adesso, mio figlio comincia a appassionarsi e mi dice, come si chiama questo? Tutti Trax, non tutti.
1: Quasi tutti.
0: Ok, allora io e Paolo Guglielmoni in questo momento ci troviamo sotto che macchinario? Vedo che è tipo un, quello che chiamo io Trax, ma con uno spuntone tremendo in cima.
1: Martello, esatto, un escavatore di 10 tonnellate con un martello idraulico.
2: E cosa serve?
1: Ma lo puoi usare o in un cantiere chiaramente, oppure avendo i cingoli che in gomma in strada.
2: E poi tira su anche il legno volendo.
1: Sì, certo.
2: Se gli metti una pinza,
1: togli il martello, metti una pinza e
2: me l'hanno detto un attimo fa, perché
1: allora ti hanno già suggerito.
0: E che giornata è a livello aziendale, non solo per la vostra azienda immagino, ma per le aziende che hanno la possibilità di esporre, di farsi vedere qua?
1: Ma è una giornata per noi importante, perché possiamo dimostrare al pubblico, far vedere la nostra azienda e anche tutti i macchinari che tante volte la gente li vede nei cantieri, ma qua la possibilità anche al piccolo bambino di salire e toccarlo davvero.
0: Esiste davvero questa passione da parte dei bimbi o delle bimbe per questi mezzi? Ma te lo spieghi tu, Patrick?
1: Non lo so, penso che è un po' una cosa che quando sei bimbo vuoi il trax, vuoi il trattore, vuoi salire, difatti se guardi sulle cabine non ci sono adulti, ma ci sono i bambini.
2: Posso fare una domanda un po' più venale? Quanto costa sto carro armato?
1: Questo va dai 100 ai 120 mila franchi.
2: Solo?
1: Solo, solo.
2: Cioè, quindi un po' come...
1: Oggi magari qualcosa di meno.
0: Ma dimmi una cosa, ma per fare Viganello Comano, per permettere a Paolo di fare il pendolare...
2: Per andare a comandare in tangenziale.
0: Può funzionare?
1: Sì, certo. Possiamo vedere qual è il più veloce, possiamo fare le prove dopo e dopo puoi scegliere.
0: Non so se darei in mano a Paolo un attrezzo del genere che fa già fatica con la sua utilitaria, però dai, dopo magari lo mettiamo.
2: Impressionanti, però non è facile descrivere per radio, però penso che il pubblico se li immagini, sono veramente monumentali.
0: Dei mezzi monumentali.
1: Sono ancora piccoli questi, sono macchinari anche molto più grandi.
0: Anche perché poi immagino che lavorando sul territorio, su un territorio come il nostro, ci sono determinate macchine e mentre, se, non so, magari vai...
1: Le nostre spalle sono le cave di granito, sono 60 tonnellate, sono macchine ben più grandi di queste.
2: Posso dare una pennellata paesaggistica?
0: Certo Paolo, descrivi quello che vedi.
2: Praticamente noi qui al campo sportivo di Lodrino siamo vicini, sì, al fiume Ticino, no?
0: Bravo.
2: Al di là del fiume Ticino, sì, ci sono le pozze di Osogna, le vedi? Che sono, cioè, praticamente...
0: Non le vedo, ma so che ci sono. Sì, sotto chiesetta, quella valletta, ecco, c'è soprattutto il
2: grotto. Io da giovane ero, sì, tuffatore e mi sono buttato dalla betulla, dalla seconda pozza alla prima, 13 metri a chiodo.
0: Ecco,
2: faceva piacere ricordare.
0: Grazie Paolo.
2: Era il 92, credo.
0: Ti facciamo i complimenti, erano ancora i tempi d'oro.
2: Bazzicato Osogna.
0: Io ho paura delle grandi altezze, Paolo, non ho mai fatto queste cose, sempre pocciato i piedi, sempre frequentato il grotto. Da quelle parti un brano e ritorniamo.

0: Televisione Svizzera.
1: È mezzogiorno in punto, buongiorno ancora una volta da Giova Spalmelli e Paolo Guglielmoni, in onda in diretta dal Pentathlon del Boscaiolo, quest'anno da Lodrino. Allora Paolo, io ti ho perso di vista, o forse c'ho solo un carretto dei gelati, sì, che anche i gelati tra me e te. Sei con qualcuno?
2: Allora, c'è una storia che ritorna al Pentathlon del Boscaiolo ogni anno, siamo qui a testimoniarla, quella del pellegrinaggio. Tuo nome?
3: Valerio, da Comano. Abbiamo la tradizione ogni anno di partire da Comano a piedi per raggiungere la sede del Pentathlon, quest'anno qui a Lodrino. Quest'anno la decima edizione, ci fa veramente piacere perché Bingo ci ha accolto qui al Pentathlon con degli omaggi oltre alla tradizionale birra.
2: No, ma al di là, la cosa bella che loro fanno è che siete un po' come i viandanti medievali, no? Cioè, cercate i sentieri per arrivare in questa civiltà ormai completamente modernizzata, digitalizzata. Voi partite, cercate proprio i sentieri per andare da Comano, in questo caso a Lodrino. Da dove siete passati?
3: Allora, l'idea è sempre di raggiungere pernottando più sere, anche per l'ambiente goliardico della trasferta.
2: E quello è chiaro, non devi andare
3: noi oltre. Siamo partiti appunto da Comano, siamo andati a Tesserete, siamo saliti a Gola di Lago, scesi a Camorino.
2: Sì, bello.
3: Dormito a Corsut.
2: Ah, bello.
3: Dopo da Corsut siamo andati a Capanna al Bagno, Capanna Borni abbiamo dormito. E ieri siamo scesi dalla Valle di Moleno sotto l'acqua fino a qui sopra Usonia, dove abbiamo dormito fino a stamattina quando siamo discesi qui.
2: Palmelli, tu che conosci bene il territorio, cioè hanno fatto anche un dislivello importante.
1: Assolutamente sì, tu fai comunque più trekking di me, solo tu puoi descrivere la fatica che hanno fatto davvero i nostri eroi, ogni anno la fanno, complimenti a loro. Io sono con un ospite, avrei domandato anche a te, da dove vieni?
4: Arrivi da Campestro in Capriasca.
1: Campestro, se mi veni a pe come i soci.
4: No, se mi veni a pe come i soci da Comang, ma se fai guida i don, che almeno possono tornare a can, tutta tranquillità.
1: Ma cosa vuol dire, scusa, i don un po' mi abesco? No, vabbè, non
4: no, ma che c'è di don che comunque bravi, perché i don più sono bravi, che mi incapriano.
1: Sono sagge, sono ragazze sagge. Tite se dal mestete, se sei il veicoltore.
4: No, mi dire la verità, fu l'infermè. Sembra mia, ma fu l'infermè. Però siamo un infermè un po' moderno.
1: E te fai ben. Cosa vuol dire? Chiede Paolo Guglielmoni, un infermè moderno.
4: E un infermè moderno è un infermè che le bonda vifi in mezzo alla gente, perché una volta era un po' mestè da chi salvate, e invece adesso siamo un po' più sei in mezzo alla gente a fa scognos, no? Poi lavori a domicilio, perciò incognostucci me vegin.
1: Cioè, sta facendo, il nostro ospite sta facendo vendita oggi, sta conoscendo vegin. Però vorrei sapere perché te sei venuto qui, perché un infermè dalla Capriasca deve venire a Lodrin a un evento dedicato alla selvicoltura, al bosco.
4: Ma perché comunque in Capriasca sono comunque una comunità abbastanza rurale, che è una casa soci che lavora per le varie aziende al Canton Tesin, e ora siamo venuti un po' sui portai e passano una bella giornata con i bagai.
1: E questo è lo spirito che ci piace, Paolo. Vedi che cosa ci accomuna, che cosa accomuna un po' tutti noi svizzero italiani, la passione per il nostro territorio.
2: Cioè, se dovessi avere bisogno a domicilio lo chiamo sicuramente.
1: Ok, al Paolo Guglielmoni Prestag avrà bisogno.
2: Un giorno
1: per fare la doccia.
4: Tutti i pazienti che dopo fanno una bicerata.
1: Ecco.
2: Fenomeno. Intanto c'è Balmelli, la puoi descrivere tu che la vedi meglio, questa attrazione che è una specie di braccio tipo Vismara che porta con un balcone a 35 metri per vedere il Pentathlon dall'alto.
1: Sì, è tipo una gru, sì, hai detto bene, da studio citi anche le marche, io non mi allungherei tanto, ma no, è una gru impressionante che ti tira su in altissimo e si può provare l'emozione di essere sollevati in cielo fino a un'altezza così a occhio di una ventina di metri. Così a occhio, ed è un altro modo per un'altra azienda del territorio che non è Vismara di mettere insomma a nudo i propri macchinari, di permettere alla gente di testarli e anche ai bambini, perché no, di divertirsi. Intanto Raki, tu sei qua oggi con due bimbe e un marito, perché è il Pentathlon del Boscaiolo?
0: perché fa parte della società di essere, insomma, siamo qua perché fa parte della famiglia.
1: Ti lascio tornare alla tua birra.
2: Bello,
1: grazie, grazie.
2: Belle dichiarazioni, mi è piaciuta.
1: Grazie.
2: Cioè il pentathlon è una cosa di
1: sincera,
2: famiglia.
1: Sì, c'era.
2: No, è vero, è diventata una cosa di famiglia questo pentathlon del Boscaiolo. Per chi ci ascolta dovete pensare che ogni anno ci sono 5-6 mila persone, per cui è uno degli eventi più grandi del Cantone Ticino. Torno con i pellegrini di Comano per chiudere questo intervento, ma dopo Aniaca in macchina o cosa?
3: Sì, no, con i mezzi pubblici, da soli, col treno e con il bus, perché è giusto riposare un po' le gambe dopo 70 chilometri.
2: Ecco, ma media età del gruppo del 65 anni?
3: Adesso si è alzata, sì, 10 anni fa eravamo più giovani, adesso si è alzata, media sì, sarai 66-67.
2: Ma l'anchevin poi diveni anche a me?
3: Volentera, demo l'indirizzo, sa troviamo a Comana la mattina ai 5 e partisco un parola per la prossima edizione del pentathlon, che non posso spoilerare.
2: No, l'ha già fatto Bank, Mendrisiotto.
3: Mendrisiotto a San Martino, allora.
2: A Comana, allora, a San Martino dovremmo fare.
3: Quella nem Tucian comunque, come a San Privigan nel Sepope.
2: Va bene.
1: Abbiamo avuto, Paolo, infermieri, assistenti sociali, ci sono anche avvocati di cui non citeremo il nome in zona pentathlon del Boscaiolo, ma perché mai un avvocato deve venire a vedere i selvicoltori?
5: Perché è bello, perché...
2: Ma come si chiama?
5: Lo possiamo qualcosa... No, non possiamo citarlo, Paolo.
2: Perché?
1: Non possiamo citarlo.
2: Che avvocato è? Che cosa ha a che fare?
1: No, lascia stare, lascia stare.
5: Delle cause perse, Paolo.
1: Non è vero. No, perché te se vado a parlare bene dopo il tentativo.
5: Perché le belle, è una bella manifestazione. E poi, almeno è qualcosa fuori dall'uffizio.
1: Anche Tite che di bagai, le belle anche per i fiori, vedere cosa succede.
5: Esatto. I piringhi ben chi, guarda un po' da natura nella città, però gli veta altri lavori che sai normalmente.
1: Grazie mille, grazie anche a te, Diba. Allora, scherzi. Ascoltiamo un brano e poi torniamo da Lodrino, dal pentathlon del Boscaiolo. A dopo.

0: Ci siamo, eccoci di nuovo qui Paolo con ancora con un ospite per capire di più su quella che è la filiera del legno.
1: Ecco, e ricordiamo che io, cioè, in realtà ne saprei molto sul legno, però gioco il ruolo di Monsieur Tout le Monde che fa le domande perché il pubblico...
0: Fai il finto ignorante, certo, no, ti metti nei panni.
1: No, imparo un sacco di cose, a dire la verità. Okay. Abbiamo qui con noi Davide, cosa fai tu di mestiere?
2: Ciao a tutti. Io faccio il segantino, sono segantino del Canton Ticino e c'ho una segheria biasca dove siamo il tassello tra le aziende forestali e il prodotto finito dei falegnami e le carpenterie.
0: Definirla segheria è sbagliato?
2: No, è giusto, è corretta.
0: Una segheria, ti definisci segantino. Quindi tu come funziona? Come fai a trovare i prodotti, i tuoi contatti con tutte
1: o compri il legno tu?
2: Sì, io vado direttamente nelle aziende forestali, si sceglie il legno dalle cataste, più idoneo per le lavorazioni successive.
1: Scusa, ti devo fermare. È tipo quando noi andiamo al supermercato, come quando siamo lì con mia moglie a tastare i pomodori per vedere quello che ci piace di più?
2: Sì, qualche maniera sì. Fare...
1: Cioè tu dici...
2: Non tasti i tronchi, però... Beh,
1: però a vista capisci se
2: a
1: ti va...
2: Vista,
1: ok.
2: Sì, sì.
1: E dopo porti tutto questo legname, che immagino già il trasporto non è evidente.
2: Sì, certo, andiamo a prenderlo coi camion, lo trasportiamo in segheria.
1: E cosa succede a quel punto?
2: In segheria abbiamo la sega tronchi, che è il macchinario principale, che... trasforma il tronco in tavole, travi per le lavorazioni successive.
0: Quindi comunque dei macchinari diversi rispetto a quelli che si trovano in una falegnameria, per dire, per esempio. Poi invece i tuoi clienti, quelli a cui, cioè, tu vendi sia per costruzioni che per legname.
2: Sì, sia privati.
0: Che percentuale, cioè...
2: Una percentuale per costruzioni, diciamo, per le ditte di costruzioni, per i cantieri, oppure, ma la maggior parte per carpenterie, falegnamerie.
0: Qual è il, scusami Paolo, qual è la tipologia di legno più pregiato, più, non so, più costosa per quanto ti riguarda?
2: Ma che abbiamo da noi c'è il noce, quello sì, ma anche il castagno, c'ha il bel castagno c'ha il suo bel prezzo.
1: Ma un qualche chalet che c'è in giro dalle nostre parti è costruito col tuo legno?
2: Sì, può darsi, sì. In abete, se c'è lì, solitamente vanno fatti in abete, sì.
1: Ma è un mestiere, appunto, tu sei un giovane imprenditore, è un mestiere difficile, chiede tanto sacrificio, parliamo anche delle ore che ci metti, perché...
2: Sì, perché appunto io sono giovane, però diciamo la ditta è ultracentenaria, cioè più di 100 anni, portiamo avanti la tradizione di famiglia. Però sì, io ho fatto apprendista come segantino. E...
0: Quindi c'è proprio un apprendistato a Côté. Come funziona? Tu devi sapere già prima che vuoi andare a lavorare in segheria o gestire una segheria e fai quell'apprendistato lì.
2: Sì, esattamente, sì, sì.
0: Ok, abbiamo capito.
1: Beh, noi ti auguriamo naturalmente buon lavoro, buon divertimento. Sei qui con la tua famiglia e con i tuoi figli. Buon divertimento al Pentathlon del Boscaiolo. E...
0: Non potevi mancare,
1: esatto.
0: Il tuo ruolo è fondamentale.
2: Profumo di legno qua c'è.
1: Ma ti stai promuovendo qua oggi?
2: C'ho lo stand, okay. C'ho lo stand, sì.
1: Mille grazie Davide.
0: Grazie mille, grazie anche a Davide. Ascoltiamo un brano.

0: Rete 3 in diretta dal Pentathlon del Boscaiolo. Paolo, mi stavo chiedendo cosa fossero quelle farfalle allo stomaco che sto provando, quell'emozione. Poi mi sono reso conto che anche oggi, come l'anno scorso, ci hanno messi proprio di fianco la postazione griglia. C'è una lunghissima coda che viene evasa più o meno in fretta, grandi, dai pompieri di montagna, quella lì, guarda lì, che stanno girando col Dacin come se non ci fosse un domani. Lo ricordiamo, il pentathlon del Boscaiolo di quest'anno è stato organizzato proprio dai pompieri di montagna Tre Valli in collaborazione con Bosco Ticino, e vale la pena anche spendere due parole su quello che sarà il pomeriggio qua a Lodrino, perché la giornata è ancora lunga e ci sono ancora tante attività interessanti cui assistere. Come cito, nel pomeriggio dalle 14 alle 16 andrà in scena il concorso di sculture, che è sempre appassionante seguire qui di fianco al campo di calcio di Lodrino, e al medesimo tempo anche l'arrampicata sul palo per i più temerari che vorranno cimentarvisi. Poi alle 17:30 ci sarà la premiazione del pentathlon, seguita da una pericena in musica con i Folkengrot, e quindi ci sarà anche tempo poi alla fine per distendersi, per prendere una bibita con più calma e celebrare i vincitori di questa edizione del pentathlon del Boscaiolo. La mente di tutto ciò da 20 anni e più è ancora Henrik Bingo Bang, che è tornato qua da noi in postazione. Noi ci troviamo tra l'ambulanza, siamo il 3 di Union praticamente, Paolo, tra la griglia e l'ambulanza. Paolo, un messaggio subliminale per noi questo qua.
1: C'è
0: il microfono tuo, puoi parlare nel tuo microfono.
1: bravo Palmelli, scusami, c'è una cosa bella che abbiamo qua, l'organizzatore Bang, tra poco intervistiamo, l'ultima cosa che ci è concessa, perché poi andiamo fuori tempo, questi giovani simpatici amici che vengono qui a visitarvi, perché anche loro dalle loro parti hanno un pentathlon.
2: Sì, esatto, sono gli amici di Treviso, adesso sono proprio in gara, ma andiamo
1: come si chiama a Treviso il pentathlon del Boscaiolo?
0: Parlano italiano comunque a Treviso, Paolo.
1: Andiamo là a trovarli. Tra poco torniamo.
0: Ascoltiamo un brano e tra poco torniamo con ospiti internazionali.

0: Eccoci, eccoci a riprendere la linea, ecco. Per un'ultima volta Paolo dal Pentathlon del Boscaiolo di Lodrino. Colgo l'occasione per ringraziare subito, se no ce lo dimentichiamo, ciao, Lorenzo Barenco e Michi Buonasorta per l'assistenza in regia qua sul posto. Paolo, so che hai degli ospiti.
1: Aspetta, no, non ti emozionare. Allora, nome tuo?
2: Luca Cao.
1: Ecco, tu sei di Treviso e anche voi organizzate a Treviso il vostro Pentathlon del Boscaiolo.
2: Sì, certamente, quest'anno la prima settimana di novembre ci sarà un Pentathlon del Boscaiolo organizzato da noi, dal gruppo Cordignano, l'associazione Boscaioli Veneti, e avremo piacere di avere anche qualche squadra del Canton Ticino qui a partecipare, perché veramente qui è un'emozione grande, e questa emozione penso se venite giù la portate anche nel nostro paese, che non abbiamo bisogno però una cosa in più
1: è bella.
2: Vi aspetto la prima domenica di novembre, Prealpi in festa, Pentathlon del Boscaiolo 2026.
1: Ma quanti trevigiani siete qua a Lodrino?
2: Qui siamo, la squadra siamo in tre, e i miei colleghi che sono qui, è la quarta volta che veniamo, avete un'ospitalità favolosa, un'organizzazione stupenda, faccio i meriti a tutti quanti, ma soprattutto ringrazio Bingo che ci invita sempre, perché è un gran personaggio, e che continui per andare avanti per i prossimi almeno 80-90 anni.
1: Ma te sei...
2: è un augurio, perché vivi fino a 200.
1: ma tu hai ditta tua o sei un dipendente?
2: Siamo impresa Boschiva, sì, dalla quarta generazione. Mio padre ha iniziato a fare il Pentathlon del Boscaiolo nel 1980. Purtroppo è mancato l'anno scorso, vabbè, e io porto avanti la tradizione.
1: Grazie mille e buone cose per la giornata di oggi.
2: Grazie a voi.
1: A te. È un bel personaggio, Joas.
0: Sì, complimenti Paolo, e ci fa davvero piacere sentire che queste iniziative tanto legate al territorio sono comunque condivise anche fuori confine. Bravi i nostri organizzatori che si adoperano, si impegnano per portare anche gente da fuori a Lodrino, ad esempio, perché ho sentito di trevigiani che vanno in vacanza a Saint-Tropez, di loro iniziativa mai a Lodrino, quindi questa è un'occasione anche per loro per scoprire il nostro meraviglioso territorio. Siamo arrivati quasi al momento dei saluti, caro Paolo, è stata una mattinata, non finisce qui, lo ricordiamo, è stata una mattinata intensissima e veramente piena di gente, di sorrisi, gioia, tanta voglia di divertirsi e conoscere di più quelli che sono i segreti sulla filiera del legno. La giornata di dicevamo, Paolo, continua, la nostra diretta si ferma, ma la giornata continua.
1: Assolutamente, venite al campo sportivo di Lodrino per vivere insieme ai professionisti del bosco e del legno questa giornata del Pentathlon del Boscaiolo. Ci sarà poi, appunto, l'abbiamo detto, le sculture in legno nel pomeriggio con questa prova eccezionale.
0: Concorso di sculture, ecco. Poi l'arrampicata sul palo anche, caro Paolo, ti vedrei.
1: Noi chiudiamo qui, tra poco il radiogiornale e poi
0: vi lasciamo al pomeriggio con Luca Rudboy, è stato davvero bello. Beh, ci risentiamo per quanto riguarda il Pentathlon del Boscaiolo l'anno prossimo. Adesso finalmente, Paolo, hai tempo per fare i selfie con le tue fans, ti lascio. Da Paolo Guglielmoni e Joas Balmelli, una buona giornata a tutte e tutti quanti.
1: Ciao.

0: Grazie Paolo, grazie Joas, grazie a tutti i boscaioli. La linea, come detto, riparte, riprende da Comano. Io sono Luca Rudboy, un buon sabato a tutti, vi aspetto dalle 15 con Local Heroes e dalle 16 il gioco del Luca. Diamo subito uno sguardo alla previsione fino a domani. In tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, oggi al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali e locali banchi di nebbia sull'altopiano e nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. Per quanto riguarda il traffico e via Swiss, a segnalarmi che sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda a partire da Amsteg e attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km tra Quinto, da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airol e di Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. In Ticino inoltre code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la dogana di Chiassobrogede in direzione dell'Italia e da Agno verso Ponte Tresa su più tratti.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte 626 persone, oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 vittime e più di 550 dispersi sul versante tibetano. Secondo le Nazioni Unite, circa 30.000 membri delle forze di sicurezza nepalesi sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. La Federazione Internazionale della Croce Rossa stima che circa 93.000 persone in Nepal abbiano bisogno di assistenza. Ricordiamo che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. E ora in Russia 3 persone sono state uccise, 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta oggi l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso un uomo, ferendone altri 3 nella città di Sebastopoli. Sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Ozon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando solo danni materiali. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 313 droni ucraini. E complice il caldo e il sole, gli apicoltori delle vallate del Grigione italiani sono finora soddisfatti della produzione di miele. Le temperature elevate hanno però anche degli effetti negativi, ad esempio sull'efficacia dei trattamenti contro la varroa. Nel Moesano la stagione del miele è stata finora particolarmente favorevole. Produzione da buona a ottima in Valposchiavo, mentre il caldo ha interrotto una produzione che veniva inizialmente definita da record in Bregaglia.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con i mondiali di canottaggio e nelle discipline paralimpiche il bel bronzo di Claire Ghiringhelli, terza nella finale della categoria PR1, gara dominata dall'Ucraina Shermet e in cui l'atleta ticinese ha raggiunto il podio dopo un testa a testa con l'olandese Moll. Per la Svizzera si tratta anche della seconda medaglia a questi campionati del mondo dopo il bronzo conquistato ieri nel doppio di coppia femminile. MotoGP ora, l'italiano Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio spagnolo di Aragon. Con la sua Aprilia il leader del mondiale scatterà davanti a tutti già oggi nella prova sprint delle 15. Nelle qualificazioni di stamane Bezzecchi ha preceduto infatti le Ducati di Marc Marquez e Alex Marquez. Mentre in Formula 1 dopo Verstappen con la Red Bull, oggi è il turno di Lando Norris che ha annunciato il rinnovo del suo contratto con la McLaren fino al 2030. Il 26enne campione del mondo in carica, vincitore degli ultimi due Gran Premi in Ungheria e Paesi Bassi, allunga così il suo rapporto con il team in cui è cresciuto fino dalle categorie junior e, stando alle indiscrezioni, guadagnerà circa 60 milioni di euro all'anno, cifra smentita però dallo stesso pilota britannico che ha confermato soltanto che guadagnerà più di prima ma molto meno dei 100 milioni all'anno di Verstappen alla Red Bull. Veniamo ora al calcio e alla Super League che oggi ha in programma 3 partite del quinto turno: Losanna Zurigo, Servette Lucerna e Young Boys Basilea, al via con diretta televisiva su RSI la 2 alle 20.30. Infine l'hockey, per ricordare che dopo la sconfitta ieri 5-3 subita dal Langnau, il Lugano giocherà un'altra amichevole questa sera dalle 18 alla Cornera Arena contro il Davos, a seguire la tradizionale presentazione al pubblico che per l'Ambri Piotta alla Gottardo Arena si terrà già nel pomeriggio. Ambri impostosi ieri, lo ricordiamo, nel test di Coira sui tedeschi dello Schwenninger per 3-1.

0: Rete 3.
1: E poi ci sono i dipendenti di Airbus, dove in 700 sono rimasti intossicati al cenone di Natale l'anno Seattle. Scorso. Con tutti.
2: Sono mangiato, scusa.
1: Non importa, sappiamo come hanno trascorso la giornata successiva in 700. Tu pensa alle fognature della città.
3: Eccomi qua, sono Albano Carrisi.
4: Quanto sono bravi i Simply Red, ma
3: chi sono i Simply Red? Red? Io Red conosco solo il vino Red.
4: Ah no, beh, lui fa vino anche, eh.
3: Ah, fa vino?
4: Sì. Mica Knalli, il cantante, fa vino in Sicilia, non
3: ma
4: in Puglia come lei.
3: Ma che vino in Sicilia? Ma che vino fa?
4: Sì, fa un vino che si chiama
3: come
4: il,
3: si chiama?
4: Il

0: cantante.
1: Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità.
2: Chissà che porcheria acida che sarà.
3: Non è vero.
2: Una cosa, una zozzeria. Il club dei cialtroni collaborano Anna Tadiavolo, la sorella cattiva di Anna Tatangelo. Assunta ieri Paolo Lumaca alle strisciate in corridoio. Giancarlo Macapponi, il cugino castrato di Giancarlo Magalli. Anna Tadiavolo, la sorella cattiva di...
3: Ho perso la forza del...

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il punto di non ritorno nella mente, nel cuore e nella coscienza di Jean Henry erano stati 5 anni fa i 6.000 morti, ma ancor di più i 40.000 feriti della battaglia di Solferino. L'impotenza di fronte a quella inesorabile carneficina nella terra di nessuno lo travolse. Com'era possibile che nessuno potesse fare qualcosa per chi rimaneva a terra, ferito nel campo di battaglia? Che così tante vite salvabili dovessero scivolare lentamente verso la morte come nulla fosse. Un anno fa iniziò a parlarne con Gustave, Louis e Théodore. Bisognava creare una potenza super partes, riempire quel vuoto bellico. Lo scoppio del conflitto tra Danimarca e Prussia a febbraio fu un nuovo fallimentare teatro d'azione. Così, pochi giorni fa, a muoversi è stato il governo elvetico, convocando attorno a un tavolo a Ginevra 12 nazioni per discutere il trattato per la protezione dei civili che prestano soccorso in uno scenario di guerra. È il 22 agosto 1864 e con la ratifica della prima Convenzione di Ginevra, grazie all'impegno di Jean-Henri Dunant e con la bandiera della sua Svizzera a colori invertiti come simbolo, nasce la Croce Rossa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Radio Televisione Svizzera.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di Musica Organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra il brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su rsi/cultura, su rsi/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

yo, yo, listen.

BBC Session. Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia, non può mancare in scala

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di Risa. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

0: Un buon sabato ancora a tutti da parte mia, sono Luca il Boy. Dalle 15 manterremo ancora un po' di queste vibes. Royal Friends, Docs Morgan, ospiti di Local Heroes. Dalle 16 il gioco del Luca, prima però la Mix Parade curata da Lorenz, ma prima ancora, diamo ancora uno sguardo alla meteo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sì, perché alle 14 di ogni sabato, dopo la meteo notiziaria, c'è la Mix Parade.
1: Rete 3.
0: E poi dalle 15 Local Heroes e il gioco del Luca, dalle 16 alle 18 con lo Chef Cava in formissima. Allora, le previsioni fino a domani sera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi nel pomeriggio alcune velature ad alta quota, domani in serata e nella notte a nord delle Alpi aumento della nuvolosità seguito da qualche locale rovescio.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. L'incendio divampato ieri sera, poco prima delle 19, nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna è stabilizzato. Ma ci vorranno ancora diverse ore per domarlo, hanno indicato stamani in una conferenza stampa le autorità locali. L'incendio ha probabilmente preso avvio da una carcassa di automobile, allargandosi a rifiuti, veicoli, materiali metallici, plastica e schiume, ma le cause esatte del sinistro non sono ancora state accertate. Per quanto riguarda la salute della popolazione, finora non è stato segnalato alcun disturbo al medico cantonale. Un centinaio di attivisti da ieri sera occupano il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo. Proseguiranno la loro azione, intesa in particolare a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa fino a domani. La polizia comunale ha comunicato oggi a mezzogiorno che tollererà l'occupazione, decisione presa a seguito di una valutazione della situazione da parte degli stessi agenti. In Niger, la guardia presidenziale ha respinto insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo della presidenza, dove gli scambi di colpi d'arma da fuoco sono ancora in corso, secondo una fonte della sicurezza in Africa occidentale. Forti sparatorie sono state udite per tutta la notte in diversi quartieri della capitale nigerina, in particolare nel centro della città, vicino al palazzo della presidenza, ma anche nella zona dell'aeroporto, dove si trova un'importante base militare. Mix Parade, dunque, poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: L'ultima puntata dal sapore estivo della Mix Parade inizia con una pop star che ha segnato oltre 30 anni di musica. Una carriera iniziata con una delle prime boy band e poi nel 97 il debutto da solista, con un album che decolla con diversi singoli, fino a prendere il volo definitivo con Let Me Entertain You. In Mix Parade, Robbie Williams. Hey!

0: Nato ad Atlanta nel 99 con il nome di Montero Lamal Hill, Lil Nas X è diventato popolare online. Nel 2021 debutta con un album ufficiale, dimostrando completa maturità artistica. That's What I Want racconta della solitudine emotiva vissuta da un giovane queer desideroso di essere amato alla luce del sole senza paure e compromessi. Il prossimo è per Emanuela Trane. Si appassiona presto alla musica e dopo i classici percorsi tra lezioni di canto e gavetta, nel 2000 viene scoperta dal produttore Lucio Fabbri, scegliendo il nome d'arte Dolce Nera, dal titolo di una canzone di De André. Nel 2003 vince il Festival di Sanremo tra le nuove proposte, mentre nel 2006 ritorna in gara nella categoria donne, classificandosi seconda con Com'è straordinaria la vita.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Parade anche Sting, che è accusato di essere stato l'artefice della fine dei Police. A 2 anni di distanza dalla separazione, pubblica The Dream of the Blue Turtle, avvalendosi di una band formata da musicisti jazz del calibro di Brentford Marsalis ai fiati, Kenny Kirkland alle tastiere, Daryl Jones al basso e Omar Akin alla batteria. If You Love Somebody Sad and Free, uscito come primo singolo, ha spopolato nelle classifiche globali. Lo scorso 31 luglio il ritorno discografico di Ariana Grande con Petal ha ottenuto immediatamente il favore del pubblico e della critica. Hate That I Made You Love Me è stato il singolo apripista.

Tre musicisti milanesi hanno unito le loro competenze classiche di conservatorio, produzione moderna e cultura da club per fondare il progetto Medusa. Mattia Vitale, DJ e frontman del trio, Simone Giani, compositore e pianista, Luca De Gregorio, musicista, compositore e ingegnere del suono specializzato in mixaggio e sound design. Nel 2019, in collaborazione con il duo di produttori e cantanti britannici Good Boys, pubblicano Piece of Your Heart, traccia che ha ridefinito il panorama della musica dance globale, nelle vette delle charts internazionali e anche spesso usata nelle suonerie telefoniche. Lo storico e compianto conduttore di Radio Milano International, Leonardo Rececconi, detto Leopardo, nell'82 è uno degli ideatori con Massimo Noè del progetto Italo Dance Coxo e della hit Step by Step, dove il vocalist è il DJ Ronnie Hanson.

La dedica che ogni donna vorrebbe sentirsi dire porta la firma di Raff, che nel 95 attraversa uno dei vertici della sua carriera compositiva. In Mick Farade anche il rock alternativo dei californiani Alien Ant Farm, che nel 2001 hanno avuto il grande coraggio di pubblicare una rivisitazione in chiave metal grunge di un intoccabile classico di Michael Jackson, che ovviamente aveva dato la benedizione per la pubblicazione.

Per il secondo estratto dalla sua ultima fatica discografica, Bruno Mars ha scelto una romantica e melodica ballata a base di ottoni Tex-Mex e una ritmica molto latina, che per chi ha avuto la fortuna di vederlo durante il recente tour si trasforma in una fiesta musicale. Correva l'anno 1988 e nei passaggi radiofonici della neonata Rete 3 c'è stata una giovanissima artista protagonista di un paio di power hits, Tanita Tikaram, nata in Germania, inglese con lineamenti esotici, tanta grinta e una voce innovativa. Questa è Twists in My Sobriety.

David Guetta è uno dei DJ più famosi al mondo, che spesso e volentieri si affida ad artisti che sanno trasformare le sue produzioni in grandi successi. Nel 2011 la release di Without You vede il featuring di Usher, cantautore, ballerino e attore statunitense. Il prossimo è per Gianmarco Marcello, rapper milanese conosciuto come Mondo Marcio. Lui è stato scoperto da Bassi Maestro, che in lui intravide un potenziale come abile freestyler, autore di rime e racconta storie di rivalsa sociale e solitudine. E infatti Dentro la scatola del 2005 è ancora oggi considerato una pietra miliare della storia del rap, che ha sdoganato l'era moderna dell'hip hop nel mercato discografico di massa italiano.

una canzone bella spesso è soggetta a numerose cover, come nel caso di Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder, che nel 92 viene ripresa anche dagli Incognito, che sanno mantenere l'essenza ritmica e melodica dell'originale, aggiungendo i suoni eleganti e tipici dell'acid jazz e UK soul dei primi anni 90. Chiusura odierna affidata ai Level 42 dello storico leader e bassista Mark King, che in The Sun Goes Down cede la parte vocale al collega Mike Lindup, trovando la formula perfetta per andare a conquistare le top 10 internazionali. Io mi fermo qui. Ciao.

0: Grazie Lorenz, preziosissimo come ogni smeraldo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: No, come ogni mix parade del sabato. Mancano pochi secondi alle 15.
1: 3, 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Locarno Monti mi annuncia che la previsione fino a domani in tutta la Svizzera sarà a tempo in prevalenza soleggiato. Oggi al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali, locali banchi di nebbia sull'altopiano, e nel pomeriggio alcune velature ad alta quota.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte 626 persone, oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 vittime e più di 550 dispersi sul versante tibetano. Secondo le Nazioni Unite, circa 30.000 membri delle forze di sicurezza nepalesi sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. Le autorità cinesi hanno riferito oggi che in Tibet il numero dei morti è salito a 7, mentre più di 550 persone risultano ancora disperse. E ricordiamo che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sia online e sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. In Russia 3 persone sono state uccise, 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso un uomo, ferendone altri 3 nella città di Sebastopoli. Sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Ozon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando soltanto danni materiali. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 313 droni ucraini. Complice il caldo e il sole, gli apicoltori delle vallate del Grigione italiano sono finora soddisfatti della produzione di miele. Le temperature elevate hanno però anche degli effetti negativi. Nel Moesano la stagione del miele è stata finora particolarmente favorevole, produzione da buona ottima in Valposchiavo, mentre il caldo ha interrotto una produzione che veniva inizialmente definita da record in Bregaglia. Qui è tutto pronto e tra pochissimo partirà Local Heroes. Gli ospiti sono arrivati.

0: 23 presenta
1: l'appuntamento settimanale con la musica, con gli artisti, con le interviste, con i face to face, gli artisti della Svizzera italiana. Benvenuti, bentornati. Ricordo Local Heroes oggi in diretta sabato. Ascolto, un saluto a tutti quelli che sono in giro a far compere in auto, seduti sul divano, a rilassarsi al fiume ancora, perché no, buona estate. In replica ogni mercoledì dalle 23 alle 24, quindi approfitto per salutare tutti quelli che lo stanno ascoltando in replica al mercoledì sera, notte. E tutti i Local Heroes li potete trovare in podcast sul sito rsi.ch/rete-3, oppure andate a cercare su qualche motore di ricerca Local Heroes Podcast, e parecchi, non tutti ma parecchi, li trovate anche in versione video. Quindi ecco, tutto lo studio, no, lo studio Vale alla Casa Bianca, lo studio Azzurro, vabbè, insomma, l'astronave di Comano la potete vedere, ma non solo l'astronave, potete vedere anche i volti, in questo caso i volti dei miei due ospiti già qua pronti davanti a me. Uno ha sugli occhiali da sole, fa parte del look, credo, dopo glielo chiederemo, ok, forse anche la barba fa parte del look. Però ecco, tutte queste curiosità inerenti chissà che faccia hanno, non so, Docs Morgan e Royal Friends, ecco, facile, ok, andate a cercare il vodcast della puntata di oggi di Local Heroes e forse lo scoprirete, forse. Local Heroes è sì la chiacchierata con gli ospiti, tra poco inizieremo, ho già pronte le domande da fare, irriverenti, ironiche come al solito, scherzo, non preoccupatevi, vedo già occhi lacrimosi, ma è anche uno sguardo attento a quello che succede nelle settimane antecedenti alla puntata, nelle nuove uscite discografiche sempre inerenti all'ambiente della musica della Svizzera italiana. E quindi partiamo così oggi, partiamo con due rapper ticinesi, o perlomeno uno, René Bruni Brunner, in arte Bruni, che insieme a Seti parla di un'esperienza acquisita nella musica con un'ispirazione proprio avvenuta a New York, sotto al Queens Bridge. Lui dice: siamo entrambi di Bellinzone, unendo Locarno e Lugano abbiamo integrato una bella fetta di rap locale. Goddown è stato creato su un beat di Notti Insonni, a.k.a. Simone Bosio Bosio, e gli scratch sono di Super Marco, e questa.
2: But it ain't about how hard you hit.
1: It's City, about how hard you can get hit
2: and keep moving forward. How much you can take
1: God
2: and
1: down.
2: Keep moving forward.

Seti e Bruni. Scratch. Super Marco. Partenza rap perfetta per una puntata in cui il beat la farà da padrone.

0: Oggi ospiti a Local Heroes Royal Friends e Docs Morgan.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao ragazzi. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Docs, ciao Royal. Con te ci siamo già visti, è una faccia
1: parte
0: che conosco.
1: Hai visto? Però l'altra volta avevo un completo blu per l'occasione, oggi abbastanza tranquillo.
0: Fantastico, sei come l'uomo ragno, cioè.
1: Esatto.
0: O Superman, sei fermato nella cabina per cambiarti. Grazie mille ragazzi di essere qua, Domenico, Francisco. Domenico è quello che riferivo prima con gli occhiali da sole e con la barba.
2: Esatto.
0: La togli quando vai a dormire o è vera?
2: La barba sì, gli occhiali no.
0: Fantastico, fa parte del personaggio. Chi sono davvero Domenico e Francisco quando non fanno Docs, Morgan e Royal Friends?
1: Io lascio rispondere te perché tu sei più bravo in questa domanda.
2: Mi sa che mi confondi con qualcun altro.
1: Esatto, esatto. Ma chi
0: siete
1: sono?
0: Siete due supereroi della musica.
1: Mi piace questo super perché è sempre molto adatto e ci può stare. Allora, chi sono Francisco e Domenico? Beh, Francisco è una persona tranquillissima che prova a fare musica e a volte ci riesce, a volte un po' meno. Invece Domenico è il professionista fra i due, bisogna dirlo.
2: Continui a confondermi con qualcun altro, continuo a dirtelo. Beh, Domenico quando, Domenico quando non fa musica è un nerd totale, noioso.
0: Sì? Ah, ok. Sì. Cioè, quando non fai niente, cosa fai, Domenico?
2: Allora,
0: sul divano a guardarti le serie?
2: Serie, video su YouTube, okay. Live su Twitch e videogiochi. A palla.
0: Ok. E la vostra è solo un'amicizia? Qualcosa che va al di là di una collaborazione artistica?
1: Allora, io sono sposato.
0: Sì, no, no.
1: Sappilo che...
0: No. Amicizia musicale, intendevo. Poi, per carità, cioè, liberissimi di viverla come volete, ma... In che modo le vostre strade si sono incontrate? Voi...
2: Qui lascio parlare te.
1: Assolutamente sì. Si parla almeno di 20 anni, tranquillamente.
0: Ah, sì. Però, ok.
1: Almeno 20 anni, sì. Perché io sono un po' più vecchiotto di Domenico, almeno di 8 anni. E diciamo che ho già comunque fatto dei pezzi, ero già un po' più in avanti per quanto riguarda la discografia. E ho conosciuto Domenico, se non sbaglio, tramite un portale MX3.
2: No, se, no. Ti ho contattato io su Webty. Ed okay, era attorno 2010-2011.
1: Ah, però, che memoria che
0: avevo fatto, cavolo.
1: Assolutamente, perfetto, perfetto, perfetto.
2: Sì.
1: Sì, sì, in effetti è vero. E poi tu avevi già un altro progetto con un altro duo.
2: Esatto, e ti ho contattato appunto perché ci servivano dei ritornelli e tu sembravi perfetto.
1: Sembravo.
0: Esatto.
2: Sembravo.
1: Esatto.
0: Un po' preoccupante. No, però se siete qua ancora insieme perché probabilmente
1: decisamente
0: sei stato.
2: Sto cercando ancora di capire se lo sei o no.
1: Grazie.
0: Non avete mai pensato di fare un collettivo, di fare, non so se si può chiamare una band di due rapper, però perché c'è solo collaborazione, non dai, chiamiamoci l'articolo 41 e facciamo io e te?
1: Questa è una gran bellissima domanda, sì. Anche perché in realtà io ho sempre detto, Royal Friends, Docs Morgan diciamo è un progetto e non è un gruppo soprattutto, perché ognuno vive un po' della sua energia, del suo, diciamo, del suo progetto. E così abbiamo cercato di unire le forze, in primis ai tempi con dei beat, con dei ritornelli eccetera, e poi dopo siamo riusciti a fare anche dei pezzi insieme con il progetto del duo.
0: Quindi avere una sorta di band lo trovate limitante?
1: Ma in realtà no. Però visto che abbiamo un excursus abbastanza differente, cerchiamo di unire le forze, di essere qualcosa insieme e poi in maniera singolare siamo altro.
0: Quindi ognuno può sempre decidere per conto suo senza sottostare al bassista o al batterista di turno che gli dica no, lì non va tanto bene però.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Esatto, sì.
0: Domenico, è più difficile scrivere un beat o scrivere un testo?
2: Sapendo solo scrivere un testo ti dico
0: okay.
2: Un beat perché non so suonare, non so produrre, quindi...
0: Quindi da chi ti fai aiutare?
2: Da Friends, che... dai produttori che abbiamo inglobato nel progetto.
0: Quindi in qualche modo torna ad essere un po' band, no? Non certo. Potresti esistere da solo, magari un beat senza una strofa o senza un testo ha poco senso di esistere. Tra poco arriveremo un po' anche alle nuove uscite, so che il 2026 è stato per voi anche un anno di grazie in cui appunto vi siete rimagicamente incontrati, rimessi in gioco, però avete fatto nel corso della vostra carriera anche altre collaborazioni. Qual è stata quella più simpatica che ricordate?
2: Simpatica? La prossima.
0: Con Voce Rose, con Super Ape, com'è andata?
1: Alla grandissima, direi.
0: Sì, eh.
1: Alla grandissima.
2: Ma come sempre con loro, quindi.
1: Anche perché siamo la risposta a Svizzera e Black Eyed Peas, fondamentalmente.
0: Ah,
1: ma
0: okay.
1: Invertiti. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Anche perché, sì, ovviamente, perché alla fine lei è comunque una cantante che c'è da parecchi anni, me l'ha fatta conoscere Domenico. E chiaramente siamo riusciti a fare dei pezzi mica male.
0: Soddisfatti. Chi è che mi introduce Sliding Doors e poi ce l'ascoltiamo?
2: Io ti direi Friends, perché l'idea del pezzo è stata sua. Io gliel'ho proposto, ma l'idea del pezzo è stata sua.
1: Quindi. È vero. Farò un po' una premessa, perché sì, era un periodo abbastanza buio per me, perché non ero molto contento della musica che stavo facendo. Era un periodo lavorativo un po' pesante. E Domenico mi dice: guarda, io ho questa base, l'ascolto, era di Rebel, è di Rebel. E dico: ah, che bel pezzo che suona proprio bene, radiofonico, no? Ma parliamo di qualcosa che può accadere o non accadere, perché non Sliding Doors, un po' come il film di Gwyneth Paltrow,
0: certo.
1: E da lì gli ho buttato l'idea a Domenico e poi si è...
2: Sì, mi è piaciuta, io ho scritto subito, gli ho proposto la strofa, a lui è piaciuta e abbiamo fatto il pezzo.

0: Cane Royal Frat ospiti oggi a Local Heroes. Questa è la loro Sliding Doors, pezzo del 2022 che però
1: un mondiale fa.
0: Un mondiale fa.
2: Non apriamo il discorso mondiali, per favore.
0: Bello, mi piace il conteggio della vita in funzione dei mondiali. Poi hai detto uno che è un antisportivo, cioè,
1: ah, vero?
0: Per me no, poi no, no, zero, quindi mi piace ancora di più in qualche modo, ecco. No, penso che vedrà una nuova veste prossimamente, giusto?
1: Vero, vero. Anche perché è ora di dirlo, possiamo dire in anteprima,
0: sì,
1: uscirà il disco a settembre, finalmente.
0: Okay.
1: Dopo quattro anni.
0: Tre giorni.
1: Inizialmente.
2: Sì, quattro anni, un mondiale.
1: Un mondiale, ecco. Preciso, ci vuole preparazione atletica, tutto il resto, e finalmente si è. Le stelle si sono allineate per fare questo disco. Ma Sliding Doors, visto appunto che usciva il disco, ci siamo detti, perché non fare una versione più album version?
0: Sì.
1: E da lì, diciamo, Super Ape, non è che puoi fare qualcosa a riguardo? E abbiamo un po' rifatto le strofe, la mia più cantata, un po' più bouncy, e dai, ci siamo messi a fare una nuova versione.
0: Cosa intendi per album version? Com'è un album version rispetto a un singolo? Cos'è che ha di differenza? La lunghezza?
1: Allora sì, ma anche il fatto proprio che sia un po' più, diciamo, diversa poi dal radio edit. In questo caso tipo la mia strofa è completamente cantata e meno rappata, un tiro un po' diverso.
0: E ci saranno altri reprise, altri ripescaggi di quello che avete fatto?
2: Beh sì,
0: se si può spoilerare, se poi volete tenere tutto segreto, io insomma.
2: Tendenzialmente abbiamo rimesso mano a tutti i singoli usciti negli ultimi quattro anni.
0: Ok.
2: Insieme.
1: Sì.
0: Aggiungendo qua e là qualcosina anche.
1: Sì, mantenendo un po' la verve del pezzo, ma cambiando proprio quegli elementi che sono un po' più magari catchy, un po' più da album, e cambiando anche alcune apparizioni in alcuni casi.
0: Ma si cambiano le canzoni perché siete cambiate anche voi in questi quattro anni?
1: Beh, direi proprio di sì. Almeno io sono cambiato. Poi non so.
2: Io ancora più di te.
1: Ah, assolutamente, è vero.
2: Io anche fisicamente. Quindi.
1: Vero.
0: Nel bene e nel male, quindi, ecco, cos'è, un cambiamento naturale che si rispecchia anche poi in quello. Cioè, voi ascoltate un pezzo del 2022 e dite, però qua avrei fatto in un altro modo oggi.
2: Siamo persone, si cresce. Quindi si cresce, si invecchia, si matura. Certe cose un tempo le vedi in un modo, già solo due o tre mesi dopo dici, no, qui avrei potuto farlo diversamente. E quindi abbiamo avuto la possibilità, grazie al disco, di fare diversamente queste cose e lo abbiamo fatto.
0: Un disco che uscirà a settembre, che dicevo è tra qualche giorno, quindi in realtà è alle porte. Quante tracce avrà? Diteci qualcos'altro.
1: Allora, possiamo anche spoilerare il pezzo a questo punto, cioè il titolo del disco, perché fa proprio da contenitore a tutte le tracce. Allora, tu ci conosci, siamo un po' gente degli anni 90, un po' un periodo particolare.
0: Sì.
1: Ti ricordi quei giochini elettronici giapponesi in cui dovevi dare da mangiare?
0: Tamagotchi.
1: Voilà. Però siamo anche molto traumatizzati, siamo persone che hanno bisogno di terapia, quindi trauma gocci.
0: Bello!
1: Da lì l'idea un po' di fare questo disco, che è composto da otto tracce.
0: Sì.
1: E ci sono momenti un po' più, diciamo, riflessivi, momenti un po' più dance, momenti più estivi. C'è tanto in otto tracce.
0: Esiste già un hardcover, una copertina di un.
2: Sì. C'è tutto, e dopo abbiamo anche un piccolo regalino per te.
0: Che bello.
1: Un tatuaggio.
0: Va bene, ci può anche stare, no? Perfetto. E sarà disponibile solo in formato digitale o avete già previsto anche qualche stampa su qualche, non so,
1: allora,
0: vinile?
1: Per questa versione cerchiamo di stare un po' light. Poi in futuro potrebbero esserci delle deluxe version in formati diversi. Vediamo un po' come si orientano le cose.
0: A livello di produzione, di arrangiamento, fate tutto voi o siete comunque aiutati da c'è un supervisor, c'è un regista esterno?
2: Supervisor di nome di fatto, perché abbiamo Super Ape alle spalle, quindi diciamo che affidiamo tutta la parte di arrangiamento e di produzione, di messa a punto del disco, del prodotto finale, a lui.
0: E siete sempre d'accordo con lui?
1: Il 99% delle volte.
0: Ok, fantastico. Super Ape che troviamo anche nel prossimo brano, che si intitola 1, 2, 3 e che in qualche modo rivela anche un po' le tue origini, Friends, no?
1: È vero, latine, ma soprattutto il latino, come l'altra volta ho detto.
0: Esatto.
1: Perché il gioco di parole era un po' questo, no? Volevamo fare un pezzo che era, diciamo, latino, ma in realtà ho detto, ma perché non ci mettiamo qualche parola in latino vero? Ok, e da lì nasce un po' il pezzo 1, 2, 3.
0: Ascoltiamo.

0: 1, 2, 3, Royal Friends, Docs Morgan, voce rosa, Super Ape. C'è un pezzo reggaeton questo.
1: Beh, in parte sì, assolutamente. Salutiamo Natalie da Faido, anzi da Biasca. Ma non sì. Le fate più le notizie sul traffico, Luca?
0: No, sapere. Però appunto ho fatto un copia e incolla a Lau che me l'ha chiesto. Ah, appunto, okay. C'è un traffico pazzesco e sì, è un po' lunghetto. Non sempre a inizio ora c'è l'aggiornamento col traffico, però come in questo caso mi ha scritto il numero di WhatsApp e ho fatto un copia e incolla. Grazie infinite. Pure se vai sul sito del TCS non si capisce nulla. Ok, quindi sì, ci sono 8 km di coda al portale nord, 5 a quello sud, però ecco, purtroppo mi viene a dire che è un po' lo standard, no? Vabbè, di, certo, questi, di questi mesi e voilà. E nell'ascoltare appunto si ritornava un po' in quello che dicevamo prima, no? Ecco, questo lo cambierei, questo mi ha fatto bene a cambiarlo, questo a modificarlo. E Natalia Faido come l'avete incontrata? Andando a funghi?
2: In realtà l'ho conosciuta io facendo Linea Rossa, perché tu lo sai perché ne abbiamo parlato prima, sì. Ma probabilmente la gente non lo sa, io ero uno dei ragazzi di Linea Rossa,
0: ecco, vedi.
2: Quindi è un po' sì. Come tornare a casa oggi.
0: Sì, un talk show di diversi anni fa, sì. Sulla RSI.
2: Una decina di anni fa, anche di più.
0: E Natalia era tra i ragazzi.
2: Sì, esatto, ci siamo conosciuti lì e poi abbiamo fatto anche la stessa scuola e... una cosa tira l'altra, vedendosi un po' tutti i giorni abbiamo deciso di provare a fare qualcosa insieme, e quando abbiamo deciso di fare il progetto io e Friends cercavamo una voce femminile per il singolo estivo, mi è venuta subito in mente lei, l'ho proposta a lui è piaciuta e ce la siamo portata avanti per tutta la lavorazione del disco.
0: Infatti ci sta di brutto, poi anche musicista se non sbaglio, quindi suona sì. Anche, quindi se aveste un budget illimitato e apriamo il cassetto dei sogni,
1: vai,
0: chi è che mettereste come featuring in un prossimo vostro brano?
1: Adesso io alla grande infinito, budget infinito,
0: sì.
2: Un solo nome o
0: no, come vuoi, guarda. Infinito, infinito, infinito.
1: Allora io vado super, ci metterei un classicone, un Kanye West.
0: Sì.
1: Giusto per capire un po' com'è, no? Come lavora, eccetera.
0: Ok.
1: Lo troviamo ancora in studio, sei lì tranquillo o no? Rick Rubin, io ce lo metto.
0: Sì, ah,
1: è un guru della musica, assolutamente.
0: Hai controlling.
1: Esatto, esatto. E con una persona che vorrei assolutamente lavorare, ma forse è un po' scontato, è Domenico Cusano, Docs Morgan.
2: Ma io ti costo tanto,
1: esatto. Ma per quello budget infinito, quindi ho detto.
0: Che bello. Sì. Che bella risposta, no?
2: Un po' para.
1: No,
0: paracetamolo.
2: Io invece mi limiterò a nomi italiani, perché io tendenzialmente ascolto musica italiana,
0: sì.
2: Quindi ti sparo lì un Jack La Furia,
0: okay.
2: Un J-Ax, un Dargen D'Amico,
0: ok,
2: e un Royal Friends.
0: Ah, fantastico. Parliamo un po' invece di effettistica. Prima ho fatto una battuta mentre ascoltavamo la vostra canzone, diceva, quindi prendete le canzoni vostre vecchie, le mettete un po' di autotune e le riproponete con targa 2026. Non sarà così?
1: Assolutamente no. Ma neanche la I a sto punto, cioè, perché no. È un altro grosso tema ci battiamo. Però anche se utilizzato bene, secondo me può farti fare la differenza.
0: Voi lo utilizzate?
1: Allora, io per qualche idea ammetto di sì.
0: Sì.
1: Ho per esempio qualche brano, tipo l'ultimo di François Leroy, in cui mi sono detto, ma cosa faccio se metto l'intelligenza artificiale? Soprattutto per i cori femminili, visto che sono maschio, ovviamente
0: sì.
1: Ci vuole il rafforzo femminile,
0: esatto.
1: E voce rosa non sempre disponibile, quindi ho bisogno anche di avere un po' quel tipo
0: o
1: di.
0: O fai come Alborosi, che piccia la sua voce e la fa diventare.
1: Ecco, il falsetto ci sta sempre.
0: Tu, Docs, invece, che rapporto hai con ChatGPT?
2: Io uso spesso, un po' come tipo assistente, no? Proprio d'ufficio.
0: Segretario.
2: Esatto,
0: sì.
2: Per delegare quei compiti che. Uno, prendono tanto tempo, e due, sono noiosi. Io, essendo anche in parte artista, oltre alla musica, a me piace fare le cose artistiche, e quindi se posso delegare i compiti noiosi e lunghi,
0: sì.
2: Lo faccio ben volentieri. Poi io, non producendo, non suonando, mi limito alla parte testuale.
0: Ma capita anche di chiedere, trovami una rima con abbraccio? Adesso non lo so.
2: No.
0: Cioè, in che modo un artista o un...
2: Allora, nel mio caso no, ma ricordo i tempi in cui cercavo su Google il rimario online.
0: Ok, esiste, immaginavo.
2: Sì, sì,
0: certo.
2: Ma ti parlo di una decina di anni fa, scrivevi la parola, decidevi quante lettere dovevano rimare e ti dava 20, 30, 40, 50 parole, e poi leggendole veniva in mente la rima o la frase.
0: Oh, questo ci sta, così, secondo sì. me, anzi magari può anche così accendere delle esatto. scintille o delle strade nuove a cui non avevi pensato.
2: Esatto, io sono sempre a favore dei nuovi strumenti da usare con moderazione nel modo giusto, però a me piace guardare avanti piuttosto che indietro rimanere stagnanti.
0: Quindi per te e per voi l'AI non è la morte della musica?
1: No, assolutamente. Dipende come utilizzata. Io per esempio sento pezzi magari su Spotify o su Apple Music fatti completamente con l'AI che si spezzano a metà, no? Dici come mai? Perché c'è un limite.
2: Come mai?
1: Esatto, come mai? E praticamente perché fanno completamente i pezzi e chiaramente i portali lo bloccano sul nascere. Quello no.
0: Boh, forse se paghi qualcosina al mese magari ti finisce il pezzo di 3 minuti e mezzo.
1: Esatto, ricevendo anche royalties.
0: Scrive il nostro amico, ditelo che usate Suno anche sotto la doccia oramai.
1: Beccati, beccati.
0: Francesco, hai citato prima François Leroy, hai diversi alter ego.
1: Lo ammetto.
0: Ancora o a un certo punto ti fermi?
1: Molti di più.
0: Ah, ok.
1: Sì, anche per il fatto che mi sono detto che è un po' limitante per me il solo Royal Friends. Non mi piace solo fare un genere musicale, mi piace la continua scoperta. E quindi mi sono detto, diamo più identità alle varie faccette musicali, insomma.
0: Ma sai che c'è? La metto, guarda.
2: È un professionista.
1: È un professionista.
0: No, so leggere, certo.

0: altra nuova uscita. Lo chiamano Swamp Nebula, è Redshift Rivalry, è il loro nuovo singolo. Progetto svizzero nato dai chitarristi Marcel e Patrick, già attivi nella band futuristic metal Nakaruga. Il sound unisce progressive metal rock, atmosfere cinematografiche, influenze death metal, epic metal e elettroniche. Grazie Marcel e Patrick, e grazie a tutti gli artisti che appunto sfruttano anche questa opportunità che si chiama Local Heroes, quindi di mandarci le loro nuove uscite discografiche per tenerci aggiornati qualsiasi tipologia musicale sia. Quindi oggi stiamo parlando di beat, stiamo parlando con Dox Morgan e Royal Friends di rap, di pop, di insomma soul, R&B e cose che girano intorno, però ecco, l'occasione è ghiotta anche per ascoltarci un po' di chitarre epic e non solo. 2026, dicevamo, a settembre uscirà tutto il nuovo disco, già anticipato da un singolo dal titolo Tabù. Qual è il tabù più grande nella musica di oggi, Friends?
1: Il tabù più grande? Essere se stessi,
0: sì,
1: Secondo me è proprio una cosa che non si vuole più fare. I brani sono tanto molto omologati, molto piatti. Abbiamo cercato di dire proprio la nostra, cioè mettiamo a nudo i sentimenti, e in alcuni pezzi del disco si sente proprio.
2: Sì.
0: Sei d'accordo?
2: Io ti aggiungo la fragilità.
1: La fragilità, beh.
2: Essere se stessi ed essere fragili.
1: Cioè.
0: Ma avete trovato difficoltà a essere voi stessi?
1: Questa è una domanda abbastanza pesante. Secondo me sì, io almeno parlo per me, perché ero tanto inghiottito in quello che era l'identità di Royal Friends ed ero poco Francisco. Quindi quando ho cercato proprio di esprimermi come Francisco, le cose sono uscite molto più spontaneamente.
2: Personalmente parlando, io no, perché sin dall'inizio ho sempre cercato di mettere quello che avevo dentro, anche perché io ho sempre pensato e continuo a credere che la musica sia emozione, e quindi non puoi far passare delle emozioni se non le provi tu stesso o non sai esattamente di cosa stai parlando, e quindi devi mettere per forza la tua persona, la tua personalità in quello che scrivi, in quello che dici. Io sono sempre andato in questa direzione, quindi per me è facile fare questo. Non riuscirei a fare il contrario,
0: sì,
2: quindi fingermi qualcun altro.
0: Quindi un po' l'azzeramento dei filtri sia in se stesse sia nella voce. Parlavamo prima di autotune, che lo usate o non lo usate?
2: Io lo uso e mi piace, io sono un tamarro dentro.
0: Ci sta. Oh, ci sta anche l'onestà e la sincerità. Friends, lo useresti mai?
1: Allora, ammetto che in passato me l'hanno fatto usare, ma in post-produzione mi sono arrabbiato parecchio. Ma
0: sì,
1: tantissimo tempo fa, faccio meglio cantare, perché devo usare l'autotune? Però in realtà alcune cose suonano molto bene, tipo T-Pain. Ha fatto un live in cui senza autotune, lui che era proprio il numero uno dell'autotune, e canta veramente bene, quindi in realtà non è proprio una questione di non saper cantare, aggiusta la voce.
0: Certo,
2: perché
0: come
2: lo
0: effetto.
2: Usi come strumento, allora. E non come stampella.
1: Certo, vero, vero, vero.
0: Ma in effetti forse quello che emerge è che sia l'autotune o che sia l'AI, ecco, il demonizzarla a priori è sbagliato.

0: favore, in quello che stai dicendo sei autorevole, insomma.
1: Autorevole non lo so, però sì, non parlo a caso.
0: Ecco,
1: sì,
0: guarda, nel caso non, se, no, non è che te la tiri, vai fuori. No, no. Fantastico. Torniamo al discorso tabù, che invece è il titolo del vostro singolo. Di cosa parla tabù?
2: Di cosa parla tabù? Io direi, passo la palla a Domenico, perché lui, diciamo, che è il fautore di questo brano, visto che io ho solamente ascoltato il beat, ho detto io voglio fare il ritornello di questo brano perché lo sento un po' meno mio, quindi lo lascio la palla a lui.
0: Ah, ok.
1: Allora, diciamo che si parla di sentimenti, di emozioni, ma quelle emozioni un po' più carnali, un po' più
2: viscerali,
1: bollenti.
0: Sì.
1: Tra due persone, e quando conosci una persona di solito tendi a mantenere un contegno, sì, dei filtri, una maschera, e scrivendo questo testo io ho cercato di disegnare questa scena, questa, non so come definirlo,
2: lo scenario,
1: questo scenario in cui due persone si conoscono ma senza filtri, quindi essendo davvero loro stessi, come dicevamo prima, ascoltatela.
0: No, non volevo tagliarti perché è finita la base. La metto allora.
1: Ok, sì. Fai come se fossimo a casa tua.
0: Ok. Dr. Morgan, Royal Friends, nuovo singolo, tabù.

0: Lei è tosca, già ospite, eravamo ancora bassa, quindi se cercate Local Heroes Tosca, S-H-K-A, e la sua House, Ritual Pulse, nuovo singolo. Tanto piccolo spoiler, sabato prossimo Local Heroes avrà questo tiro musicale, quindi mi fermo qua per oggi, ma rinnovo a tutti l'ascolto. Mi piace anche appunto questa alternanza, che forse è anche un po' lo specchio della musica che si crea nella Svizzera italiana, no? Quindi stiamo parlando di rap, hip hop, di soul, con Docs e Friends, abbiamo ascoltato un metal che incrocia la cinematografia. Stiamo passando dalle parti della house o qualcosa di simile, non vorrei magari sbagliare la terminologia, non è molto il mio mondo, però ecco, mi piace anche questa eterogeneità. Poi andavi in discoteca, Friends?
1: Assolutamente sì, eh? Sì, sì, sì, sì, no, sono, sì. Posso citare ormai i defunti Vanilla, Fabric,
0: sì,
1: sì, sì.
0: Docs?
2: Io no, esattamente no. L'opposto.
0: Ma infatti mi piacete questo bello bianco e nero, no? Sto...
1: Ma è sempre così, anche nei pezzi si riflette, sì, parecchio, sono proprio l'opposto all'altro e a volte ci si completa molto molto bene.
0: Boh, forse perché l'attrazione è tra il più e il meno, no? Come avviene nella fisica o insomma nell'elettricità. Parliamo di live brevemente prima di salutarci. Farete delle apparizioni live per lanciare magari il disco nuovo, dei concerti? Sono già previsti?
1: Decisamente
2: io
1: sì.
2: Io spero di sì, ma mi affido a lui, quindi...
0: Ah, tu sei
1: allora,
0: l'agente, tu
1: esattamente,
0: sei il PR,
1: sì, okay. Sì, sì, chiaramente adesso siamo in fase di finire il disco, quindi tutto quello che è la parte, diciamo, piattaforma, sì. E avremo sicuramente qualche live, qualche data. Ancora non da preannunciare, ma le troverete sui social.
0: Quindi magari... Ecco, diteci dove vi possiamo trovare, dove avremo aggiornamenti in questo, quindi le piattaforme, dove potrà anche magari le persone che ci ascoltano scaricare il vostro disco, immagino.
2: Per le piattaforme,
0: le solite,
2: tutte quelle del mondo possibile e immaginabile.
0: Sì.
2: Quindi non so se si possono fare i nomi, tipo Spotify,
0: vabbè,
2: Apple Music,
0: stream, ok.
2: E per i social invece, per quanto riguarda me, basta cercare Docs Morgan, mi trovate.
0: Sì.
1: Per me Royal Friends ovviamente, e poi la pagina The Entrepreneurs, che non so, abbiamo mai aperto quel capitolo lì.
0: No, ne abbiamo aperti,
1: ma...
0: altri.
1: Esatto, esatto,
0: anche.
1: Esatto. Nel 2022, quando abbiamo fatto Sliding Doors, abbiamo creato questa etichetta indipendente / progetto musicale con altre due persone.
0: Ok.
1: Che erano Super Ape e Manu. E anche Multigoldi e Manu 128, che sono altre persone che ruotano, che gravitano alla cosa. Abbiamo fatto un sacco di singoli anche con altri artisti, cercando sempre di trovare un po' quell'amalgama. Quindi noi ti forniamo un po' quello che è il supporto artistico, gli strumentali eccetera, e portiamo avanti un discorso musicale.
0: Bello, c'è una sorta di autarchia musicale un po' fino in fondo. Ma cos'è, necessità o è quello che offre il mercato? Cioè,
2: un po'
0: se ci fosse una Sony che mi squilla al telefono e...
1: Allora, il problema è che ho già squillato al telefono, ah, e ecco, io ho lavorato, ecco, sotto major con distribuzioni eccetera,
0: okay.
1: E ammetto che lavorare indipendente oggi è la cosa migliore,
0: sì,
1: perché hai meno vincoli, puoi fare le cose con molta più, diciamo, apertura mentale, sì. E quindi questo è
0: essere più se stessi, come diceva Docs prima,
1: esatto,
0: senza dover sottostare a delle regole, sì, discografiche
1: ferre.
0: Bello,
1: sì.
0: Facciamo così, quando esce il disco magari io rinnovo un invito per voi, magari con qualche strumentale per vedere un po' qua una sorta di, ecco,
2: sì, assolutamente,
0: di rappaggio, di live music, eccetera, e teneteci aggiornati, quindi
1: volentieri.
0: Come lo dico a voi adesso, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quindi il canale di Local Heroes, la pagina e anche lo studio stesso è così aperto a tutti, quindi abbiamo ascoltato dal Metal House, passando per Docs Morgan e Royal Friends. Ragazzi, grazie mille.
1: Grazie mille a voi, grazie mille Luca.
0: A presto, io prendo gli ultimi minuti per fare gli auguri ad Andrea Bignasca, che nasceva il 29 agosto del 1988 nei pressi di Lugano in Ticino, e lo conosciamo, un artista dal sound rock ruvido e melodico, io lo chiamo sempre un po' il Bruce Springsteen della Svizzera italiana, con insomma tutte le virgolette del caso. Quindi oggi Andrea compie 38 anni e Andrea oggi sarà in concerto a Sambe per il Summer Vision Village Closing Party, San Bernardino, nell'ambito dell'uscita di Rete 1, appunto sta facendo dirette da lì, quindi sabato sera oggi lo troverete lì. Auguri Andrea.

0: Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora buon sabato a tutti, le 16:02. Prima di lanciarci nel mondo, gioco del Luca.
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali, locali banchi di nebbia sull'altopiano e nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. Ed eccoci a un aggiornamento col traffico, altra giornata da bollino rosso sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, 6 km di coda a partire da Erstfeld con attese di un'ora in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Entrate di Airole e Göschenen chiuse in direzione della galleria, ma corsia Cupra aperta. Traffico anche sulla strada del Passo da Andermatt verso Göschenen e forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino verso Cadenazzo.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 16. Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal questa settimana vicino al confine con il Tibet hanno causato almeno 675 morti, secondo quanto dichiarato dall'autorità per la gestione dell'emergenza. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato 7 morti in Tibet a seguito del disastro di mercoledì, portando il totale delle vittime a 682. Il governo belga ribadisce la propria posizione sugli asset russi congelati in Europa, oltre 200 miliardi di euro, circa 188 miliardi di franchi, di asset della banca centrale russa custodita nelle casse di Euroclear, la società depositaria di titoli con sede appunto in Belgio. L'esecutivo di Bruxelles resta dell'idea che tali asset si possono utilizzare a sostegno dell'Ucraina, a condizione che l'Europa dimostri solidarietà nella condivisione dei rischi. In Ucraina, secondo le autorità locali, almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Nel locale, come confermato dal presidente Zelensky, erano stoccate munizioni, proiettili, mine, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Tra poco, allora, il gioco del Luca, dai. Deciso, dai, facciamo così, dai, va bene.

0: gioco del Luca.
1: Ma che bello essere tornati al gioco del Luca. Le 16:10 minuti sempre dallo studio ovale astronave di Comano. Il gioco del Luca, sono un paio di settimane, settimana scorsa no, era in vacanza, ma già da quella prima e forse da quella prima ancora, è cambiato il premio, quindi è rimasto il quiz. Poi capiremo se oggi il quiz raddoppio, se è uno solo, adesso lo scopriremo solo vivendo, ma non c'è più purtroppo il grembiule che tutti desideravano, che abbiamo ricevuto foto e foto di gente vestita col grembiule nero da piscina, col logo RSI, di frigoriferi con sul grembiule, insomma, ecco, questo è un po' un peccato, abbiamo lasciato qualcuno così senza grembiule, peccato. Ma attenzione, perché nel gioco del Luca si regalano due confezioni del gioco dell'Oca. Ecco, quindi questa mi piace, anche abbastanza difficile anche da dire. Luca dell'Oca. Gioco dell'Oca versione Ticino. Quindi qualcuno di voi ce l'ha a casa, lo conosce, l'ha visto, eccetera. Quindi è l'occasione anche, visto che tra qualche settimana sarà Natale, magari di iniziare a metterla un qualche regalo da poi fare per il 25 dicembre, vedrai. C'ho ancora un paio di infradito, vedremo se è un paio solo, se mi sembra che era uno, insomma, da regalare nel corso della trasmissione, ma attenzione! Non solo solo, com'è?
2: C'è!
1: Quella, lo chef Cava!
3: Un gustoso sabato a tutti! Aspettate che esco dal paiolo.
1: Sentite, era, che sì, super paiolo!
3: Che riverberone!
1: Fantastico! Quindi, Chef Cava, dicevo che ferma anche a te la gente dicendo perché non regalate più
3: il grembiule. Ma abbiamo il gioco dell'Oca.
1: Esatto.
3: Voglio dire, il gioco dell'Oca del Ticino, poi tra l'altro, almeno vi fate una cultura.
1: Non solo, abbiamo anche scoperto che comunque tantissimi di voi hanno già dei grembiuli notevoli.
3: Dei grembiuli direi bellissimi. Ci sono quelli più particolari, quelli meno particolari. Ne abbiamo uno in memoria, ormai lo menzioniamo sempre. Quello che mi ha fatto ridere di più.
1: Quello era... del Loris.
3: Beh, bellissimo, bellissimo.
1: Il six pack.
3: Voilà, sì.
1: Ok.
3: Tutti i pack al posto giusto.
1: Sì, perfetto.
3: Sì.
1: Quindi l'occasione ghiotta anche oggi per mandarci, se lo vorrete, la foto del vostro grembiule preferito o il più... che ha un motivo, che ha una memoria, che ha un ricordo.
3: Vi ricordo che ai tempi erano arrivati i grembiuli delle nonne, c'era qualcuno che ci aveva mandato il grembiule, questo è il grembiule che usava mia nonna. Poi c'erano i grembiuli più griffati, meno ne griffati, cioè c'era un po' di tutto, no?
1: Sì. Quindi 079-873-8073. Allora, abbiamo diversi, le due scatole del gioco dell'Oca e questo
3: ben
1: paio
3: due,
1: di infradi,
3: però.
1: Ben due. Quindi
3: abbiamo ancora le infradi.
1: Sventolino, ormai è sventolato.
3: È sventolato.
1: Sta finendo il caldo, quindi.
3: Aspetta, ma l'infradito che misura abbiamo?
1: Aspetta,
3: guarda un po'.
1: Mi sono stampato. Allora abbiamo la M3639 e la L4043. Quindi, se non fai parte, se c'è il 44.
3: Sì. Ma no. O io l'ho tagliate le unghie, ma avanzano fuori lo stesso.
1: Niente, no, le devi mettere insieme. Ne metto due.
3: Ok,
1: tipo,
3: ne metti due.
1: Esatto, e saltellare.
3: Allora voglio due S che li incontro.
1: Ecco. Però, come ho detto prima, insomma, si possono anche regalare le cose che si vincono, quindi ecco, il riciclone fa anche parte un po' del mercato e ci sta. Allora, oggi in che modo regaleremo i nostri premi?
3: Allora, la prima scatola del gioco, del gioco dell'Oca, la regaleremo sempre con col solito ingrediente, ricetta, scopriremo dopo di cosa si tratta.
1: Sì.
3: Mentre per la seconda scatola,
1: attenzione,
3: avremo lo strumento di cucina misterioso. Invenzione, ragazzi. Però.
1: Non siamo su Rete 1, comunque.
3: Sì. Non siamo su Rete 1. Però abbiamo lo strumento di cucina misterioso.
1: Allora, tipo una chitarra per strumento. No, non è uno strumento musicale, è uno strumento di cucina.
3: No, lo strumento di cucina. Che poi uno suoni le padelle, che picchi i mestoli, che faccia queste cose qua, che riesca, non lo so, con l'attrezzo per fare gli spaghetti alla chitarra, lo suoni a modo...
1: Ah, però vedi che la chitarra torna
3: sempre, ci sono un po' di cose, però non abbiamo strumenti musicali in cucina.
1: Quindi tu ce l'hai qua, dopo magari lo sentiremo anche per che rumore fa, eccetera. Io ho preparato qualche domanda.
3: Madonna, ma quel foglio lì, ma quante sono le domande? Ragazzi, non finiamo.
1: Non finiamo più oggi. No, preferisco averne una qualcuna in più e poi magari decidere qual è.
3: Però
1: quale
3: ti voglio proporre per l'infradito invece, quante paia di infradito abbiamo?
1: Qua, per te conto, mi sembra una.
3: Ah, una sola.
1: un bel paio, però bello.
3: Un bel paio,
1: paio
3: di fradito.
1: Fradito, sì.
3: Quando scoprirete qual è la ricetta o l'ingrediente,
1: sì,
3: dovrete mandare l'emoji, preparate l'emoji,
1: okay,
3: ci sarà un emoji.
1: Perfetto.
3: Ce l'abbiamo lì pronto.
1: Assolutamente. Facciamo una cosa allora. Metto una canzone e parte. Con quale quiz vuoi partire? Con quello nuovo o con quello?
3: Ma no, partiamo prima con il nostro classico intramontabile, dopo facciamo quello nuovo. No, vuoi fare il contrario?
1: No. Sei un abitudinario.
3: Tradizionalista.
1: Tradizionale, conservatore.
3: Sei conservatore.

0: cos'è il testo di questa canzone? In che lingua è?
1: Ma secondo me in
0: una sorta di Graham Lowe.
1: Mamma mia.
0: Pezzo storico invece, Naughty by Nature, Hip Hop Hooray, siamo nel 1900, a meno con questa canzone, 1993, pensa, non era ancora nato.
1: appena.
0: Allora, il nostro quiz classico.
1: Sapete che la nostra condizio sine qua non che cosa dice? Che quando incominceremo a dare gli indizi e voi le risposte, dovete mandarci i dati che comprendono nome, cognome e indirizzo, per favore.
0: Sì.
1: Ripeto, nome, cognome e indirizzo.
0: Sì.
1: Perché non è una gara di velocità,
0: Assolutamente.
1: Noi
0: no.
1: Magari vediamo che qualcuno già al primo indizio riesce a dar la risposta esatta.
0: Sì.
1: Però andiamo avanti per aumentare un po' le possibilità delle persone.
0: Insomma, 20 minuti.
1: 20
0: insomma,
1: minuti.
0: Vediamo un attimino,
1: voilà.
0: Okay. Ora che si sviluppano tutti gli indizi.
1: Esatto.
0: Eccetera, insomma.
1: Però dovete mettere l'indirizzo. Chi non mette l'indirizzo non
0: è fuori dei giochi.
1: È fuori dei giochi.
0: Voilà.
1: Quindi mi raccomando.
0: Guarda che messaggio c'è. Salutiamo Yasmina. Ciao. Bellissimo. Quando era arrivata a trovarci nello studio di Bess, ci aveva portato.
1: Io ce l'ho ancora quel grembiule lì.
0: Anch'io ce l'ho. Una sorta di bavaglione con scritto Luca di quelli.
1: Ma io c'ho il grembiule quello con su Chef Cava, cucito a mano tra l'altro.
0: Ah, fantastico.
1: Certo.
0: La salutiamo, grandissima. Ecco. Quindi, partiamo come al solito da...
1: Allora, partiamo dai valori nutrizionali
0: sì.
1: per 100 grammi.
0: Allora, non possiamo ancora dire se trattasi di...
1: No,
0: aspettiamo
1: un attimo.
0: Aspettiamo una canzone.
1: Esatto. Quindi, per 100 grammi
0: sì.
1: abbiamo
0: sì.
1: le calorie che sono 28-30.
0: Allora, se si è dieta va bene.
1: Cosa stiamo parlando?
0: Ma niente, aria.
1: Abbiamo circa
0: sì.
1: dalle 2 fino alle 4-3 calorie, cioè 2-4-3, cioè, ha poche calorie. Poi scusate, proteine.
0: Sì.
1: Proteine ne ha poche.
0: 2-3 grammi,
1: 2-3% di grammi,
0: sì.
1: voilà. I grassi anche meno.
0: Anche meno,
1: sì. 0,4-0,5 grammi di grassi, cioè praticamente inesistenti.
0: Ma dai.
1: Il grasso è quando magari lo toccate voi con le vostre mani. È lì.
0: Ah, ok, cioè più grasso così
1: sì,
0: che non...
1: Sì, perfetto, sì, che nell'alimento, sì.
0: Ok.
1: Anche i carboidrati sono pochissimi, sono 0,6-1,3 grammi.
0: Cioè un 1% scarso.
1: Un 1% scarso di
0: sì.
1: carboidrati, mentre le fibre sono... dalle 2 ai 5 grammi di fibre.
0: Ma tutto il resto?
1: Tutto il resto è acqua.
0: Ah, ok.
1: Tutto il resto è
0: aria.
1: È acqua.
0: Ah, è acqua. Quindi abbiamo detto 28-30 kcal circa, 2,5-3% di proteine, 1,05% di grassi, circa un 1% di carboidrati e di fibre 2-5%.
1: Sì. Insomma.
0: Quindi già che cosa può... dare questo, che indicazione può dare?
1: Allora, può dare
0: valori
1: che
0: qua,
1: è poco calorico. Che contiene tanta acqua. Però, proporzionalmente devo dire che ha una buona percentuale di proteine. Cioè,
0: okay,
1: proporzionalmente. Esatto. Bisogna vederla un po' sotto questo punto di vista qua.
0: Ok.
1: Cioè, questo qua è un'indizione. E per il resto, sì, se ne può mangiare. Quindi, se siete a dieta, potete mangiarlo.
0: Fermiamo qua, dai.
1: 079
0: 873 8073. Avete indovinato?

0: Allora, poche le risposte che stanno arrivando. In effetti non è, insomma,
1: allora, sì,
0: facilissimo con il questo indizio.
1: Sono un po' timidi ancora. Per il momento ne abbiamo ricevute due.
0: Sì, sì. Che però del quiz che non abbiamo ancora fatto.
1: Sì, esatto. Cioè, salutiamo Diego, grazie. Aspettiamo dopo per l'attrezzo da cucina.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto,
1: però apprezziamo l'impegno, eh?
0: E anche Camilla di Ponto Valentino.
1: Ecco, Camilla.
0: O Camila, anzi, scusa.
1: Camila, è vero, non è messo.
0: Allora, dopo i valori nutrizionali che ci hanno detto tanto, ci hanno detto poco,
1: qualcosa ci hanno detto,
0: dai. Arriviamo in un indizio un po' più
1: corposo.
0: Sì, sì,
1: dai, qualcosa
0: un
1: di
0: un po' più indizioso, dai.
1: Allora, ok. Non sono né carne né verdura, ma quando in cucina, ma in cucina ho una certa avventura. Oggi non ne brocco. Ok, allora, non sono né carne né verdura, ma in cucina ho una certa avventura.
0: Ok, ok.
1: Cosa possiamo dire?
0: Pesce. No, il pesce sarebbe più grasso, avrebbe degli altri valori,
1: sì,
0: nutrizionali.
1: Certo. Secondo me proteico è molto più proteico, è molto più proteico, attenzione. Quindi
0: non sono né carne né verdura, ma in cucina ho una certa avventura. Ma vogliamo aggiungere se si tratta di una preparazione, di una ricetta o di una materia prima, di un ingrediente? Lo vogliamo dire?
1: Dai, possiamo dire.
0: Lo vogliamo dire?
1: Lo diciamo?
0: Dai.
1: È un ingrediente.
0: Un ingrediente. Buonissimo.
1: Beh. Here's my snare.

0: qualcuno, eh? Qualcuno.
1: Insomma, cominciamo, eh?
0: Non dico altro, ma qualcuno. Mentre qualcun altro invece si dimentica di darci i nostri dati, ma insomma.
1: Dovete mettere i dati, per favore. Ecco. Chi ha scritto, per cortesia, ve lo chiedo ancora. Mettete nome, cognome, indirizzo.
0: Salutiamo anche Cristian di Stabio. Mi avete premiato per la foto del grembiule a luglio. E vedi che però è bello che ci segui. E ci ha mandato anche lui una foto dei valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto crudo.
1: Allora, mi sembra il medesimo prodotto crudo.
0: Esatto, perché è vero che potrebbe essere anche quello, no? Che la gente può prendere appunti, metterlo dentro e dire: ma con questi valori qua, che cosa
1: ma
0: potrebbe
1: essere? Ma che cos'è
0: essere?
1: Che posso avere? Esatto, voilà. Sarà una bistecca? Sarà
0: ma sono forse i lupini? Chiede Luca di Vezia.
1: No.
0: Salutiamo Aureli.
1: Aureli.
0: Dopo la luna dello storione direi caviale.
1: Porca miseria, no, beh, bocca fina, ma non è il caviale. Non è il caviale.
0: È il caviale. E chi è che diceva i Faseux?
1: I Faseux era. Aspetta che te lo trovo. Penso il
0: Paul. Paolo di Arbedo.
1: Paolo, mi dispiace, no, ma i Faseux no. Anche se ti dirò. Secondo me a livello proteico ci siamo.
0: Sì, io pensavo di più invece, no.
1: Ma saremo forse lì qualcosina in più, okay. Sì. Però hanno più carboidrati e hanno più fibre.
0: Ok.
1: Perché i fagioli più fibre.
0: Sì.
1: Fibre a mille.
0: Ok, quindi andiamo avanti. D'altri invece bravi, complimenti, ricordati i dati e tutto. E hanno già anche, hai visto che hanno messo anche già l'emoji, quindi...
1: Però quello lo facciamo dopo. Dai, certi lo facciamo dopo.
0: Beh, adesso... si ottimizza, si ottimizza, è la società dell'ottimizzazione.
1: Esatto.
0: Qua, ok.
1: Allora, vi do il prossimo e dopo questo credo che... Vabbè. Cresco zitto, sì. Senza fare rumore, e quando arrivo in padella sprigiono profumo e sapore. Mamma mia.
0: 079-873-8073.
1: Che cosa sono? L'aglio?
0: Speriamo di no. No, lo dico per un amico. Mi raccomando, i dati, nome, cognome, indirizzo, altrimenti siete fuori dai giochi.
1: È così.
0: Meglio fuori dai giochi che fuori dal tunnel.
1: Però. Esatto.

0: Super Ape. Abbiamo citato prima in Local Heroes Super Ape, a.k.a. Claudio Passera, Delta Brain, a.k.a. Fabio, nostro collega.
1: In realtà odia tutti.
0: Ci sta che ogni tanto, no? Ci sia una sorta di odio, no?
2: Ti odio.
0: Ti capitava mai di alzarti una mattina dove odi tutti?
2: Ieri tipo.
0: Vedi, numero sul pezzo.
2: Così.
0: Allora, caro Chef Cava, iniziano i nostri ascoltatori ad affinare le risposte, ad aggiungere i loro dati. Molto bene.
2: Molto bene.
0: Ginocchio sui ceci. No,
2: no, direi non è che quello. Va bene. Grazie.
0: Camilla, brava. Punto brava. Valentino, direi che molto ci bene. Siamo.
2: Sì.
0: Sarà forse lo zenzero? Arriva così dai Monti di Bodio.
2: Salutiamo i Monti di Bodio.
0: Salutiamo.
2: Dove cresce zenzero in ogni angolo, ma non
0: ma
2: è zenzero.
0: Ma non è lui. Salutiamo anche Alan di Contone.
2: Che dice
0: la cipolla.
2: Ma non è la cipolla. Presa dal dice, famoso video del concorrente di Amadeus.
0: Niente, noi non l'abbiamo capito proprio.
2: Scusa, no, proprio. Non abbiamo capito.
0: No, Amadeus Mozart. Amadeus, Amadeus. No. Niente, guarda. Spiegacela meglio. Salutiamo Federica che ci chiama per nome. Ciao Luca, ciao Chef Cava.
2: Grazie, grazie.
0: La zucchina, Federica di Mendrisio.
2: Purtroppo Federica di Mendrisio, guarda, mi piange il cuore, ma non è la zucchina.
0: Ti lamenti sempre.
2: Che non scrive mai nessuno da invece... sottoceneri. Grazie Federica, grazie.
0: D'Arbedo, dopo i Faseux arriva mais.
2: Ah, è mia il mais.
0: No, no, no, no, no.
2: No, no. No.
0: E anche Katia da Gorduno ci prova con prezzemolo.
2: No, no, no, no, no, no. Anche se.
0: Anche se.
2: Anche se. Ci sta bene, eh.
0: Ci sta bene. Ci sta bene, ok.
2: Quindi, insieme?
0: Esatto. No, ma ci sta bene.
2: Ma ci
0: questo
2: sta bene.
0: È un altro indizio così tra le righe. Ah, ci ha mandato un video su YouTube, dopo lo guardiamo per capire cosa di Amadeus.
2: Sì, dopo.
0: Fabio da Pregassona ci scrive prima il gelato, no, quello era di giugno, fa niente. Il pomodoro, dice Fabio. Non è il pomodoro.
2: Non è il pomodoro.
0: Non è il pomodoro. Allora, non sono né carne né verdura, ma in cucina ho una certa avventura. Era primo, secondo, terzo indizio, dopo i valori nutrizionali, dopo aver detto che è un ingrediente. E non una ricetta. Al secondo inizio cresco zitto zitto senza far rumore, ma quando arrivo in padella sprigiono profumo e sapore.
2: Ne vogliamo ne aggiungiamo un altro.
0: Oh, già hai detto che col prezzemolo,
2: mi sono già sbilanciato un po', forse.
0: Riequilibrati allora.
2: Posso stare nel risotto, sulla pizza o nel sughetto. Ma attenzione, non tutti quelli che trovi nel boschetto finiscono nel piatto perfetto.
0: Con questo.
2: Ragazzi, con questo
0: 079 873 8073, mi raccomando, i vostri dati. Origano, sedano?
2: No.
0: No.
2: Oh, miseria, guarda qua. Se...

0: Diciamo che poi quando arriva l'indizio giusto fai un match con tutto quello che abbiamo sentito, che hanno sentito prima i nostri ascoltatori, e dopo diventa
1: allora
0: una sequenza.
1: Sì, grazie mille perché sono arrivati una valanga di messaggi e credo che tutti
0: la maggior parte sì,
1: sì, no.
0: E quindi da Luca, a Loris, a Maura, a Cati, a Fabio,
1: Federico no.
0: L'aglio no, magari no. Ci sta bene.
1: Lore sì.
0: Lore sì.
1: Paul
0: no, no, no. Aglio Orsino no. Giampiero bravo. Bravo. Susanna sì.
1: Susan,
0: scusami.
1: Bravo. Carlina brava.
0: Sì.
1: Katiu brava.
0: Sì. Poi è Fabio, però leggiamo quei.
1: Vediamo i nomi sopra. Ma come siete registrati? Sì.
0: Alan bravo, Sara sì. Bravo. Sì. Insomma, perché lui ce lo grida anche. Vediamo se riesco a farlo andare.
2: I funghi.
1: Saranno mica i funghi oggi.
0: Saranno mica i funghi. Bravissimi.
1: Ma vuoi dire che era il fungo?
0: Chi ha scritto fungo, chi ha scritto porcino, chi ha scritto funghetto, in tanti hanno già mandato l'emoji.
1: E in tanti hanno già mandato la foto del raccolto di questa mattina.
0: Sì, sì, sì, sì, sono una bella borsata di chanterelle e anche 4-5.
1: Nadia ha preso, sì. Ha scritto oggi, sono 5 bei porcini.
0: Sì, è comparsa anche una foto di una manita.
1: Ecco, quella magari no.
0: Quella magari no. Non vuoi fare un viaggio strano, ecco.
1: Sì, no, no. Senza ritorno.
0: Esatto, perché ricordati che tutti i funghi sono buoni.
1: Adoro.
0: Qualcuno una volta sola.
1: Sì, adoro.
0: Sono commestibili. Qualcuno una volta sola,
1: sì, bellissimo.
0: Comunque, a parte gli scherzi, naturalmente. Abbiamo anche detto altri anni che abbiamo parlato di funghi, ci sono un sacco di associazioni in Ticino con anche poi
1: i loro controllori sparsi sul territorio, sono divisi per
0: tanti,
1: regioni
0: quindi.
1: Che voi in caso di dubbio entrate nei vari siti e trovate dov'è magari il punto che potete andare a far controllare il vostro raccolto, che non si sa mai che magari.
0: Perché non si scherza assolutamente con
1: no,
0: i funghi.
1: No, con i funghi no.
0: Un po' al limite forse di questo non si scherza è che si tende poi a raccoglierne quei 2, 3, 4 tipi, no? Nel senso che c'è una moltitudine di funghi commestibili, però un po' la conoscenza, un po'.

0: quello che dicono ce ne sono quasi 12.000 specie nel mondo.
1: Ah, ok. Ecco,
0: che poi dopo siano tutte commestibili non penso proprio, eh.
1: No, però insomma diciamo che se vai nel bosco, sì, al di là della santrella, del porcino, del gamba grisa.
0: Io sarò un po' abitudinario, sono quelle lì che tiro su e basta,
1: Gli altri... Te sei un fungiat?
0: Ma no, ma fungiat non si può definire, no. Però se vai nel bosco e vedi un porcino, una chantrella o magari in altri periodi le spugnole ai bordi dei fiumi, ecco, sì, questo lo raccolgo.
1: È
0: con
1: vero
0: la mazza
1: anche
0: di tamburo, la mazza di tamburo mi cresce fuori casa.
1: Anche senza gli occhiali la trovi.
0: Sì, no. Oggi ho un problema con gli occhiali, sì.
1: Esatto. È vero che poi ci sono dei funghi, il porcino, cioè con quell'eleganza, no? Con quella maestosità, con quel bel copino.
0: Che però ti dirò, allora, il porcino sì. La chantrella, gallinaccio, finferli, chiamalo, sì, come vuoi. A me piace anche di più,
1: sì,
0: perché è molto buono da far saltare con la carne, da mettere in un,
1: sì,
0: risotto, dà quel gusto un po' particolare, se pulita bene, perché poi con la sabbietta.
1: Ah, perché bisogna pulirli anche.
0: Guarda, dicono di sì. Sì,
1: però dicono anche che l'acqua è meglio evitare, no?
0: Sì, ho capito, però qua ne metterei un pochettino, okay, perché sennò quella sabbietta lì dà fastidio. Però abbiamo, okay, tutta una serie che te li avevo già detti le puntate precedenti o addirittura l'anno scorso.
1: Sì.
0: Ci sono dei funghi nuovi, no? Tipo i pleuroti, shiitake, la criniera, sì, di leone.
1: Sì.
0: Questi funghi che vengono coltivati un po' come i champignon. Ecco, questi funghi hanno il cardoncello, che hanno una carnosità e hanno un gusto e soprattutto anche una diversa ubicazione in cucina, perché li puoi far saltare come bistecche. La criniera di leone, che è, sì, questo fungo che vedete, sembra proprio una criniera di leone, questo fungo bianco, la tagliate come se fosse una bistecca, la fate saltare in padella, guardate che c'ha veramente un gusto pazzesco.
1: Sai che quest'estate ti ho pensato ed ero in Salento.
0: Grazie,
1: dove c'è una coltivazione, no, anche altre volte lo
0: grazie.
1: Grazie, anche quando sono a Gordo.
0: Grazie.
1: Che pare che ci sia in Puglia una coltivazione di cardoncelli pugliesi, insomma una sorta di DOP, sì, di, insomma, sì, li ho presi due volte perché mi sono piaciuti, rimangono belli duri.
0: Ma il cardoncello, secondo me, da mettere sulla griglia è un fungo pazzesco. Voi
1: l'ho tagliato, l'ho fatto un po' con un po' di lugani che ha fatto saltare, sì, sì, un po' insieme, sì, così, e mi è piaciuto,
0: è bellissimo,
1: molto.
0: È una buona consistenza,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente, sì, non rilascia troppa acqua, l'ho trovato bello, mi è piaciuto.
0: Invece il pleurot addirittura, se lo fate saltare, lo rendete bello croccantino e bello saltato in padella, sembra di mangiare la pelle del pollo. Io non ci credevo.
1: Figlio da pollo,
0: sì,
1: con la pelle.
0: Una
1: pelle.
0: Guarda, ti posso garantire che provate.
1: È quello grigio, quello grigio. Quello
0: la
1: mano.
0: Che non è neanche tanto bello da vedere.
1: No. Boh, neanche tu però.
0: Lo so, però d'altronde cosa vuoi fare?
1: Dai,
0: faccio radio per quello, se no andavo in televisione.
1: Se ti penso, perché tu sommato il tuo fascio non ce l'hai.
0: Va bene.
1: Ho fatto. Sai che a me piace fare una ricerca.
0: Sentiamo questa chicca.
1: Devo dire che i francesi sono un po' più portati a fare le canzoni più. Si vede che fungo non piace tanto utilizzato come
0: in italiano.
1: Invece champignon.
0: C'est plus facile.

0: tutta, guarda. È un blues, senti, mi piace l'armonica.
1: Sì, bellissimo. Quanto dura? 10 minuti?
0: 12. Ah. Le champignon. Le champignon.

0: Io so già questa qua, chi l'ascolta mentre cucina. Questa.
1: Sì.
0: Arriverà dopo.
1: Sì, secondo me sì.
0: Secondo me.
1: Questa è una canzone da crevezzi.
0: Beh.
1: Sì, sì. Ma noi abbiamo già detto chi ha vinto in mezzo a tutto.
0: Cioè, vuoi parlare sopra Bonnie B? Ma sei matto? Cioè,
1: no, beh, visto che non è una canzone ufficiale. No, molto bella, Entro in cucina col cavallo. Cavolo, questa qua sì.
0: C'entra il blues, non è country.
1: Mi fa questa andatura qua, così. Sento
0: bene, hai ragione.
1: Speroni sotto che vanno. No, molto bello, molto bello.
0: Senti qua.
1: Attenzione.
0: Allora, un gioco dell'Oca Ticino Edition lo mandiamo a Camilla di Ponto Valentino.
1: Brava Camilla.
0: Penso che ce n'erano 30 o 40 gli ascoltatori.
1: Ringraziamo tutti gli altri che hanno partecipato, ma eravate veramente tantissimi. Per estrazione è uscita lei.
0: Loris dice: qui da me neanche uno, dannazione, annus horribilis. Che parla in latino anche lui,
1: mamma mia, sì. Sarà. Ma vedrai che arriveranno, forse.
0: Arriveranno.
1: Sì. Quando l'umidità sarà più propensa a regalarci dei funghetti. Rendezvous con il dottore.
0: Sì, se vuoi poi te la scarico, se vuoi mettere come suoneria, perché vedo che ti piace poi.
1: Sì, sì, no, guarda. Tiro via le tagliatelle di nonna Pina e metto questa. O il cuoco pasticcione.

0: fare con quella di prima. Sono i non sono piaciuti.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Al gioco del Luca, 17 e un minuto. In diretta dall'astronave di Comano.
1: 3.
0: Ah, Camilla che ha vinto di Punto Valentino, ne sa una più del diavolo, perché al di là che ci ha mandato una foto bellissima,
2: sì,
0: di una spadellata di porcini e chanterelle. Scrive: siamo andati con mio figlio a cercarli e li abbiamo cucinati settimana scorsa e avevo cercato i valori nutrizionali per curiosità e adesso mi è venuta subito in mente la risposta. Vedi che
2: a volte,
0: quindi c'è qualcun altro oltre a noi che guarda
2: che
0: i valori,
2: guardano i valori nutrizionali, sì, che va a cercarli.
0: Ah, perché è molto curioso, secondo me. Voilà. Quindi quello che oggi faremo nel gioco di Luca in questa ultima non tutta l'oretta, però una buona parte, è parlare di funghi, quindi chiedere a voi se avete delle ricette anche in così, magari qualcosa di diverso dal solito, esatto. Se avete dei allora la cosa dei fungiata è assurda,
2: ma cioè, no, ma guarda,
0: altezza che... il 8,
2: sì, okay. No.
0: Sopra sotto il fianco,
2: no,
0: il forum è
2: neanche sotto tortura rivelano i loro posti segreti dove andare a raccogliere i funghi, ma guarda,
0: tra quelli e i pescatori, guarda che sono due, sì, categorie di
2: un po' particolari,
0: neanche quelle KGB,
2: no. Ma neanche se li segui nel bosco spariscono dietro un cespuglio,
0: neanche col pentotal riesci, neanche Diabolic riuscirebbe
2: no.
0: Ok, quindi non vogliamo assolutamente sapere dove li trovate, nel bosco c'è su o in frigorifero, qualcuno magari ci può
2: rispondere. Li vendono anche nei supermercati, esatto, o al mercato, quindi sì.
0: Però piuttosto magari se avete qualche, non dico trucco, ma in che modo li conservate, no? Ad esempio c'è cioè chi li congela già cucinati, chi li fa essiccare,
2: chi li mette sott'olio.
0: Bravo, esatto. Quindi anche lì poi vedremo, no? Come...
2: chi li polverizza? Li fai essiccare e poi li polverizzi, ma sai che buoni.
0: Ecco.
2: Perché poi danno una persistenza alle salse, magari al risotto. Li fai essiccare bene, poi li polverizzi, sì, invece che metterli dentro a pezzettini, è un altro modo per tenere le cose, no?
0: Assolutamente. Quindi ecco, se avete tutti quei trucchetti lì, mandateceli, perché non può piacerti. E mi sono perso, avevo piazzato qui il. Com'è che si chiamava quello che ci ha detto di Amadeus? Che poi ce l'ha mandato, fa morire dal ridere.
2: Aspetta, che te lo dico io, che era quasi sotto. Ghila, Alan da Contone.
0: Ecco, ah no, ma tanto ce l'ho già aperto.
2: Ce l'hai già aperto?
0: Perché Alan da Contone prima ci ha fatto un riferimento che non abbiamo capito, diceva. Preso da. Ha risposto: la cipolla preso dal famoso video del concorrente di Amadeus. E come abbiamo detto qua, sono rimasti lì un po' così, con i denti in bocca, e ci ha mandato il video, e in effetti secondo me vale la pena ascoltarlo, perché a parte che Amadeus aveva 15 anni, calcolando che è andato in pensione, cioè forse è un momento un po' così a Marcord, però è molto simpatico. Amadeus contro Pedro, se volete cercarlo, è questo.
3: Pedro, come si chiamava la donna robò nel famoso film di Sordi dell'80?
4: Sorrata.
3: Caterina, ti prego. Con quale sigla è più conosciuto il polivinilcloruro?
4: La cipolla.
3: Stop al tempo. Stop. Allora, questo non è un villaggio turistico, quindi ti prego di rispondere in maniera seria per rispetto di chi hai anche in fianco e di chi ti segue da casa. Grazie.
4: Per me la cipolla.
1: Il gioco del Luca.
2: No, grandissimo.
1: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca.

0: Allora, tantissimi messaggi che ci scrivete, grazie ancora.
1: Grazie anche a tutti quelli che non ci scrivono,
0: sì,
1: ma che ci ascoltano.
0: Nascono anche delle competizioni,
1: Sì, nascono delle competizioni. Io devo fare un grande saluto ai miei amici Gigio, Pat e a qualcuno che mi sta rubando la scena, il mago Mili.
0: Che
1: mi mandano i messaggi sul telefono, sul cellulare, ma vi ricordo che qua dentro non funziona il cellulare, quindi o mi scrivete in diretta o altrimenti non funziona. Ciao ragazzi.
0: Allora, l'amico Dante ti pone un quesito. Casualità, raramente mangio funghi, ma proprio ieri pensavo se comprare quelli in scatola al naturale per mischiarli coi fagioli in scatola. Funziona secondo voi?
1: Allora, io dei funghi in scatola non sono un amantissimo.
0: Ok.
1: Perché sono, ma di regola sono i champignon, le chanterelle, sono, sì, i gallinaci, sono questi qua. Non mi sembra di aver mai visto porcini al naturale in scatola, cioè non credo. Sono quelli. Non lo so, hanno un gusto un po' particolare. È vero che se buttati dentro in una salsa, se fate uno sminuzzato, o anche in questo caso, caro Dante, se li metti nei fagioli, insaporisci un po' il tutto aggiungendo. Loro non danno sapore, da non pensare che lì si senta, si senta il gusto del fungo, perché viene un po' neutralizzato dal fatto che sono già stati, come abbiamo detto prima, un po' in questa salamoia, in questa salamoia qua, quindi perdono completamente del loro sapore.
0: Quindi un po' quello. Non dimentichiamoci che tutte le cose in scatola sono state trattate. Quindi tra conservanti, antiossidanti, eccetera. Insomma.
1: Non è che non si possono mangiare, per l'amor di Dio.
0: Non dimentichiamoci che c'è anche questo pezzo. Sì. Se tu sei più magari per prendere appunto quei nomi strani che hai citato prima, tagliuzzarli e farli giù.
1: Ma no, ma anche quelli, ma anche un buon champignon fresco, ecco, ti dà più gusto, no?
0: O un
1: champignon secco addirittura, o i funghi secchi che vendono, se li mettete dentro conferiscono alla vostra salsa, ai vostri fagioli, anche al vostro tofu, perché se volete, in questo caso qua che tutti dicono il sodano a gotte, cominciate a mettergli dentro due funghetti, un po' di verdure, ecco, e poi dopo è molto piacevole da mangiare.
0: Ma lui quei funghi e i fagioli li vuole far crudi tipo in salata?
1: Penso che fa, sicuramente li fa cuocere e li mette in salsa, quindi lì
0: la fasulada
1: con i funghi, con i champignonzi.
0: Ah, fantastico. E allora vediamo l'amico Aaron dice questo è meglio, vediamo, dai, proviamo. Così, perché noi siamo dei pazzi furiosi, vediamo.
2: Ieri c'era luna piena, c'era anche l'eclissi lunare.
0: Sì.
2: Io i funghetti li ho raccolti in Messico, quelli particolari,
0: quelli magici.
1: Va bene.
0: Hai vinto la pizza. Bravo. Se la fai a spicchi,
1: veniamo anche noi a mangiarla, dai.
0: L'hai vinta, è una sorta di collaborazione di squadra, quindi ci sta. Ah, il Mao ci ha mandato anche lui una bella fotografia.
1: Questo qua è un filetto, dice?
0: Filetto del Mauri, pieno di funghi, manto di crudo. Ah, se pensavo fosse della carta.
1: No, è un mantello di crudo.
0: Saluti da L'Oxalis. Cosa vuol dire?
1: Da L'Oxalis.
0: Va bene, andremo un po' fuori come Amadeus prima.
1: Sì. No, bellissimo questo qua. E poi se lo. Questa qua è quei funghi così, noi in cucina la chiamiamo Duxel, no? Quando triti i funghi finemente, ci metti del prezzemolo e dell'aglio, però senza aglio, capito?
0: Mangiatelo voi, ma va
1: bene. Sì, vabbè. E li metti per fare tipo il filetto alla Wellington, no?
0: Ok.
1: Quindi metti la prima parte di prosciutto crudo, poi spalmi con questa Duxelle, con i funghi e tutto quanto.
0: Sì.
1: Incamici il filetto scottato precedentemente, poi lo metti in pasta sfoglia e lo fai cuocere in forno. Guarda.
0: Ma se ad esempio. Metti che sia uno a cui non piace l'aglio, ce ne sono pochissimi al mondo. Insomma, metti che dovesse
1: metti
0: esistere
1: che in questo studio che siamo
0: figura,
1: in due ce n'è uno dei due che non piace l'aglio.
0: Che non piace o che sta male, poi non è per forza questione di aliti.
1: Diventa verde come Hulk.
0: Esatto. Tipo uno scalogno può andare bene uguale o
1: assolutamente sì,
0: o lasciamo proprio perdere.
1: Ma qualsiasi tipo di cipolla, scalogno, prezzemolo.
0: Anche una cipollina può andare bene. Non è che lo rovini o li cambia acidità.
1: Secondo me il fungo lo rovini, ma questa qua è una mia diciamo,
0: idea.
1: No, ma la mia
0: eccezione.
1: Quando gli mettete dentro le salse di carne, li mangiate con la polenta o fate proprio solo la porzione di funghi, a me piace il fungo spadellato, eventualmente con un po' di cipolla e alla fine un bel trito di prezzemolo e aglio, e il fungo finisce lì. Ed è buono così, un po' di burro.
0: Sì.
1: Ecco, quello sì. Però non aggiungo né panna né salse di carne.
0: No.
1: Perché a me il fungo piace sentire il gusto del fungo, se lo
0: cos'è
1: volevo.
0: Una salsa di carne.
1: Ma ti ricordi che ti avevo fatto la teoria sul fondo bruno, le demi-glace, queste salse qua?
0: Ma le usate solo voi professionisti.
1: Ma li vendono dappertutto, cioè, adesso è mia cazzo. Però, sai, ecco, queste cose qua sono per quando fai una salsa, allora va bene, ci metti dentro i funghi.
0: Sì.
1: Ma se voglio mangiare il fungo con la polenta, a me piace sentire il gusto del fungo e preferisco che sia più naturale possibile, con l'aggiunta di qualche aroma per armonizzarlo un attimo, ma non è che voglio coprire con altri gusti.
0: Sì, sale va messo.
1: Sale e pepe certamente.
0: Sale e pepe certamente. Altre spezie useresti? Fare un fungo exotic? Un po' di curcuma, non so, un po' di...
1: Ma sì, ma si può fare
0: lo
1: tutto.
0: Zenzero.
1: Lo zenzero dai monti di Bodio. No, ma si può fare tutto. Ci puoi mettere anche il latte di cocco. Io lo metto ovunque.
0: Il latte di cocco piace anche a me.
1: Può essere interessante, però adesso... Lasciamoli naturali, sti benedetti funghi.
0: E un'ultima domanda. A me, quando li metto in vasetto, soprattutto i chiodini, così, che lasciano tutto quel
1: viscidume. Ma li hai presi in ferramenta?
0: Sì, esatto.
1: Ok.
0: Come si fa a togliere quel viscidume lì, che a me proprio non piace?
1: Ma quello è la caratteristica del fungo. È un po' come il porcino, quando quel viscidume che lascia andare fa sì che la salsa diventa più buona, te la lega un po'.
0: Nella salsa va bene, ma nel vasetto no. A te piace quando è così.
1: No. Slappa un po'.
0: Slappa. Niente chiodini.

0: Io e mio socio siamo appena tornati da giretto a funghi, abbiamo trovato qualcosina, belli contenti, e sentivo a proposito di una ricetta che piace particolarmente, a me piacciono un sacco, tagliati a fette, in pastella, fritti, mangiati come snack. Un abbraccio, buon weekend!
1: Signore e signori, da ospite indesiderato a ospite fisso. Signore e signori...
2: Buodì!
1: Ah, ecco.
2: Allora, sentivo il rumore.
1: Di sicuro Valerio.
2: Valerio Cercafunge.
1: Cercafunge.
2: Cercafunge.
1: Perfetto. Perfetto. Benvenuto, grazie mille. Sentito l'amico che è appena tornato, li ha trovati. Conferma, Valerio, che...
2: Ehi, li ha trovati perché che un metto mi.
1: Cioè? Ah, perché funziona così? Non che crescono da soli, non ho capito niente. Allora.
2: Io sono un piantatore di funghi professionista e distributore notturno di ritrovamenti spontanei. Quindi,
1: okay, sì.
2: Se voi trovate i funghi, sono io che sono andato di notte nel bosco e ve li faccio trovare. I metti giù mi.
1: Cioè le parte tipo col cestino, con tutti i funghi, li va a piazzare...
2: Cestino no, col camionello.
1: Ah, cioè,
2: sì,
1: cioè,
2: beh, sì.
1: Le quantità cambiano, sì.
2: Si chiama furgone ombra.
1: Ah, sì.
2: Omologato viaggia... per non essere visto.
1: Ma bellissimo, fantastico. Sì.
2: E io giro di notte, posiziono i funghi nel bosco, in maniera che alla mattina i cercafunghi a 3 ore.
1: Ma c'è una strategia nel suo lavoro...
2: Allora c'è da dire che nella urca di più fa nessuno.
1: No,
2: nella urca di più fa nessuno.
1: Sì.
2: Che guanca dita, però nella urca di più fa nessuno, no? Si diventa abitudinari, no?
1: Sì.
2: È per quel che i cercafunghi, i disan e guime post, ma sì. Perché sono io che glieli faccio trovare i posti. Sono io che li metto sempre lì i funghi.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: Ma tipo in questo periodo dov'è che predilige metterli?
2: Adesso sono più in alto Ticino.
1: Alto Ticino.
2: Arrivi okay. In Candalmendrisiote, con calma, ma arrivi, Ho cominciato a fare l'Alto Ticino.
1: E c'è un'agenda che fa per lentamente.
2: Sì, ogni notte. Stavo sì. Dalle 2:17, perché
1: okay.
2: Il trail è troppo tardi. Sì, no, 2:17 bisogna fare.
1: Sì.
2: Quindi ça va.
1: Ma adesso, come gli altri Valerio, immagino che non è autodidatta, cioè ha seguito un percorso formativo per arrivare al suo livello di professionista.
2: Ho fatto delle scuole,
1: sì.
2: Scuola dell'infanzia, finocchietto selvatico, e lì ti insegnano gli odori. Poi
1: sì.
2: Dalla scuola primaria, cappello e gambo,
1: sì.
2: Lì il riconoscimento delle forme. La scuola secondaria, bosco umido e terreno fertile, dove ho iniziato a nascondere i primi funghi sotto i banchi.
1: È da lì che è un
2: allora,
1: po'
2: bellissimo, bellissimo,
1: okay,
2: ma
1: sì.
2: un rito, fai, guarda.
1: Okay.
2: Istituto professionale Porcino e dintorni per le tecniche di piantumazione micologica. Lì si andava un po' più nel tecnico.
1: Sì, chiaramente.
2: E il livello alza.
1: Sì, e poi immagino che è partito per fare il solito Erasmus.
2: Rispa.
1: Sì,
2: In Francia. Dove ho frequentato il corso di micologie appliquée au tourisme rural.
1: E là anche che produce.
2: Un fungo ben posizionato vale più di un fungo ben coltivato.
1: Beh, questo.
2: E comunque la tecnica mette giù,
1: sì.
2: Mia facile. Ma la nostra ditta Sotterri e figli.
1: Ah, ok.
2: Sì. Però da fiogane mia,
1: No?
2: Sono due
1: perché si chiama così?
2: Ma fa più ditta, no? Quando lo dici, poi
1: certo.
2: Dopo fa più ditta, no? Perché è più azienda. Le più
1: sembra che sono anni che va avanti, la tradizione.
2: Ma nel lavoro che non puoi fare nessuno.
1: No, quindi è un po' l'ultimo.
2: Nel lavoro da fatica. Dopo mi. Guardate che se non trovate più.
1: Okay.
2: Agane più da funci in fisica.
1: Ah, okay.
2: Io ve lo dico, però vabbè, vedete voi.
1: Quindi bisogna darsi da fare, può essere. No, sì. No, che campi 100-200 anni, però. Dopo di lui.
2: Grazie, spero.
1: Spero. Okay. Ha degli strumenti. Com'è che. La sua cassetta degli attrezzi, non so cos'è che usa adesso.
2: Nel corso degli anni abbiamo brevettato degli strumenti. Il sotterrifungo graduato.
1: Ah, okay.
2: Per stabilire quanti centimetri entrare nel terreno.
1: Sì.
2: Poi il cercatore. Per
1: senso?
2: Prevedere dove passerà il cercatore, no? Un po' uno strumento che fa capire e passa da lì, allora glielo metto lì vicino.
1: A guardare le orme così come il selvatico.
2: Ma sì, ma proprio come. Quello lì delle orme, le già una roba più si è avanzata su un drela uraxura, no?
1: Ok,
2: poi c'ho il fungometro a pressione.
1: Sì, certo.
2: per capire quanto è compatto il terreno, perché è mia che sa poco.
1: No?
2: Sì.
1: Cioè, se è troppo molle, cambia la tecnica. O...
2: No, va mia ben, sa può mettere il giolino. Va sotto.
1: Certo.
2: Rastrello mimetic per tirare via la copertura per poi coprire i funghi. È una roba pura.
1: Ah, perché dopo le foglie così le mette su lei.
2: Ma c'ho la mia che dopo fa che trova tutti i scifacci, quei viumi al metifera. Abbiamo
1: anche gli aghi di
2: pino. Ho brevettato questo qui, è una roba, guarda. Il ritrovamento premium.
1: Premium,
2: quando il bosco decide di premiarti.
1: È lui che decide.
2: Ma sì, sono io che decido, non lui, io che decido. Sì. Perché alla fine della giornata, magari te ne resta lì una vintena. Se ta fe, li metti tutti in un punto.
1: Ah.
2: E il cercafuggi che arriverà in quel momento lì, guarda, fa 6 all'8.
1: Ma bestia.
2: Ha vinto il raccolto.
1: Quando si trovano tutti quelli un po' vicini.
2: Sono stato io.
1: Perché un po' di pressa, un po' di no, di veloce,
2: ma no, ma dopo di grizia, dopo comincia forse a fadì, ti comincia a canelli tanti, sei stato meticoloso prima, te ne restano un po' e te metti giù tu lì, ma tazze che bel vedi. Io mi nascondo dietro, guardi là, ho tutto qui fuori. Sì. Dopo gli acchiunta un paio di chili, perché sapo mia portami.
1: Ma le piacciono i funghi, li mangia?
2: No.
1: Sarà anche stufo di vederli a un certo punto.
2: Come cioccolato.
1: Perfetto. Valerio ha detto il cognome che era?
2: Cercafuggi.
1: Ah, beh.
3: Canta Napoli! Napoli è allucinogena! E è giunta da Pachino un sano vaso, una cosa misteriosa. Non c'è bisogno più di medicine,

0: partita da Renato Carosone. Canta Napoli, iniziava però cantata da Roy Paci.
1: Renato Carosone e Roy Paci.
2: Buonasera.
0: Ciao. Live.
2: Immenso rispetto a tutto il popolo di Napoli, grazie. Orgogliosi di essere qui, grazie.
0: Roy Paci e Ilaria Tusca. Allora, 17:27, caro Chef Cava. Abbiamo deciso una cosa, di regalare l'infradito a chi?
1: Allora, l'infradito la regaleremo a chi ci manderà l'emoji del fungo. Perfetto. Però attenzione, con l'indirizzo, eh?
0: Con l'indirizzo.
1: Da adesso, via! Emoji col fungo, con l'indirizzo, per favore, mandare...
0: E aspetta, MOL deve segnare...
1: Ah, MOL, sì. Puoi ripetere la misura delle scarpine che...
0: Allora, se non siete già in questo range qua, lasciate perdere. Quindi se avete il piede più piccolo del 36, lascia stare che non ce l'abbiamo la S.
1: Ma
0: vabbè,
1: ma puoi tagliare.
0: È vero,
1: quella le puoi tagliare.
0: È vero, col taglierino, esatto,
1: no. Tagliarle sì.
0: Quindi M per il 36-39 o L per il 40-43. Mi chiede la Manu nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e appunto taglia M o L. Quindi emoji del fungo, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, M o L.
1: Avete ancora tempo di prenderle? Che
0: quante robe, finito
1: il appunto. Mamma mia, per un infradito.
0: Infradito e poi attenzione che... Dopo

0: tantissimi i vostri emoji o sticker che sono arrivati.
1: Pensa se con tutti questi emoji si poteva fare una ricetta con i funghi. Andavamo a casa con la pancia piena.
0: Poi facciamo un ricapitolo dei vincitori e delle vincitrici. Allora, ma questi sono gli hippie fish, questi cinesissimi. Olaya è diventata mamma da poco, tra l'altro. Chi li ha visti recentemente l'ha vista con il pancione, quel di Locarno. E, okay. Sì, sì, era proprio agli sgoccioli.
1: Sgocciolato.
0: Brava mamma Olaya, complimenti. Anche a Adrian, papà, perché sì. Serve anche il papà.
1: Insomma. Eh sì.
0: Allora, caro Chef Cava, nuovo quiz. Nuovo quiz. Tu hai in mano
1: lo strumento misterioso da cucina.
0: Meno male che la radio.
1: Okay. Sì, no, beh, appunto, che non ci vede ancora nessuno, anche se abbiamo più videocamere che microfoni, però.
0: Fosse stato Local Heroes era peggio.
1: Era un po' un problema.
0: Il gioco di Luca c'è solo il podcast, quindi
1: sì, okay.
0: Va bene anche così.
1: Perfetto. Va bene così.
0: Quindi, lo strumento misterioso della cucina, quindi è un strumento misterioso.
1: È uno strumento di cucina,
0: strumento.
1: Un utensile da cucina.
0: Utensile, scusa,
1: usiamo
0: utilizzare
1: le parole,
0: okay,
1: giuste,
0: okay, perfetto.
1: Allora, utensile da cucina.
0: Io qua ho un po' di domande, ma anni fa, quando il nostro Leo Marti veniva a trovarci, lo salutiamo.
1: Salutiamo Leo.
0: Prima che diventasse un po' preso tra negozio, sì, band, service.
1: Cioè, vabbè, era già preso anche prima,
0: fare,
1: era
0: okay,
1: preso bene anche prima.
0: Arrivava con lo strumento misterioso, non da cucina, ma strumento musicale.
1: Musica.
0: Poi lui, il polistrumentista, negozio di strumenti, eccetera, eccetera. E quindi facevo già un po' di domande, un po' così. Allora, la prima domanda che facevo anche a lui era, ad esempio, se tu dovessi andare, non so, in un paese lontano e prendere un volo.
1: Sì.
0: In aeroporto avresti un problema con questo utensile? Cioè, nel metal detector saresti segnalato, ti fermerebbero?
1: Allora, attenzione. Tecnicamente no,
0: okay,
1: ma ci sono delle piccole componenti che fischiano.
0: Ok, quindi sì,
1: potrebbe fischiare, ma sono sicuro che fischia perché ci sono delle componenti che fischiano. Ci sono magari quelli completamente che non fischiano,
0: di metallo,
1: non okay, di metallo, però ce ne sono certi che hanno dei pezzettini che sono di metallo.
0: Perfetto. E dopo invece delle domandine più inerenti il mondo cucina.
1: Attenzione.
0: Che è questo? Ci vuole più forza o più delicatezza per usarlo?
1: Entrambe.
0: Entrambe. Vale, entrambe.
1: Entrambe vale, sì, sì.
0: Entrambe.
1: Capirete
0: okay
1: dopo.
0: Chef Cava ne possiede uno o 17?
1: In tempi non sospetti ne avevo di più, ma al momento mi sono ridimensionato. Ne ho forse due.
0: Forse due.
1: Forse
0: okay
1: due.
0: Però non più di due. Insomma.
1: Non più di due.
0: Non più di due, perfetto. Si può usare correttamente senza leggere le istruzioni?
1: Assolutamente sì.
0: Facile da usare.
1: Intuitivo.
0: Se manca, puoi arrangiarti oppure la ricetta è nei guai?
1: Puoi arrangiarti.
0: Puoi arrangiarti.
1: Puoi arrangiarti,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: Non è indispensabile.
1: No,
0: non
1: no,
0: è
1: no,
0: indispensabile.
1: No, no, no, no.
0: Perfetto. Produce rumore quando lo usi?
1: È un fruscio. È un fruscio.
0: Che non lo consideriamo rumore, cioè non è fastidioso, non è fastidioso.
1: Non è fastidioso, non so se poi ce ne sono di modelli che possono cigolare forse.
0: Ok. Potrebbe stare in una tasca?
1: No.
0: No, no. Più
1: no
0: grande. In una
1: sì,
0: tasca.
1: Sì, sì.
0: Ok. È qualcosa che tutti hanno in cucina?
1: Ma io penso che al giorno d'oggi sì.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Lavora, l'ultima domanda, poi vediamo le risposte. Lavora. L'ho persa.
1: Vuoi i miei occhiali? Ti presto i miei occhiali.
0: Facciamo questo qua, no? Lo usi con qualcosa di caldo, di freddo o va bene per tutto?
1: Freddo.
0: Per una scatola del gioco dell'oca.
1: Ah, sai questa, eh? FIBA, Piero Pelù.
0: Bravo. Featuring Chef Cava al fischio.
1: Sì.
0: Anche se ti sentesse Walter, su. I vostri dati, che cosa stiamo cercando?

0: il mattarello?
1: No.
0: Mandolina?
1: No.
0: Chitarra?
1: È la miseria, chitarra per gli spaghetti. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no.
0: Batteria. Ok. Allora, stiamo cercando un utensile, uno strumento che si utilizza in cucina. Ho fatto un po' di domande. Facciamolo sentire il rumore. Sono grattugi.
1: Il materiale è questo, eh. Il materiale è questo.
0: Un po' di plastica, mi sembra.
1: Sì.
0: Ben detto che non suona, il metal detector.
1: Ma era plasticata.
0: Ok, plasticata. Allora, c'ho qualche altra domandina.
1: Vai.
0: È più facile trovarlo in una cucina di casa o in un ristorante?
1: In entrambi, ma quella del ristorante e soprattutto di certi ristoranti potrebbe essere automatico.
0: Quella potrebbe essere automatico, aspetta.
1: Automatica, scusate.
0: Ah, no, pensavo che non volevi dare troppi indizi. No, non era per
1: il
0: corrente.
1: Il mio italiano.
0: Femminile?
1: Maestatis.
0: Femminile. Sta quasi sempre nel cassetto, vive sul piano della cucina o altrove?
1: E vive nel cassetto, non ci sta.
0: Non ci sta, eh.
1: No. Sul piano della cucina ci sta, ma di solito su una mensola o all'interno di uno stipetto, di un armadietto.
0: Tu dove lo tieni? La tieni.
1: La mia è molto grande, eh. Ti manderò una foto. Ma non ci sta. E se la portavo su in macchina era. Però è grande ma è manuale.
0: Perché ce ne sono diversioni anche non manuale, automatiche?
1: Sì, te l'ho detto, ci sono quelle elettriche.
0: Ah, scusami,
1: sì, ragione, ci sono quelle elettriche, okay. Ma lì non penso che la gente comune l'abbia mai vista in giro, perché la usano in cioè produzioni molto grandi.
0: Ok. Lavora su cibi solidi, liquidi o entrambi?
1: Solidi. Liquido, però estrae un liquido. Attenzione, un'indizione.
0: C'era il trucchetto questo qua. Lo usavano già le nostre nonne o un'invenzione più moderna?
1: Un'invenzione più moderna.
0: Più moderna?
1: Le nostre nonne, dopo ti dirò cosa usavano.
0: Usavano un'altra cosa?
1: Sì.
0: Ok. Ultima domanda. Se la regali a Natale, qualcuno è contento o ti disinvita dal cenone?
1: Secondo me ti disinvita dal cenone, non lo so. Non mi sembra un gran regalone. No.

0: È vero che sei un bravo ballerino di
1: salsa. Ma che colpo di bacino. Guarda qua che roba.
0: Sapevo.
1: Guarda qua che roba.
0: Allora, sentiamo l'amico Massimo.
2: Buongiorno amici da Massimo. Ma è una sega?
1: Ahimè no, Massimo.
0: No. Mi chiedevo, una sega in cucina si usa?
1: Eh sì, si usava ai tempi. Qua, per tagliare le ossa.
0: Ok.
1: Tagliavi giù le ossa con... C'era la sega della cucina, sì. Ma adesso le cose ormai arrivano già. Ci sono i nostri colleghi macellai che ci portano già la carne tagliata o... Cioè, anche le ossa, tante volte, ma se sono di piccola dimensione usi lo spacca ossa, ma quando c'erano i giretti o i femori di manzo ci voleva la sega, perché sennò...
0: Ma dai, pensavo che tagliavi un arrosto congelato. Siamo in sei, no, siamo in tre, due non vengo, cioè aspetta che tagliavi un pezzo, non lo facciamo tutto se non avanza. Ok.
1: No, no.
0: Allora, la mezzaluna, la fettatrice, no, mi rispondo da solo, no, in realtà... Abbiamo solo una vincitrice.
1: Una vincitrice.
0: Io ti potevo fare questa domanda qua. La fisica c'entra con questa, con questo attrezzo da cucina? Quanto gioca la fisica?
1: Ma fisico tu o fisica lei?
0: No, fisica, la fisica.
1: Sì, la fisica serve.
0: Sì, eh?
1: Perché estrae un liquido per centrifugazione.
0: Centrifugazione.
1: Madonna.
0: Quindi per
1: mia.
0: Forza centrifuga.
1: Per forza centrifuga.
0: Per forza che dopo
1: per
0: si asciuga.
1: Forza,
0: ecco.
1: E poi si asciuga.
0: Quindi, in questo
1: cos'è
0: quiz che abbiamo coniato oggi, Sara, bravissima,

0: Si faceva?
1: Sì, ne facevamo tanta.
0: Sì, eh?
1: Sì, ne facevamo tanta e c'era questa qua. Mentre quelle che hai in cucina di solito
0: sì.
1: sono la stessa cosa, elettrica, ma puoi asciugare qualsiasi tipo di verdura. Dopo le tagli, le butti dentro, lavi e asciughi. È una lava asciuga elettrica.
0: Ok.
1: Mentre quelle da casa, chiaramente, con adesso con la cordina o con la rotella
0: sì,
1: sopra.
0: Esatto.
1: Perché suona al metal detector? Perché magari il pernino che tiene assieme il meccanismo per farlo girare c'è dentro una piccola componente in acciaio.
0: Sì. E le nostre nonne cosa usavano invece?
1: Le nostre nonne prendevano lo straccio, mettevano dentro l'insalata nello straccio, lo facevano girare o lo sbattevano giù per terra. Ma lo faccio ancora io se non c'ho la centrifuga.
0: È vero che in campeggio, in quei momenti in cui, insomma,
1: quei momenti wild, devi usare questi sistemi ancora.
0: Beh, che però concettualmente sfrutti sempre la forza centrifuga e quindi ecco. Bello, quindi da oggi, da questo sabato, abbiamo introdotto anche questo nuovo quiz, quindi le due scatole del gioco dell'Oca nel gioco del Luca le regaleremo così, una col quiz e l'altra con indovina qual è l'utensile da cucina.
1: Yes!
0: Allora, 17:48, riepiloghiamo. Una scatola va a Ponto Valentino da Camilla, una scatola va a Cavernio da Sara, l'Infradito invece va a Mendrisio da Federica. Tra Milano.

0: croce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: Cura K, Gabriele Abrogini, Mezzo Sim Plus. È stato il pezzo protagonista di MX3 Tutti per Uno per questo mese di agosto.
0: Tra noi e il mare, tra Milano e il mare.
1: E adesso è il momento di parlare di alta cucina, soprattutto perché lei, chef, è alto 1,90 m. Ah, però.
2: Bien.
1: Benvenuto, Crevette Suzette.
2: Bonjour, mes amis.
1: Ci ha ascoltato, oggi stiamo parlando
2: ho
1: di...
2: ho ascoltato, sentito che parlavate di funghi.
1: Ho messo un pezzo blues francese, magari lo conosce.
2: Ho sentito champignon magnifico. Ma lasciamo che il bosco incontri l'amour direttamente nel piatto. Prendiamo i nostri porcini freschissimi, perfettamente puliti. Li affettiamo sottilmente. Quasi trasparenti.
1: Quasi trasparenti.
2: Oui, oui. Li adagiamo con delicatezza e aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva, poi del sale certamente e qualche goccia di limone e una macinata di pepe naturalmente.
1: Buono.
2: Poi arriva il mio tocco, coupe de théâtre, chicchi di melograno.
1: Veramente.
2: Per dare colore. Dolcezza e quel piccolo contrastante che fa innamorare al palato. Qualche scaglia di parmigiano, prezzemolo freschissimo e se volete usare una goccia di aceto balsamico, très chic.
1: Buonissimo.
2: Lasciar riposare 5 minuti, giusto il tempo perché i sapori

0: amori si conoscano e peut-être fecciano un po' l'amore. Oh? E ricordate, non deve essere triste come lunedì,
1: jamais.
0: Deve essere fresca, profumata, croccante e piena di joie de vivre. Perché un buon piatto è come un grande amore. Basta poco, porcini, olio, sale e un pizzico di passione, e quando il bosco incontra il cuore, l'amour diviene cuisine. Buon appetit, mes amours.
1: Grazie mille.

0: Capo cantiere, ma che ha nel cuore la cucina.
1: È un animo da cuoco.
0: Bravissima. E anche Debbie che ci manda un video bellissimo. Sentiamo un piccolo audio, anche se è un video, però ci sta così. Ma che bello.
1: Ma grazie a voi.
0: Con lo sventolino e anche il gioco dell'oca, quindi fantastico che hanno vinto. Molto bene. 17.56, Chef Cava.
1: Pronti.
0: Stasera cosa fai?
1: Questa sera vado alle Cave di Arzo a sentire Matilde e i Patagari.
0: Ma dai.
1: Sì, sì. Stasera Patagari e Manetta.
0: Sai, sei un po' preparato.
1: Allora, qualcosina. Sì, qualcosina. È bomba intelligente.
0: Ah, ok.
1: Camionista.
0: Ok, sì, Matilde?
1: Matilde la scoprirò. Scusa Matilde.
0: E in più dicevi che c'è anche qualcosa di particolare alle case.
1: C'è su un palco laterale, c'è l'open mic Ticino.
0: Sì.
1: Praticamente sono tutti artisti emergenti che possono annunciarsi, salire sul palco e cantare la loro canzone.
0: Ma bellissimo.
1: Una cosa di questo tipo. Open mic non è solo per cantanti, ma è anche per tutti quelli che si vogliono esibire. Quindi dal mago, dal mago.
0: Vai là anche tu stasera.
1: No, perché questa sera è riservato solo ai cantanti, quindi non è una cosa che ci può interessare, però i comici c'è.
0: Devo parlare io con qualcuno lì di alto,
1: sì,
0: allargare un po' anche i maghi,
1: sì,
0: perché sì. Ce ne sono di maghi.
1: No, ma sicuramente ci saranno altri palchi magari che potremo solcare.
0: C'è una specie di corrida, insomma.
1: Sì, esatto.
0: Bella, mi piace. Perfetto.
1: Sì.
0: Allora, non è gioco De Luca senza il finale.
2: Tra boschi, funghi e qualche mistero, abbiamo giocato insieme per davvero. 4 indizi, un cappello, un po' di intuito e il nostro fungo alla fine l'abbiamo capito. Valerio di notte col suo passo felpato dice: quel fungo lì l'ho proprio piantato. Tra un bosco nascosto e un ritrovamento lui semina funghi nel vento. Poi Crevette Suzette con charme sopraffino ha portato i porcini dritto nel piattino. Olio melograno, sale certamente e un pizzico d'amour per render tutto più sorprendente. E allora salutiamo con gusto e allegria, che una buona tavola faccia compagnia. Dal gioco del Luca su Rete 3 con Luca Rudboy e lo Chef Cava, grazie a tutti voi. E ricordate amici il nostro motto preferito: tra un fungo e un sorriso, tra un gusto e allegria, buona settimana e tanta allegria. Buona settimana a tutti.
0: Chef Cava, grazie mille.
1: Luchino, grazie a te.
0: Salute Patagarri e saluta anche
1: Sarà fatto, Matilde.
3: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo.

0: giovane cantautrice luganese. Vi ricordo 19.05 il mix di JK, imperdibile selezione di funk, soul, disco, rap. Dalle 20 alle 22 la replica di Cool Tape a cura di Fabio Delta Brain e Mattac. Fammi scappare poi fermami. Replica poiché la domenica tra le 15 e le 17 c'è la versione non in replica, giustamente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18 e 2 minuti in questo momento, ancora una buona serata, un buon sabato a tutti.
1: Rete 3.
0: Diamo un ultimo sguardo alla previsione fino a domani che annuncia in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, oggi nel pomeriggio alcune velature ad alta quota, domani in serata e nella notte a nord delle Alpi aumento della nuvolosità seguito da qualche locale rovescio. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimo aggiornamento da Via Suisse sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen e attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 chilometri da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Göschenen è aperta, mentre quella di Erolo è ancora chiusa in direzione della galleria e la corsia Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. L'IDF ha colpito un comandante di Hamas nella zona di Deir al-Balah, nella striscia di Gaza, che stava pianificando attentati contro soldati ed era attivo nella riabilitazione delle capacità militari di Hamas in violazione del cessato il fuoco. L'attacco è stato condotto per eliminare la minaccia, lo riporta il portavoce delle forze di difesa israeliane IDF in una nota. Le colonne israeliane hanno nuovamente preso di mira un gruppo di palestinesi nel villaggio assediato a sud di Nablus. Media palestinesi riportano di decine di coloni giunti nel villaggio, superando il blocco posto dalla forza di difesa israeliana. E infine l'ex membro del Parlamento italiano del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato a La Habana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Le sue condizioni vengono definite preoccupanti, come si apprende da fonti informate.

0: rete 3.
1: Se stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Rete 3 Sport.
1: Pogacar cade e abbandona la Vuelta, forfè anche per Verrò. Buonasera da Patrick Locatelli. L'ottava tappa della Vuelta verrà ricordata non per la vittoria del francese Cocara, bensì per la caduta di Tadej Pogacar, un incidente che lo ha costretto a ritirarsi dopo un tentativo di rimettersi in sella. Per lo sloveno, oltre a diverse escoriazioni, una brutta botta alla spalla sinistra, articolazione che andrà valutata. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verrò, che non gareggerà a Bellinzona domani. La friburghese vincitrice giovedì degli 800 metri a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Gala Athletics perde dunque una delle personalità più attese, ma i campioni da ammirare domani alla comunale saranno comunque tanti. Il downhill rosso-crociato ha trovato una nuova stella dopo Camille Balanche. Lisa Baumann ha infatti conquistato l'argento ai mondiali in Val di Sole alle spalle dell'inarrivabile Valentina Höll, che a 24 anni si è laureata per la quinta volta in carriera campionessa iridata. Medaglia rosso-crociata anche ai mondiali di canottaggio di Amsterdam, grazie a Claire Ghiringhelli, la ticinese, che come agli europei di Varese ha ottenuto un'altra volta il bronzo nella categoria PR1. Dopo le difficoltà vissute a Silverstone nel primo Gran Premio successivo alla sosta estiva, Marc Marquez è tornato in forma ad Aragona. Il numero 93 della Ducati, secondo alla mattina in qualifica alle spalle di Bezzecchi, ha dominato la sprint chiudendo davanti al fratello Alex e proprio all'italiano dell'Aprilia. Passando al calcio, dalle 18 in corso la quinta giornata di Superliga con Losanna Zurigo e Servette a Lucerna, alle 20.30 con la diretta televisiva Young Boys contro Basilea. In Italia alle 20.45 la Juventus ospita il Parma. Per concludere l'hockey, alla Cornera Arena in corso l'amichevole tra Lugano e Davos, a seguire la presentazione ufficiale della squadra. Già nel pomeriggio alla Gottardo Arena invece è stato presentato l'Ambri Piotta davanti a circa 3.500 tifosi che hanno potuto ammirare i giocatori in esercizi e partitelle.

0: tornati, Mother and Father. Com'è Delta?
1: Tutto Bensky, tu? Tutta, sei a posto?
0: Tutto a Boston.
1: Tutto a Boston,
0: no? Puntata di Cool Tape.
1: Ehi.
0: Pazzesco.
1: Come sempre ci siamo noi, Mattac
0: e Delta Brain, a rinfrescarvi l'estate.
1: Per due orette vi portiamo un po' di musica che probabilmente, poi non è detto, magari già la conoscete tutta, ma probabilmente non è tutta quanta nella vostra playlist.
0: Scommetto,
1: personale.
0: Non tutte. Ma ecco, la challenge di oggi sarà questa.
1: Indovinare i pezzi
0: prima che noi li diciamo.
1: Ah, quindi non diciamo niente.
0: No, diciamo dopo.
1: Dopo.
0: Dai.
1: Allora,
0: partiamo a bomba.
1: Aspetta, però se ci state ascoltando è sabato e non è domenica, sapete che siamo in replica.
0: Siete in ritardo.
1: Se è sabato siamo in replica, se è domenica è tutto live.
0: Chiaramente non è la replica di domani, perché ancora deve uscire.
1: No, è la replica di settimana scorsa.
0: Esattamente.
1: E quindi è così. Allora, questa

0: e anche a fare in modo che voi con il vostro telefonino possiate cercare questi brani
1: o scriverci
0: anche, perché no, 079 873 8073, il numero. Noi iniziamo con un pezzo
1: banger, Electro Swing. Sì. Non vi dico niente.
0: No, lo diciamo
1: qualcuno
0: dopo.
1: Qualcuno lo conoscerà.
0: Vediamo chi lo conosce.
1: Chi non lo conoscerà.
0: Abbiamo detto che non diciamo il titolo.
1: Magari troverà.
0: Ora sta a voi.
1: Chi lo sa?
0: Sta a voi.
1: Ciao. Cool tape.

0: L'avete riconosciuta?
1: Sì, qualcuno ci è arrivato, qualcuno ci è arrivato, anche arrivato con molta casatura.
0: Qualcuno no, ci è andato vicino.
1: È andato vicino.
0: Non è Parov Stellar.
1: No.
0: Ma sono i Caravan Palace, sì, che seguono Parov Stellar nell'Olimpo dei cultori, dei pionieri dell'electro swing mondiale. I Caravan Palace, che è un quintetto parigino, che vi racconto questa piccola curiosità: loro sono nati in realtà per sonorizzare film muti erotici.
1: No,
0: lo giuro.
1: Cioè loro facevano quello di lavoro.
0: Sì, sì, esatto. E beh, ci sta, dai, alla fine lo swing e il jazz sono generi molto erotici, secondo me.
1: Ma poi ti posso dire, in realtà tantissimi artisti, compositori di colonne sonore, soprattutto negli anni tipo 70, 60, 70, anche un po' 80, che appunto si occupavano di questa roba, hanno fatto dei pezzi che sono incredibili. Incredibili.
0: Dovevamo fare quello, bro.
1: Forse siamo nati nell'epoca sbagliata.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Caravan Palace con il loro singolo Lone Digger, che conta 300 milioni di ascolti. Beh, non male per un quintetto che faceva film muti erotici, eh. E tant'è che poi il pezzo è finito anche nel film Disney Strange World nel 2022. Il pezzo è del 2015, dall'album Robot Face, che tra l'altro non si chiama neanche Robot Face, è una descrizione, perché il titolo è una faccia robotica scritta con caratteri speciali.
1: Ah, così?
0: Sì, sì, pazzesco. Infatti, sì, sì,
1: Quindi quando devi cercarlo, vabbè, ovviamente l'avranno rinominato così, perché altrimenti non puoi trovarlo online.
0: Ma guarda, se tu vai su Spotify non c'è scritto Robot Face.
1: Cioè, non ha un...
0: C'è la faccina, cioè, geniale. Comunque, cioè, diventare così famosi che non... capito... Cioè,
1: ma che gli frega,
0: leggendari.
1: Ma che gli frega. Ci spostiamo in Inghilterra con... No, ve lo diciamo dopo, ormai l'abbiamo detto, diciamo tutto dopo. Gesù.

0: bad. Barking at the cars, I wish I had. Damage or collateral, I'm bad. At the bar, running up tabs. I'm mad, be barking bad.
1: Freschissimi. Una di quelle collaborazioni che, beh, non posso dire, non ci è arrivato il messaggio corretto questa volta, ma ci sta, perché non sono
2: uscita,
1: conosciuti anche loro, però secondo me
2: fresca sì. Del 13 agosto,
1: quindi capito.
2: Dai, ci sta.
1: Stiamo parlando di Oscar Farrell e Jesci, che si sono ritrovati in questa Greyhound, che è un
2: London.
1: No, volevo chiederti una roba.
2: Vai.
1: Non so se ti è mai capitato di fare back to back.
2: Mi è capitato, sì.
1: Lo diciamo per chi non lo sapesse, anzi lo faccio spiegare da te che sei più esperto di me nel...
2: Ma il back to back, tradotto letteralmente schiena contro schiena,
1: sì,
2: è una tipologia di, cioè, tu suoni come DJ insieme a un altro DJ e
1: voilà.
2: Ci sono back to back che hanno senso, back to back che non hanno assolutamente senso. Quando tu vedi un back to back a un evento, a volte i DJ neanche si conoscono,
1: ecco.
2: Ed è l'organizzatore che li piazza insieme perché pensa che potrebbero fare bene. E ci sono delle volte dove nascono delle collab, delle intuizioni fighissime, anche dei rapporti duraturi,
1: sì.
2: E invece altre volte dove tu non vedi l'ora che l'altro finisca il disco per mettere il tuo e poi andare a casa
1: e voilà.
2: Però ecco, da fuori non si capisce.
1: In questo caso è la prima la cosa che è successa, e cioè che George Daniel, batterista dei The 1975, lo dico in italiano che è un po' più semplice, si è ritrovato ad un after party in console fare back to back con Farrell
2: al Fabric, che tra l'altro è un signor club a Londra, proprio grosso
1: capito?
2: E storico.
1: Loro
2: anche
1: si sono conosciuti così, si sono presi bene, hanno detto: ma tu sei bravo, e lui: no, tu sei bravo,
2: tu sei un grande,
1: tu sei un grande.
2: No, tu vieni al mio compleanno,
1: e cosa hanno fatto? Hanno creato un'etichetta discografica.
2: Beh, vedi cosa nasce dai migliori back to back.
1: Pazzesco.
2: Ma mi sembra di capire che non era neanche programmato come back to back. Vedi?
1: Non era assolutamente tutto a caso.
2: Vedi?
1: Ma
2: cioè,
1: sono quelle le migliori situazioni.
2: A volte lo programmi, non funziona, a volte non lo programmi, nascono delle robe leggendarie.
1: Fatto sta che Oscar Farrell è il produttore di questo pezzo che abbiamo appena sentito. Tra l'altro lui, un'altra cosa interessante, ha studiato jazz e dice di produrre le basi in maniera un po' diversa rispetto a tutti gli altri producer. Cioè lui prima utilizza, crea la melodia, quindi si mette al piano la chitarra, crea la melodia, si trova la sua e dopo aggiunge
2: le batterie,
1: che invece solitamente si fa al contrario.
2: Sì, sì, di solito si inizia dal groove, certo, anche nell'out, tanti iniziano dal groove.
1: Lui fa questa cosa un po' al contrario, però funziona e si è ritrovato a collaborare in maniera molto positiva con Jesci, che è un rapper appunto di East London, lui più conosciuto per fare robe conscious,
2: sì,
1: e un po' più un pensieroso, anche se
2: figo.
1: Per quello che abbiamo sentito forse così tanto non dava questa vibe.
2: Tra l'altro non so se ci sono produttori all'ascolto, ma mi sono appena imbattuto in un'intervista di un producer che sta andando molto forte nella scena house mondiale. Lui è olandese, si chiama Mar Solo, e lui dice che quando ha il blocco dello scrittore, anche se non scrive ma produce,
1: sì,
2: e non sa bene come iniziare, invece di iniziare dalle batterie inizia appunto dalla melodia.
1: Ma vedi?
2: E lui dice che iniziando dalla melodia sblocchi determinati punti, non so, della tua creatività che di solito non visiti, giusto?
1: Ma è pazzesca sta roba.
2: Andiamo in Virginia.
1: E alla fine andiamo in Virginia, anche
2: andiamo
1: qua
2: Virginia.
1: E noi non diciamo niente, non diciamo,
2: non dico
1: noi
2: nulla.
1: Diciamo solo
2: col te-

0: Bella fresca, eh?
1: È freschissima.
0: Morbido.
1: È proprio quel tè freddo ghiacciato, wow, che mentre stai sudando fortissimo, wow, vicino al fiume, ti dà quella frescura, quel benessere che altrimenti non avresti.
0: Incredibile. Questa era Stay Up di Steve Drees. È una canzone indie pop americana che, da essere totalmente indipendente nel 2021, uscita nel 2021, completamente indipendente, è finita nella playlist di una serie molto famosa che si chiama Harlem.
1: Sì. Io pensavo della tua playlist.
0: Anche visto quello scelto io per oggi, è finita direttamente anche nella mia playlist. E ci sta, spacca sapere che ci sono degli artisti indipendenti che azzeccano il pezzo e niente, finiscono in una serie.
1: Mi sembra giusto.
0: Mica sembra male.
1: Adesso aspetta che voglio controllare, perché se non sbaglio, no.
0: Cos'è che vuoi controllare?
1: No, chi ha prodotto la serie Harlem? Se non sbaglio è di
0: lui.
1: Esattamente.
0: Sì.
1: No, perché niente.
0: Te lo tieni per te.
1: Sì, no,
0: perché
1: pensavo fosse la serie prodotta da 50 Cent, ma è un'altra. Adesso non mi ricordo come si chiama, ma non è quella di 50 Cent.
0: Non quella su P. Diddy.
1: Non è quella.
0: Allora, ha un altro nome quella.
1: Ci spostiamo in Francia perché c'è un artista che potrebbe sembrare un cantante pop, un cantante indie,
0: ma
1: in realtà è un rapper.
0: Però
1: fa dei pezzi che
0: adesso io ti faccio le domande. Io dico una parola, tu dici una parola e dobbiamo creare una frase.
1: Perfetto.
0: Una volta dovremmo provare.
1: Che però, per l'appunto, nonostante sia un rapper, fa dei pezzi. Possiamo dire che è un po' Gammon. Nel senso che parte da rapper, ma poi in realtà non lo fa. È un po' Coez, è quella roba là.
0: Sì. Nasce rapper e poi trova la sua strada melodica.
1: Anche in questo caso non vi diremo
0: anche
1: chi
0: Neffa.
1: È. Anche Neffa. Forse con meno impatto di tutti e tre gli artisti che abbiamo citato italiani, okay. Però appunto questo artista francese ha pubblicato questo nuovo pezzo che mi ha attirato subito, sia per il sound ma anche per la copertina, perché non vi dico il titolo, ma c'è in copertina Zidane che tira una testata a Materazzi, testata iconica della finale dei mondiali del 2006,
0: ultima partita di Zidane. Esatto, così bellezza,
1: esatto, così con un bel rosso secco buttato in faccia. Facciamo così, io la metto in sottofondo e vi dico che curiosamente lui non è sotto etichetta, è veramente indipendente.
0: È sopra.
1: Sta pubblicando ancora tutto con DistroKid, che per chi non lo sapesse è un tool che ti permette, da indipendente, di pubblicare la musica.

0: Ah, mi è venuta in mente Harlem, la serie di cui parlai prima, è prodotta anche da Pharrell Williams.
1: Ecco, ma cos'è che non produce Pharrell Williams?
0: Secondo me delle...
1: Forse le Olimpiadi Invernali,
0: esatto,
1: non produce.
0: I pacchetti di patatine.
1: È incredibile, produce beat, moda,
0: tutto.
1: Serie TV.
0: Fa tutto quell'uomo, eh.
1: Secondo me produce anche pancake low key.
0: Può essere, può essere. Allora, abbiamo sentito Love Zero, penso si possa pronunciare
1: così. Penso di
0: sì. Love Zero.
1: Coupe de tête.
0: Coupe de tête è il singolo che abbiamo appena sentito, appunto, di questo rapper francese che si autoproduce fondamentalmente, nel senso che pubblica da solo tutta la sua roba, non ha un'etichetta dietro, infatti se si va a cercare nei crediti dei suoi pezzi è quasi sempre, diciamo, l'etichetta indicata è Records di K, che appunto non è una vera casa discografica,
1: no?
0: No, è quella di DistroKid, DistroKid, che appunto è questo tool che permette
1: di K, DistroKid,
0: esattamente, che permette di caricare la propria musica nonostante magari non si ha dietro appunto un'etichetta discografica.
1: Tra l'altro non è un'idea stupida, perché se tu pubblichi su DistroKid tutti i diritti sono tuoi, tutti i proventi sono tuoi, e se svolti con la tua musica diventa un bel deal.
0: Detroito, è certo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Certo.
1: Detroit. No. No, comunque un altro francese che ha pubblicato esattamente su DistroKid e gli è esplosa in mano la musica è Fritz Corleone.
0: Ah, e vedi.
1: Che è un artista...
0: Anche lui è un rapper.
1: In realtà senegalese e italiano, che vive in Francia, rappa in francese e ha pubblicato questo disco nel 2020, LMF, che poi è diventato un po' la Bibbia drill francese, un po' oscura, no? E lui ha caricato appunto tutto su DistroKid, quindi tutto a casa sul suo computer, ma a pezzi da 40-50 milioni.
0: Ma questa è la cosa bella, che fa anche un po' paura in realtà ai giorni d'oggi, di avere totale poter avere totale indipendenza, no, nella musica,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Da una parte dici, oh, se sfondo è tutta roba mia, però hai anche molta più difficoltà a sfondare perché appunto è tutta roba tua, quindi
1: sì,
0: devi
1: sì.
0: riuscire
1: devi farlo
0: a...
1: con le tue forze, devi puntare sull'algoritmo di Spotify, sì, una serie di cose.
0: Andiamo sul prossimo artista.
1: Non diciamo nulla, diciamo sempre dopo. Vi dico solo che andiamo verso Nashville, verso un ragazzo che ferma le persone e li fa cantare con lui.
0: Ecco,
1: basta, dico
0: così,
1: solo questo.
0: Lui fa questo,
1: vai, diglielo.

0: Lui è Fulton Lee con la sua Code in the Web.
1: Ehi.
0: Pensate che lui è diventato virale fermando sconosciuti per strada con cartelli scritti a mano, facendoli cantare con lui.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Lo giuro, è partito tutto da un cartello con scritto "Fermati qui se hai avuto una brutta giornata". Ah. E vabbè, il resto è storia.
1: Direi
0: lui,
1: che sì.
0: Lui è di Nashville nel 2023 è uscito con un brano che si chiama Alright, che conta un botto di visualizzazioni.
1: Come sempre.
0: Non si è mai più fermato. E lui si definisce un artista bubblegum funk.
1: Adesso mi devi spiegare.
0: No, ma infatti non lo so. Cioè, dovremmo
1: è una sua roba.
0: Sì, dovremmo farcelo spiegare da lui. Infatti,
1: aspetta,
0: non ho mai sentito neanch'io.
1: Adesso voglio cercare. Hai detto
0: bubblegum funk.
1: È un genere?
0: Sì, è il suo nuovo genere. Cioè lui fa questo genere qua, un incrocio dichiarato tra soul, retro, pop e funk, che pesca da James Brown e Little Richard.
1: Allora,
0: a me ha ricordato un po' Jamiroquai.
1: Sì.
0: Però non vorrei bestemmiare. Però mi ha ricordato leggermente Jamiroquai.
1: Ti ha dato quella vibe.
0: Sì.
1: Allora, sto guardando online e Wikipedia dice: il termine descrive una musica che è contemporaneamente ritmata, quindi ha il groove, il basso del funk, ma anche zuccherosa e spensierata.
0: Okay,
1: quindi
0: certo.
1: Ritornelli facili del pop, proprio come una gomma da masticare, no? Quelli che
0: sì.
1: Puoi masticare
0: sì,
1: tranquillamente.
0: Sì, sì. Eh beh, dai, comunque azzeccato come spiegazione del
1: sì.
0: Genere, visto
1: sì,
0: che
1: sì, sì.
0: Mi sembrava esattamente così.
1: Sì, è molto molto su quella. Tra l'altro, interessantissimo, leggo qua, è nato a fine anni 60, pensato per i giovanissimi.
0: Ok, e tipo cinquenni.
1: Sì, esatto, esatto. No, ma è da tantissimo tempo che esiste, non l'avevo mai sentito in vita mia, pazzesco.
0: Ah, neanch'io, in realtà
1: pazzesco.
0: Pensavo se lo fosse inventato lo zio.
1: E invece l'ha preso
0: no,
1: e se l'è fatto suo.
0: Esisteva.
1: Se l'è fatto suo. Allora, andiamo invece su altri artisti.
0: Beh, sì, andiamo verso un'isola.
1: Sì.
0: Haiti.
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì, ma non vi diciamo niente.
0: No.
1: No, perché
0: no.
1: Abbiamo detto così: prima il brano e poi la spiegazione.
0: Chi lo becca?

0: Batman, fa così.
1: Ma tu ormai sei il paladino
0: della giustizia
1: del sound and soul giamaicano.
0: Io adoro, soprattutto con questo periodo estivo escono tutte queste mie
1: voglie caraibiche. Ci sta tutto. Questo qua era Call Me The Kid con Like 2 Part 2 insieme a Victonius Killbang.
0: Reservist and Bumper. Sono tutti insieme, tutti diciamo che provengono circa dalle stesse zone. La cosa interessante di Peter Elegbede, che è Call Me The Kid, è che in realtà inizialmente lui si vedeva in un futuro come un cestista, come un giocatore dell'NBA.
1: Okay.
0: E per un periodo c'era quasi riuscito, insomma è andato in America, ha provato, è finito comunque nella Lega Professionistica, ma non abbastanza in alto per proseguire con questa sua vocazione.
1: Quante volte senti che qualcuno inizia a fare una cosa e poi alla fine svolta in un'altra?
0: Esatto.
1: Tipo Nokia non faceva...
0: No, telefoni.
1: Esatto.
0: Però per dire... Era bello. Non faceva chi. Stavo dicendo appunto che invece al contrario J. Cole ha iniziato come cantante e poi ha provato a giocare a basket e adesso è tornato a fare il rapper. Ma va bene così.
1: Non è esattamente un esempio
0: calzante
1: di quello che intendevamo.
0: Vabbè. Fatto sta che comunque lui non è la prima volta, lui è il producer, ha iniziato da giovanissimo a produrre grime e non è la prima volta che insomma collabora con delle persone abbastanza interessanti, perché aveva già collaborato con Princess Nokia, che se non conoscete andate a cercare. È vero, non ci ho neanche pensato.
1: Francesco.
0: Incredibile.
1: Vabbè raga, tutte ste robe sono live, non preparate, è proprio il bello di avere questo programma insieme. Che noi non proponiamo nulla, noi andiamo in freestyle, noi sappiamo già tutto dentro.
0: Ci informiamo prima e poi dopo ci scambiamo le informazioni in live.
1: Esatto.
0: Questa è la roba,
1: Nascono queste cose pazzesche.
0: Cambiamo artisti, cambiamo musica, cambiamo mood.
1: Andiamo verso la Germania, ma non vi diciamo nulla. Provate a sgamare questo pezzo del 2016, un po' EDM, un po' di pause.
0: Beh, dai, 2016 potete arrivarci.
1: Dai.
0: Secondo me qualcuno 079 873 8073 qualcuno potrebbe arrivare.
1: Non vale Shazam.

0: Questa infatti. Qualcuno l'ha detto. Qualcuno l'ha detto, ma non faccio dire a te.
1: E non faccio nomi.
0: Non facciamo. Beh, non siamo degli snitch.
1: Questo è un pezzo perfetto per l'estate. Tant'è che estate è pure nel nome dell'artista. Sto parlando di Freddy Verano. Verano, per chi non lo sapesse, vuol dire estate in spagnolo.
0: Giusto.
1: E con la sua Comets featuring Natalia Doco, direttamente dal 2016. Freddy Verano, un producer di origini colombiane, vissuto in Germania.
0: Ecco.
1: Invece Natalia Doco è un'artista argentina cresciuta in Francia. Loro si beccano e creano questa hit incredibile. E da questa hit in poi lo zio Freddy Verano si guadagna un pubblico internazionale e il pezzo finisce nelle maggiori playlist chill europee di Spotify.
0: Tanto che può essere che qualcuno Verano l'ha già sentito con la voce di un artista particolarmente famoso, un pezzo di Verano, e cioè Sam Smith.
1: Sam Smith.
0: Sì, hanno collaborato insieme. Sam Smith era già vincitore dei Grammy ai tempi, insomma, sono riusciti poi a fare Moments insieme. Okay. E che è diventato stra virale. 5 milioni di ascolti, sopra i 5 milioni di ascolti. Quindi direi, insomma, non proprio.
1: Cioè, Moments, non è andata così Comets, male. Tutti i titoli così fa.
0: È così, così.
1: Incredibile.
0: Poi, però, ha fatto anche il remix di Cheerleader di Omi. Non so se ti ricordi.
1: No.
0: È stata anche quella una hittona dell'estate.
1: Ok. Sì, se la sento probabilmente.
0: Sì, sicuro. Dopo te la cerco, magari te la faccio sentire mentre ascoltiamo il prossimo pezzo. Che però continuiamo a non dire i titoli,
1: no,
0: così
1: no.
0: Ve li potete ascoltare, gustare.
1: Oggi quiz.
0: Quiz, oggi è quiz.
1: Cool quiz.
0: Cool quiz.
1: Cool quiz. E dai.
0: E
1: allora
0: prossima,
1: cosa ci porta al menù?
0: Dammi due informazioni sulla prossima.
1: Beh, io ti dico solo che si va un po' in Ghana, un po' negli UK.
0: Ah, anche oggi siamo un po' ovunque.
1: Esatto. un po' Afrobeats, come piace a noi, come piace a Delta Brain. Rinfrescaci le natiche.
0: Senti che bel fresco.
1: Rinfrescaci le guance, le goti.

0: Matta che ve l'ha detto, c'è un po' di Inghilterra in questo pezzo.
1: Se non accendo il microfono posso parlare quanto voglio.
0: E così un
1: non
0: po'
1: mi
0: più
1: sentiranno.
0: Sì, è un po' più difficile. È un po' più difficile. Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto, molto più chill, gocciolante.
0: Gocciolante.
1: Sgocciolante.
0: Sgocciolante.
1: No, mi è piaciuto, fresco, fresco.
0: Allora, qui c'è Jules. Jules è uno degli artisti.
1: Non è quello francese famosissimo?
0: No, è inglese.
1: Ti ho visto preoccupato.
0: No, Jules, no, appunto eri sto dicendo, aspetta, casa.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Projects e Pas Salieu. Questa è Cutlass, il titolo del brano era questo. Insomma, Jules si chiama in realtà, adesso te lo voglio dire tutto.
1: Voglio che me lo dici.
0: Giulia Ni Ayetei Agin, forse così, Nikuanan.
1: Punto CH.
0: Esattamente. E lui è quello che appunto è cresciuto tra il Regno Unito e il Ghana. Punto CH era bello.
1: Grazie.
0: Fatto sta che lui, la cosa interessante è che non ha una vera formazione musicale, o perlomeno lui ha iniziato a studiare, cioè ha un background accademico in finanza, diciamola così, che è un po' più semplice.
1: Okay.
0: E poi, come tanti della nostra generazione, questo mi piace tantissimo poterlo raccontare, che si sono avvicinati alla musica rap, hanno iniziato a strusare un po' con FL Studio, che è un programma, una DAV, un programma che ti permette di
1: produrre
0: creare musica.
1: Sì, esatto, come Ableton,
0: esatto.
1: Come Logic.
0: E lui nel tempo libero ha iniziato a produrre così e adesso insomma l'abbiamo passato su Rete 3, direi che è molto molto bene.
1: Spero
0: molto
1: che sia
0: bene.
1: Felice che l'abbiamo passato su Rete 3.
0: Io penso proprio di sì. Invece Projects, il nipote di una leggenda della dancehall, Lloyd King Jammy James, e infatti lui è cresciuto tra Kingston e la periferia di Toronto e insomma più è andato avanti e più è riuscito a fare in modo che la musica diventasse centrale nel suo percorso. Direi mica male, sono tutti un po' dei folli,
1: diciamo che c'è, sì, beh,
0: sono
1: per fare musica devi essere un po' pazzo, okay. Sennò forse sbagliato lavoro.
0: Se vuoi chiudiamo con Pas Salieu, che era la terza persona all'interno di questo pezzo.
1: Voglio.
0: E è sopravvissuto ad un attentato prima di vincere il BBC Sound del 2021.
1: Ma non
0: giusto
1: ci posso
0: così.
1: Credere.
0: Ma è perché c'è sempre qualcosa da dire. Cioè
1: no, ma
0: nel 2019, poco prima che la sua carriera insomma iniziasse a diventare gigantesca, ha subito un attentato ed è stato colpito proprio alla testa, ma è fortunatamente sopravvissuto.
1: Ma cavolo.
0: E ha proseguito anche lui con la musica ed è andata abbastanza bene, direi.
1: Una foglia che cade. Ci spostiamo verso l'Italia.
0: Oh! Applausi
1: per l'Italia.
2: Applausi per la nostra Italia.
0: Ma perché?
1: Ma che ne so. Non vi dico chi è, forse qualcuno di voi lo riconoscerà.
0: Secondo me
1: sicuramente.
0: I più facili da riconoscere coloro
1: oggi.
0: Che sentiremo.
1: Sì, perché.
0: Perché?
1: Secondo me li conoscete.
0: Perché sì.
1: Viene da un album dove si fa un'esperienza extracorporea. Vi dico questo.

0: Questo è Mace, album bellissimo.
1: Per chi non lo sapesse, è lo stesso album dove c'è la canzone nostra di Blanco.
0: Sì.
1: È talmente un bell'album che la canzone nostra è il pezzo peggiore dell'album.
0: Sì.
1: Cioè, per me.
0: Quello che è andato più virale, probabilmente, sì. Ma anche quello che comunque è la testa d'ariete che dovrebbe sfondare e poi dopo dover sentire tutto
1: quello
0: il
1: che
0: resto.
1: Piace un po' a tutti, però. Non lo so, ci ho trovato un po' più di arte negli altri. Vi consiglio fortemente di ascoltare Obe di Mace, che tra l'altro vuol dire out of the body.
0: Out of the body.
1: Perché lui si fa i viaggi con determinate droghe. Esplora, fa oniromanzia, esplora, fa lo psiconauta, scusate.
0: Eccolo.
1: Esplora le cose, diciamo le sostanze psichedeliche, fa i viaggi, torna e scrive i dischi.
0: Beh.
1: Spesso anche mi sa con Jamie Tights.
0: Sì,
1: ho
0: bravo.
1: Visto delle foto.
0: È vero.
1: Si trovano. Beh, diciamo, sono abbastanza avvezzi a prendere
0: cose.
1: Acidi. Ecco. Infatti, devo dire proprio quello. E mi sembra che ha prodotto anche il disco sotto effetto. Vabbè, comunque, piccola particolarità, e Mace, ragazzi, che dire, troppo forte, molto poliedrico, molto varia tantissimo, ma è forte per quello, può fare un po' quello che vuole,
0: sì.
1: Poi unisce artisti che magari non pensavi mai di sentire insieme. Per esempio, nello stesso album c'è un pezzo con gli FSK e i Rama
0: che non c'entrano niente.
1: Non c'entrano niente, però vi assicuro che è totalmente azzeccata,
0: che funziona.
1: Vabbè, recuperatevi questo disco perché è geniale, non ce n'è una sbagliata, secondo me.
0: Io per il prossimo pezzo ho beccato, diciamo.
1: Che hai beccato in flagrante?
0: Due producer, mettiamo così,
1: così.
0: Che hanno scritto e hanno prodotto delle canzoni.
1: Ci hanno scritto?
0: Per Tiesto, per i Medusa, per Bebe Rexha,
1: sì.
0: Vintage Culture.
1: Dinne uno famoso.
0: Mattak.
1: No.
0: E ascoltiamo, va.
2: That goosebumps is a sign of intelligence. They say that it's a sign of empathy. It shows me how human you are. My favorite sense is touch. Favorite sense is touch. Come on, my favorite sense is touch. My favorite sense is touch. Be like water, babe.

0: poteva far parte di Everything Will Be Alright, ma hanno deciso di tenerlo fuori e pubblicarlo super recentemente. Loro sono i Collect 200 e questa è la loro Touch. Sono dei folli.
1: Folli
0: nel senso, sono delle persone che hanno avuto la possibilità davvero di scrivere, di produrre dei brani a degli artisti giganteschi. E una certa, da ghostwriter, diciamola così, si sono detti: ma che noia, non ho più voglia, basta,
1: ci
0: lo
1: sta.
0: Faccio per me.
1: Sai che ultimamente sto conoscendo diversa gente che ghostwrita per altri e si è un po' rotta le balle di ghostwritare.
0: E c'ha voglia di
1: essere riconosciuta.
0: Sì, di non essere più quello.
1: Non solo pagata.
0: Voilà, non solo più scrittore fantasma, ma artista vero e proprio.
1: Esatto.
0: In fondo.
1: Vabbè, un po' di ego ce l'abbiamo tutti. Anche giusto,
0: sì,
1: cioè una giusta dose di ego.
0: Ma poi credo sia normale che se tu hai scritto dei pezzi che sono andati benissimo, ti dà anche un po' forse alla testa, perché non lo sai se effettivamente se li avessi performati tu, se magari riuscivi realmente a raggiungere gli stessi obiettivi. Però
1: sì, più che altro magari vedi che dici: cioè, l'ho scritta per questo qua ce l'ha fatta con la mia canzone, vuol dire che potenzialmente potrei farcela anch'io con la mia canzone.
0: Sì.
1: Solo che è tutto un discorso complicato, perché magari chi l'ha scritta non è bello come chi l'ha cantata.
0: Ma poi non è solo quello, magari chi l'ha scritta non canta bene come
1: esatto,
0: l'ha cantata,
1: bravo,
0: davvero,
1: bravissimo.
0: Non ha la voce giusta, non riesce a raggiungere le stesse note.
1: Beh,
0: insomma.
1: Tipo Federica Abate,
0: sì.
1: Lei ha scritto tantissime
0: pezzi,
1: hit,
0: certo.
1: E lei ha anche una bellissima voce.
0: Certo.
1: Solo che chi lo sa se poi lei avrebbe svoltato così tanto come chi ha cantato una sua canzone.
0: Non lo so, forse no.
1: Perché mi sembra quasi troppo genuina per questo
0: capito.
1: Mercato.
0: Esatto.
1: E quindi forse sta bene dove sta.
0: Esatto, in questo caso
1: qui non mi sembra una che vuole avere proprio la fama tutta per
0: sì,
1: sé.
0: Sì, che vuole mostrarsi a tutti i costi.
1: Fa comunque la cantante, fa le sue hit, però diciamo ecco. Beh, scrive anche per gli altri.
0: Io la adoro. Tutto quello che vuole. Noi qui abbiamo sentito, appunto, loro sono Collect 200, ma si chiamano Steve Appleton e anche Nick Enriquez, che sono appunto due producer, cantautori, chiamiamoli così, che sanno quello che fanno. Ve l'ho detto prima, Tiesto, Alesso, Medusa, John Summit, Bebe Rexha, Vintage Culture, insomma tanti artisti per i quali hanno lavorato. E però una certa si sono detti tutte e due, si sono visti a un Miami Music Week e hanno detto: ma perché non facciamo dei pezzi scritti per noi, cantati da noi o da nostri amici, ma li facciamo per noi. E quindi hanno fatto così, hanno chiamato in questo caso Benny Niola, che cantava la voce che abbiamo sentito in questa Touch, lui cantante rapper di Los Angeles, e hanno creato insomma questo pezzone che ci siamo goduti in totale.
1: Finalmente
0: relax.
1: Hanno fatto delle cose per se stessi.
0: Che bello è quando fai le cose per te stesso.
1: Dai, intanto ci vuole un po' di amor proprio. Ci spostiamo verso un paese che mi piace tanto, che tu vedrai tra poco. Che si chiama Tokyo.
2: From the sky, it's a bird.
3: It's a plane.
2: It's Superman.
0: Facciamolo.
2: It's

0: questi li hai scelti tutti. Ho fatto una sorpresa, ho scambiato un pezzo e ho detto ormai non c'è più tempo.
1: Non andiamo più a Tokyo.
0: Non andiamo più a Tokyo.
1: Andiamo in Francia dei Deluxe con Superman. Beh, grande hit, sempre grande hit.
0: Un gran pezzone scelto da Matak, che adesso si rinchiude all'interno di una cabina telefonica, si fa delle giravolte, si trasforma in Swinket.
1: Esco dalla cabina e faccio un'oretta, ragazzi, tutta per voi, tutta per Cool Tape, tutta live, un po' house, un po' garage, let's go.
0: Facciamola.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Abbiamo detto, è il momento del DJ set di Swingcat.
1: Yes.
0: Piace mettere sempre almeno a ogni ora la nostra sigla. Questo è Cool Tape, è cultura, è divertimento, è musica house oggi in particolare.
1: Yes. Oggi in particolare house con delle influenze garage.
0: Quindi aspettatevi questo da Swingcat.
1: Yes.
0: Pronto.
2: Let's go!
0: Tenervi incollati a Rete 3, perché ve lo ricordo, è sempre tutto live. Facciamo sentire che live, prova, metti qualcosa che si capisce cosa stai per mettere. Un effetto, sentiamo questo effetto, eccolo lì, vedi, questo è live. Fai su e giù col volume che lo sentiamo. Vedi, si abbassa, così si alza. Questo è live, questo è Rete 3, questo è Cool Tape e lui è Swingcat.
3: State ascoltando Cool T.

l'inizio di una nuova carriera, ma anche la collaborazione con un suo storico socio, Tagman, insieme a Sam Jacobs.

È del 99, ma già suonato all'Amnesia di Milano, al Pascià di Barcellona. Lui è Zoic. Con la sua She Wanna. Cool Tape! She Wanna!

0: Come sempre è bellissimo, siamo felicissimi di condividere questo momento con voi, quest'oretta, anzi queste due ore di Cool Tape, ma quest'ultima ora in particolare dove c'è il mix quest'oggi in mano a Swingcat.
1: Oh yes, tu sabe. Spero che vi sia piaciuto, raga, io mi sono divertito un botto.
0: Dai messaggi ti dico di sì.
1: Oh, che bello, grazie raga del calore, io ero occupato.

0: ci potete ritrovare il programma Cool Tape soprattutto su rsi.ch, ci trovate anche su Play RSI ma anche in replica il sabato sera, altrimenti domenica prossima 15-17 sempre solo su Rete 3 con un ospite. La chiudiamo con un ospite, tra l'altro settimana prossima è l'ultima.
1: Sì,
0: e chiudiamo così la stagione.
1: A noi piace così.
0: Ma torneremo.
1: Visto che sta piacendo, torneremo.
0: Esatto.
1: Più ci fate sapere che vi piace, più torneremo.
0: Torneremo, è così. Allora, bella Swinket, bella Matto.
1: Bella Delta, bella Fabio.
0: Ehi.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: La cefalea, il mal di testa o ancora peggio l'emicrania, che è una mitragliata di cefalee, sono come un tornado. Le avverti, le senti arrivare, si scatenano, se ne vanno. Perché lo facciano? Perché arrivino e passino sulle nostre giornate a mo' di fastidiosa e costante brezza o uragano devastante, il più delle volte non è dato sapersi. Eziologia ignota, si dice. Talmente tante le possibili cause del mal di testa che si fa prima a lasciarlo passare. Per qualcuno ibuprofene e paracetamolo limitano i danni, ma per i master of headache sono acqua di rose. Nell'antichità una soluzione, per così dire, era la trapanazione cranica. Che fosse mal di testa o schizofrenia, quel che ci voleva era un buco. Vuoi per diminuire la pressione, vuoi per far uscire i demoni. Qualche millennio dopo, restando nelle soluzioni drastiche, nel pieno di un'ondata di emicrania, il desiderio piuttosto è vittoriano, la ghigliottina, eliminare quella fonte di sofferenza in falsetto, staccare la corrente, spegnere quella tensione costante che rende il cranio una gabbia di Faraday. A volte il mal di testa assomiglia a una sfera d'acciaio che ruota pesante nel cranio. Altre alle fattezze di un piccolo omino che lucida gli occhi dall'interno. Altre ancora quelle di un violinista che si esercita sul nostro nervo ottico. Buio e tanta acqua possono aiutare, ma a conti fatti, a decidere quando togliere il disturbo è lei, che così come è arrivata, con altrettanto mistero, se ne va.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Non un match, molto più di un match. Nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport. Soprattutto nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport senza aver ancora vinto. Vi piacciono i rapper di oggi? Vi piace, non so, Jay-Z, Drake, Usher, gli altri? Se avete notato, quasi sempre è un modo di ritmare delle rime. Le rime sono da sempre nel ritmo culturale degli afroamericani. E Cassius Clay rimava tantissimo, rappava per l'epoca in maniera anche molto poetica. Il match contro Liston è uno di quei match che faranno parlare per sempre. This is no jive, Moore will go down in five. Questo non è un jive. Moore will go down in five, andrà giù in 5 rounds, almeno in 5 rounds. Questo era uno dei primi movimenti della bocca di Cassius Clay rimando qualcosa contro un avversario. È Moore, però, era uno del tutto normale. Adesso però c'è Liston e Liston te lo danno 7-1, vincente? No, svincente, tu 7-1, vai giù contro questo. The Bear, l'orso, questo qua odora come un orso, lo devo mettere a posto. Anzi, quando l'avrò smontato e steso, lo consegno direttamente allo zoo di Miami. Non dire queste cose, Cassius. C'è tutto il mondo che spera che tu vada giù perché parli troppo. Gli dice un giornalista, e se vai giù che cosa fai? Beh, molto semplice. Domani mi troverete sul marciapiede qui a Miami dicendo che nessun uomo ha mai tirato giù Cassius Clay due volte di fila e starà urlando per ottenere la rivincita. Yes, the crowd did not dream. Certo, la folla non ha mica sognato. When they lay down their money, quando ha messo sul tavolo i soldi, that they would see, che avrebbero visto, the total eclipse of the sunny. Un gioco di parole perché sunny suona un po' come sun e l'eclisse totale di sun. Chi ha il coraggio di dire queste cose davanti a The Bear? Difficile. E poi soprattutto, ma le scriveva lui? No, non le scriveva lui, le cantava, le rimava lui. Sicuramente partecipava Angelo Dundee. Certamente anche uno degli uomini dietro Angelo Dundee, Drew Brown, detto Bandini, che era quello che era pagato sostanzialmente per tenere alto il morale, ma anche gli stessi giornalisti che poi avrebbero scritto il pezzo su di lui, e in particolare Gary Belkin, che era un grande comedian dell'epoca. Sì, ma adesso bisogna salirci su quel ring. E non è così semplice. Qualcuno in città a Miami quel giorno di febbraio dice: guardate che è già scappato, ha paura, è già in Sud America, ha preso un volo stamattina, c'è gente che l'ha visto all'aeroporto. Invece no, si presenta. È il 25 febbraio del 1964. Il match è uno di quei match che non si spiegano. L'orso è in mezzo al quadrato, ma per qualche motivo non riesce a prenderlo. È quasi sempre in anticipo quell'altro. Aveva detto che sarebbe andato giù in 8, o forse meno. All'ottavo round, i secondi dell'orso decidono che il loro protetto non sarebbe più salito su quel ring. Lui guarda in basso, saluta qualcuno. È andato in giro urlando I'm the greatest, vi ho fatto rimangiare tutto quello che avete detto, scritto o pensato e non avete avuto il coraggio di dire. Poi ammicca verso una persona, è uno degli uomini più importanti della sua vita, o perlomeno lo è stato per un certo qual periodo. Si chiama Malcolm Little all'anagrafe americana, e Malcolm X per tutto il mondo dei neri, in particolare i neri islamici.

0: quindi è stato lì un quarto d'ora, poi ha chiamato il custode lì che si occupa di della manutenzione del posto, fa vieni me ad aprire che sono rimasto chiuso fuori.
1: Non più c'hai ciaf.
0: In realtà lui poi è arrivato lì col ditino, spinge, dovevi tirare caro mio.
1: Non ci credo.
0: Ma lui è diventato anche famoso.
1: No, ma è una scusa brutta e basta, dai, non è possibile.
0: No, io ci credo perché lui è diventato famoso sui social perché non si è mai dimostrato particolarmente brillante e sveglia come persona. È un talento cristallino con la palla tra i piedi.
1: Sì.
0: Ma sul raziocinio deficita un po'. E questo è stato un episodio che mi ha fatto molto sorridere.
1: Lo definiremmo un guzzometro da queste parti.
0: Totale. Cioè. Uno di noi, a proposito di stati fisici, psicofisici complicati.
1: Dobbiamo delle spiegazioni e delle scuse al nostro pubblico perché io e Nick Saldagna questa mattina siamo totalmente sderenati. Andiamo in onda, siamo distrutti, siamo totalmente sderenati. La voce da sderenati. Come si chiama quella roba che facciamo? Radio Pirata. Sono sderenato, zio.
0: Vabbè, si vede, dai, forza.
1: Sderenato.
0: Quella impostazione da DJ.
1: Ah, certo, ha quella voce da sderenati, dici.
0: Super falsi.
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Sgomento tra la popolazione nepalese residente in Ticino per le devastanti inondazioni che hanno colpito la regione himalayana. Nelle ultime 24 ore è aumentato ancora il numero dei morti e dei dispersi. Cessata nel pomeriggio l'allerta a Losanna dopo l'incendio che ha distrutto un deposito di rifiuti. La probabile causa, una batteria al litio. Accordo storico tra Stati Uniti e Venezuela per lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio del paese sudamericano. Caracas spera in una rinascita economica dopo il regime di Nicolás Maduro. E per lo sport è noto il calendario europeo del Lugano Calcio. I bianconeri debutteranno in casa il 15 ottobre. Nuovi bilanci in Nepal e Tibet sulle vittime delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito la catena montuosa dell'Himalaya. In giornata il numero dei morti si è avvicinato a quota 700, mentre i dispersi hanno già superato quota 3.000. E non ci sono notizie della coppia italo-svizzera residente in Ticino che stava praticando escursionismo nella regione. A Kathmandu è intanto arrivata la nostra collaboratrice Chiara Reed, che si è fatta un'idea sulle operazioni di soccorso. Sentiamo il suo racconto.
2: Sembra che ormai le persone ancora in vita si estraggano con il contagocce. Siamo stati all'ospedale di Kathmandu dove convergono tutti i feriti e ci hanno detto che sono fermi a 25 feriti, quindi non sono arrivati altri. Questa non è una buona notizia, ecco. Però i sopravvissuti non sono solo quelli che sono nel fango, che si riescono a estrarre come da un terremoto, ma in questo caso ci sono anche quelli che si sono messi in salvo sulle alture, perché abbiamo visto da tutti i video presi dai vari telefonini che quando arrivava l'ondata di acqua e di fango e detriti, la gente correva giustamente verso i punti alti. Ora, se queste persone si sono messe in salvo, chi lo sa, perché tutte le vie di comunicazione sono interrotte, tutte le strade sono interrotte, l'unico modo di raggiungere l'elicottero è qui che non è chiaro, non si capisce. In 4 giorni questi elicotteri non hanno fatto tutti i sopralluoghi che dovevano fare, non sanno dirci dove sono le persone che hanno bisogno d'aiuto, portare loro cibo, acqua, prodotti igienici. Qui è un po' un alone di mistero, secondo me.
1: E noi abbiamo sentito anche 2 cittadini nepalesi che dal Ticino stanno seguendo con apprensione quanto è avvenuto nel loro paese d'origine. Vi proponiamo la loro testimonianza.
3: Mi chiamo Sanju Maharjan, sono cittadina nepalese, abito in Ticino da ormai 2018.
4: Io mi chiamo Tej, io sono di origine di Valle di Kathmandu, di una città si chiama Bhaktapur, e abito a Lugano dal 2019. È molto triste, questa catastrofe sta distruggendo tutta l'infrastruttura, anche che è molto male per un sviluppo dei paesi.
3: Se c'era la possibilità sarei già andato giù per dare una mano e avrei fatto quello che potevo.
4: Conosco molte persone che abitano questa zona di Rasua, ci sono tantissimi villaggi dove andavo spesso quando facevo la guida in quella zona là. Anche Langtan, quello dove sta succedendo questo disastro adesso. Ho provato a contattare alcune persone che conoscevo, però purtroppo non sono riuscito a sentirli.
3: Di non poter fare niente, stare lontano, e quello è più grande tristezza che mi sento.
1: E ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle inondazioni nella regione dell'Himalaya. Maggiori informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch, sul quale si possono fare le donazioni. Per i versamenti con bollettino postale è necessario indicare la menzione alluvione in Nepal. Sul terreno sono 4 le ONG svizzere che assistono la popolazione nepalese. L'attualità dalla Svizzera è stata segnata dal grosso incendio sviluppatosi venerdì sera in un centro che tratta rifiuti metallici alla periferia di Losanna, più precisamente a Écublens. Il denso fumo e l'odore acre hanno pure fatto scattare un'allerta sanitaria, oltre a creare enormi disagi al traffico stradale e ferroviario sull'asse Ginevra-Losanna. I dettagli con Giampaolo Driussi.
5: Testimonianze raccolte dai colleghi di RTS a poche centinaia di metri dal rogo parlano di uno scenario spaventoso. La grossa nuvola di fumo nero e il forte odore acre a tratti penetrato nelle case, creando problemi respiratori con irritazione alla gola.
6: C'était comme une odeur de plastique qu'on a brûlé.
7: C'était une fumée très épaisse, acre.
6: Et du coup, je me suis retourné
5: Le autorità cantonali hanno invitato la popolazione di Écublens a non uscire di casa o di farlo indossando una mascherina FFP2, annullate le gare di triathlon a Losanna. Tutto questo in seguito all'incendio divampato al deposito e centro riciclaggio Thévenin-les Ducs, che tratta scarti industriali, già teatro di un evento simile 12 anni fa.
0: On a eu plus de 200 persone sulla periodo e più di 50 veicoli che hanno été engagés.
5: Il rogo ha impegnato oltre 200 soccorritori per tutta la notte e ancora tutta la mattinata. Un intervento complesso, ha spiegato il colonnello dei pompieri Florian Cuche, volto innanzitutto a prevenire crolli sulla vicina autostrada e garantire la sicurezza dei soccorritori. La A1 fra Écublens e Morges è stata riaperta in mattinata, dapprima solo in direzione di Ginevra, verso le 13 anche in direzione Losanna. Nelle ore precedenti era stata interrotta anche la linea ferroviaria. La polizia cantonale vodese, pur senza voler anticipare gli esiti dell'inchiesta, ha affermato che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla carcassa di un'automobile, probabilmente da una batteria al litio.
1: Circa 300 persone si sono radunate nel primo pomeriggio a Basilea per una manifestazione pro-Palestina non autorizzata. Visti gli incitamenti alla violenza, la polizia ha impedito la partenza di un corteo e ha svolto numerosi controlli di identità. La dimostrazione era stata annunciata in occasione del 129esimo anniversario del primo congresso sionista che si tenne proprio a Basilea. Stati Uniti e Venezuela hanno raggiunto un accordo che permetterà a Washington di sfruttare oltre 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano e controllare i giacimenti del paese sudamericano. Annunciando l'intesa, il presidente statunitense Trump ha parlato della più grande operazione petrolifera della storia. Per saperne di più abbiamo raggiunto il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
6: Si tratta di un accordo che cambia radicalmente il modo in cui viene gestito il petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti assumeranno infatti il controllo del 21% di tutte le risorse petrolifere del paese sudamericano, ovvero 17 giacimenti con oltre 65 miliardi di barili. Il problema è che il testo dell'accordo, i dettagli non sono stati ancora resi noti e non si sa, insomma, al momento quando entrerà in vigore e soprattutto per quanto tempo e in che forma. Secondo un'indiscrezione del Washington Post, al centro dell'accordo ci sarebbe una joint venture controllata al 55% dagli Stati Uniti per concessioni della durata di 100 anni. L'amministrazione Trump inoltre dovrebbe acquistare il petrolio a prezzi di mercato, mentre il Venezuela dovrebbe mantenere la proprietà delle risorse e, secondo il governo di Caracas, incasserà circa 169 miliardi di franchi in entrate fiscali.
1: RG Notte prosegue con lo sport e con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, è noto il calendario europeo del Lugano. I bianconeri debutteranno il 15 ottobre alla AEL Arena contro la Stella Rossa, poi è trasferta a Madrid una settimana dopo contro il Getafe. A novembre sfide ai lituani del Zalgiris il 5 e a Jablonec in Cechia il 26. Il 10 dicembre è trasferta a Copenaghen e il 17 l'ultima alla AEL Arena contro il St. Truidens. Bianconeri che alle 14 scenderanno in campo a Sion in un incontro valido per la quinta giornata. A seguire San Gallo Thun e Vaduz contro Grasshopper, ieri sera 3-3 tra Young Boys e Basilea. Lo Zurigo ha vinto 3-2 a Losanna, mentre Servette e Lucerna pareggiando 1-1 si sono spartiti la posta. In Serie A la Juventus ha battuto 2-0 il Parma, oggi Napoli contro Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. In Germania Mauro Lustrinelli ha iniziato con un pareggio la sua avventura all'Union Berlino. La Vuelta ha perso Tadej Pogacar, lo sloveno nell'ottava tappa di ieri, vinta dalla francese Coccar, non è riuscito a evitare un sasso ed è caduto procurandosi una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra cervicale e una frattura scomposta della clavicola sinistra che andrà operata. Con il ritiro di Pogacar la maglia rossa è finita sulle spalle dello spagnolo Mas con un minuto su Roglic. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verrot che non gareggerà a Bellinzona. La friborghese vincitrice giovedì degli 800 a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Galathletics perde dunque una delle personalità più attese, ma i campioni da ammirare questa sera al comunale saranno comunque molti. Marc Marquez ha vinto davanti al fratello Alex e Bezzecchi la sprint del Gran Premio d'Aragona, oggi gara in programma alle 14 con lo stesso pilota italiano dell'Aprilia in pole. Con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Val di Sole, alle 13 la prova femminile e alle 15:15 quella maschile. La preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione sciistica ha subito un'interruzione vittima di dolori durante l'allenamento di ieri mattina. Il 28enne ha subito un piccolo infortunio muscolare muscolare, come confermato dagli esami a cui si è sottoposto. Swiss-Ski non ha comunicato i tempi di recupero, ma ha precisato che non partirà lunedì per il Cile con la squadra come inizialmente previsto. Ok, a Corriere Gottardo Arena ieri si sono svolte le rispettive presentazioni di Lugano e Ambri Piotta in vista dell'incombente stagione. Se nelle ventine i giocatori si sono impegnati in sfide e partitelle, a Lugano i bianconeri hanno affrontato il Davos, uscito vincitore per 4-1 di Sanford, l'unica rete dei padroni di casa. Per concludere il tennis, senza svizzeri in campo oggi iniziano gli US Open. Roger Federer invece è stato inserito nella Hall of Fame della disciplina.
1: Prima dei saluti vediamo anche le previsioni di meteo svizzera per oggi, domenica 30 agosto. Su tutto il paese è atteso tempo in gran parte soleggiato, poi verso sera aumento della nuvolosità a nord delle Alpi con qualche locale rovescio. Temperature massime attorno ai 28 gradi con punte di 30 nella regione di Ginevra. Ed è tutto per il momento, ma l'informazione torna su Rete 1 allo scoccare di ogni ora e sempre in diretta. Grazie per l'ascolto e buona domenica.
8: Radio Televisione Svizzera.

Televisione Svizzera. Rete 3.